0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera Fares Marzone da Foggia ci parlerà sul sermone sul monte. La parola Fares e a voi tutti un buon ascolto.
2: Nel Vangelo di Matteo, il capitolo 5, nei primi tre versetti si leggono queste parole da parte dell'Evangelista Matteo. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aprendo la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli». Questa è l'introduzione al primo grande discorso pronunciato dal Signore Gesù, che è conosciuto come il Sermone sul Monte. Sono molto interessanti alcune espressioni che ha usato l'Evangelista Matteo, che non sono menzionate a caso. I primi lettori del Vangelo, che erano giudeo-messianici, ovvero giudei convertiti a Cristo, quindi cristiani, oppure anche giudei, capirono subito che Gesù stava per insegnare. Infatti, secondo l'uso rabbinico, le espressioni aprire la bocca e sedersi indicavano proprio questo. Uno dei metodi che Gesù ha usato nel suo insegnamento è quello attraverso i maggiori discorsi. Per maggiori, capitolo 13, quello del discepolato, capitolo 18, e infine quello profetico, capitoli 24 e 25. Si può togliere la diapositiva. In Giovanni, come ho detto, abbiamo il sesto discorso, quello della sala di sopra, avvenuto durante l'ultima cena. Questi discorsi sono i più lunghi e sono

0: riportati solo da due dei quattro evangelisti. La ragione è ovvia. Dei quattro evangelisti, solo Matteo e Giovanni sono stati testimoni oculari, hanno ascoltato dalle loro orecchie quello che Gesù ha detto in quelle occasioni, anche se credo fermamente, questo che sto per dirvi è molto importante, anche se credo fermamente che sia stato lo Spirito Santo a guidarli nello scrivere i due Vangeli, e quindi è sotto la sua guida infallibile che i due apostoli hanno scelto ciò che dovevano scrivere fra gli altri questi discorsi. Tra le caratteristiche salienti di questi discorsi sono da ricordare in primo luogo che tutti e sei sono stati esposti ai discepoli e in occasione del primo e del terzo riportati in Matteo era presente anche una numerosa folla. In secondo luogo, il contenuto spazia dagli argomenti etici, cioè sullo stile di vita, che sono stati i primi argomenti che Gesù ha esposto, ha insegnato, ha trattato, a quelli dottrinali con i quali ha concluso e anche a diversi aspetti a carattere pratico. I cinque discorsi riportati nel Vangelo di Matteo sono inseriti in momenti particolari ed ogni sappiamo che questi sono discorsi perché ogni discorso si chiude con la frase quando Gesù ebbe finito questi discorsi o frasi simili. Prima di fare qualche riflessione su questo sermone, giusto qualche parola sul processo della comunicazione applicato all'insegnamento di Gesù in questa circostanza. Con qualche aggiustamento, il disegno che vedrete fra un attimo, che appare nella diapositiva numero 2, dicevo, con qualche aggiustamento, questo disegno può essere adoperato per analizzare tutti i discorsi che Gesù ha fatto. E quindi, come si può vedere in questa diapositiva, nella diapositiva numero 2, gli elementi principali della comunicazione sono tre: la fonte, ovvero chi parla, il messaggio, ovvero il contenuto, e il ricevente, chi ha ascoltato, chi ascoltava questo messaggio, queste parole. Ogni tipo di comunicazione in generale segue sempre questo processo. Nel Signore Gesù, nel Sermone sul Monte, Gesù è stato la fonte che ha trasmesso il messaggio parlando in modo accurato, preciso e perfetto. Lo ha fatto senza possibili disturbi di trasmissioni, con le sue parole perfette e attraverso il suo essere perfetto in quanto figlio di Dio. Il suo messaggio avrebbe anche potuto non essere ben ricevuto a causa dei disturbi di ricezione, per esempio il vento, gli insetti che svolazzavano, i bambini che potevano mettersi a correre e a giocare, o soprattutto ci poteva essere una ragione ben più profonda che costituiva un notevole disturbo di ricezione, l'ostacolo dell'incredulità, soprattutto da parte della folla coinvolta direttamente nell'ultima parte dell'insegnamento di Gesù. E poi c'è stata la reazione da parte dei riceventi, il ritorno, il feedback, come si dice a livello tecnico, o la retroazione, cioè il ritorno. Si può togliere la diapositiva, grazie. Questo ritorno è stato che la folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. In effetti, costoro parlavano di leggi e di leggine, erano freddi nel loro insegnamento, perché parlavano di tante cose e naturalmente il loro insegnamento era ben lontano dalla verità. Gesù parlava di persone e alle persone e insegnava l'assoluta verità. Ora, fatta questa lunga premessa, osserviamo che Gesù pronunciò il più conosciuto dei suoi discorsi, che, come ho già ripetuto un paio di volte, è conosciuto o va sotto il nome di Sermone sul Monte, capitoli da 5 a 7, dopo aver trascorso un periodo intenso di insegnamento nelle sinagoghe della Galilea. In questo sermone, di cui farò soltanto una sintesi, ovvio, soffermandomi su qualche aspetto particolare, ritroviamo quasi tutte le figure retoriche che lui userà nel resto del suo insegnamento e soprattutto egli ha cercato di coinvolgere il suo uditorio con domande ed esempi stimolanti. Da quanto si legge, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si mise a sedere e i suoi discepoli si accostarono a lui. Quindi, da quanto si legge, si può facilmente dedurre che l'intenzione di Gesù era quella di appartarsi per istruire i suoi discepoli, ma anche per dare un messaggio alla folla che lo ascoltò essendo presente perché li aveva seguiti sul monte. Tutta la prima parte del sermone è rivolta a persone che hanno già deciso di seguire Gesù. Infatti, soltanto coloro che hanno ubbidito al suo duplice comandamento, ravvedetevi e credete al Vangelo, possono comprendere e fare propria la logica delle beatitudini, capitolo 5, versetti da 3 a 12. E solo gli autentici discepoli, quelli che hanno creduto per fede nel sacrificio di Cristo, possono essere e agire come il sale della terra e la luce del mondo. Gesù aveva già iniziato a insegnare precedentemente nella sinagoga di Nazareth, dove aveva spiegato e applicato a sé l'insegnamento del capitolo o dei primi versetti del capitolo 61 del profeta Isaia, ma inaugurò il suo insegnamento pubblico, quindi non solo a coloro che erano i membri della sinagoga, quindi inaugurò il suo insegnamento pubblico nel Sermone sul Monte in modo ricco e denso. Per tre quarti esso riguarda fondamentalmente i credenti, perché il sermone non è un programma rivolto al miglioramento del mondo, ma è diretto a coloro che hanno lasciato il mondo per partecipare e per entrare nei benefici del regno spirituale di Dio. Quindi, nell'analizzarlo, bisogna tenere conto che solo nell'ultima parte questo messaggio è evangelistico. L'argomento centrale che Gesù espone è il regno dei cieli. Non è un caso quindi che questo straordinario sermone abbia portato gli ascoltatori a stupirsi del suo insegnamento e a dire: costui parla veramente con autorità. I discepoli non potevano ancora essere in grado di capire tante cose perché erano agli inizi del loro percorso con il Maestro, e Gesù ovviamente è andato per gradi, anche perché il sermone dimostra che nessuno è in grado di diventare cristiani con i propri sforzi. Nessuno può vivere nel modo presentato nel sermone se prima non nasce di nuovo. Ripeto questa frase perché la ritengo di estrema importanza. Nessuno può vivere nel modo presentato nel sermone se prima non nasce di nuovo, se prima non si ravvede e diventa un credente, un discepolo di Cristo. Quindi, il vero scopo di Cristo nell'esporre questo messaggio non è stato quello di presentare un sistema completo di dottrina, ma di far vedere la natura spirituale del regno di Dio, e per dare questo insegnamento ha fatto tanti tanti esempi pratici. L'alto contenuto etico dello stile di vita del discorso preso nel suo insieme, quindi appunto per etico si intende lo stile di vita che solo un credente può condurre, è un'ulteriore conferma che Cristo abbia rivolto molti aspetti del suo insegnamento ai suoi discepoli, come ancora un'ulteriore conferma il contenuto delle beatitudini, nelle quali c'è il capovolgimento dei valori che ha un tipico cittadino che vive in questo mondo. Infatti i beati, i felici, sono i poveri in spirito, sono gli afflitti, sono i mansueti, eccetera, coloro che vivono la loro vita secondo l'ottica del regno spirituale di Dio. Prendendo spunto dall'ultima beatitudine, Gesù illustra il ruolo dei discepoli in mezzo al mondo incredulo. I discepoli infatti non devono aspettarsi il plauso, l'applauso dalla folla, ma la forte opposizione fino alla persecuzione. Seguono le qualità che dovrebbero caratterizzare, che dovrebbero essere presenti in ogni persona nata di nuovo, come si legge in Matteo capitolo 5, essere cioè sale della terra, ovvero dare sapore, dare gusto in mezzo ad una società estremamente corrotta e immorale, ed essere la luce del mondo, dei testimoni di Cristo che portano la sua luce in mezzo alle tenebre più fitte dell'incredulità, che porta a tante conseguenze quali la corruzione, l'idolatria e l'immoralità. Nella diapositiva numero 3 si può osservare visivamente quanto ho detto intorno alla prima parte del capitolo 5 sul tema generale il regno dei cieli, e cioè chi ne fa parte, chi sono gli abitanti di questo regno spirituale, ovvero i credenti che per la fede hanno creduto in Cristo, le loro caratteristiche, la loro testimonianza. Si può togliere la diapositiva. Questo sermone è importante non solo per la ricchezza dei suoi contenuti etici, ma anche perché costituisce un esempio molto chiaro della metodologia didattica usata da Gesù, il Maestro, come si legge in Matteo 5,17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Questa è l'attestazione principale che poi egli amplia nei versetti immediatamente seguenti, da 18 a 30, ed illustra in quelli che seguono ancora dopo, dal 31 al 47. Gesù presenta tutto il ragionamento su alcuni punti salienti che devono caratterizzare la vita del credente. Infatti c'è l'etica del perdono e della riconciliazione, c'è l'etica matrimoniale che include una severa condanna della concupiscenza, del ripudio e dell'adulterio, c'è l'etica del valore che ha la parola data e del mantenerla, e c'è l'etica dei rapporti sociali. L'esposizione di questi comandamenti testimonia l'autorità con cui Gesù insegnava. Nella parte restante del capitolo 5, Gesù infatti corregge l'insegnamento orale degli scribi. In altre parole, Gesù non propone un insegnamento in contrasto a quello della legge o a quello in generale dell'Antico Testamento, piuttosto mette spesso le sue parole sullo stesso piano di quelle dell'Antico Testamento. Dopo aver detto: voi avete udito che fu detto, Gesù aggiunge: ma io vi dico. E con questa espressione equipara le sue parole a quelle degli scritti dell'Antico Testamento, ma va oltre, dando maggiore responsabilità ai suoi ascoltatori. Inoltre, qualche volta Gesù mette il suo insegnamento in antitesi, in contrasto al modo in cui gli scribi avevano interpretato o fatto delle aggiunte alla legge. L'esempio classico è quello di Matteo 5:43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Odia il tuo nemico era un'aggiunta. Anche qui, nel seguito del suo dire, proprio subito dopo queste parole, egli dice: voglio far notare la progressione, l'impegno che il Signore dà ai suoi. In Matteo 5:44, dopo le parole: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, Gesù dice: ma io vi dico, primo, amate i vostri nemici; secondo, benedite coloro che vi maledicono; terzo, fate del bene a quelli che vi odiano; e quarto, e pregate per quelli che vi maltrattano. Una progressione veramente straordinaria. E devo dirvi che nei primi secoli dell'era cristiana, quando la persecuzione diventò imperiale, non solo locale, all'inizio le persecuzioni erano locali in una città, in una zona, in una provincia, ma dopo la persecuzione diventò imperiale, i cristiani, portati al supplizio dai loro aguzzini, li stupivano, perché di tanto in tanto si fermavano, si inginocchiavano e pregavano per loro, pregavano per la loro salvezza. Nella diapositiva numero 4 riassumo il contenuto della seconda parte del capitolo 5 di questo sermone sul tema il regno dei cieli. Quindi, cos'è questo regno dei cieli, le sue leggi, il compimento della legge, poi contrasto e poi la responsabilità maggiore. Si può togliere la diapositiva. Nella prima parte del capitolo 6, fino o nei primi 18 versetti, con una struttura molto logica, progressiva e identica, che va dal negativo al positivo, come si può notare nella diapositiva numero 5, Gesù mette in guardia contro l'apparenza della pietà, mettendo in rilievo la differenza tra l'insegnamento dei farisei negativo ed il suo. Ecco questo specchietto che ci dà un'idea di questo. Gesù mette in risalto gli aspetti negativi, l'ostentazione ipocrita, il farsi vedere, come dicevano i farisei e come facevano loro. Avrebbero ricevuto e ricevevano il premio, il plauso dagli uomini. Ma Gesù dice, sottolinea invece quelli che dovrebbero essere gli aspetti positivi. Si deve invece, dice Gesù, agire nel segreto, non per farsi vedere, e ci sarà un premio, e questo premio sarà quello dal Padre che vede nel segreto. Si può togliere la diapositiva. L'insegnamento di Gesù riguardo le tre azioni che i giudei praticavano nella loro presunta giustizia, ritenendole opere meritorie, seguono sempre questa scaletta, cioè questi aspetti negativi e poi aspetti positivi. Appare dunque subito evidente che chi era all'ascolto poteva ricordarle e rifletterle e riflettere sui due aspetti che si susseguono con una grande logica. I farisei avevano interpretato erroneamente la legge morale, limitandola ad una serie di regolette. In questo modo pensavano di aver compreso il significato della legge. Gesù invece insegna che ciò che conta è la motivazione del cuore, non l'ostentazione di fronte agli uomini, e non esamina a caso queste tre pratiche giudaiche, l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Con il suo dire Gesù ci dà delle indicazioni molto importanti, quale ad esempio il grande valore della preghiera, e dilungandosi su questo argomento ci fa capire che è pregando che noi possiamo comprendere la volontà di Dio, perché Lui sa quello di cui abbiamo bisogno, ma si aspetta che noi glielo chiediamo, si aspetta una nostra richiesta. Inoltre, l'ordine delle frasi della preghiera è veramente molto bello e significativo. C'è una introduzione con la parola iniziale, che è la novità del Nuovo Testamento, perché fino ad allora nessun israelita si era rivolto a Dio chiamandolo Padre, Signore degli eserciti, Dio onnipotente, Dio altissimo, ma non Padre. Poi ci sono tre richieste che hanno a che fare con l'adorazione, cosa che dovrebbe avere sempre la priorità e la precedenza, a cui seguono le tre richieste o tre richieste per i nostri bisogni materiali, morali e spirituali. E proprio parlando della preghiera, Gesù si esprime in modo diverso rispetto agli altri due casi, ma in modo molto significativo. Infatti, mentre quando espone la verità sul fare l'elemosina, parla sempre al singolare, quando tu fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te. Quando invece affronta l'argomento della preghiera, parla al plurale. E questo per far capire che non siamo soli. Ecco le espressioni che indicano questo. Padre nostro, dà a noi oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti. Nella seconda parte del capitolo 6, nei versetti da 19 a 34, con continui collegamenti con i vari argomenti, Gesù presenta un insegnamento importantissimo per i nostri tempi, caratterizzati tanto dal materialismo quanto dall'ansietà. Egli dà i principi per vivere con semplicità la fede, per evitare quindi l'ansietà. Dice: non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Nella sezione che segue, nei primi 12 versetti del capitolo 7, è messa in rilievo quale deve essere la posizione dei credenti verso l'esterno. Il credente è chiamato da Cristo a essere diverso nella giustizia, nell'amore, nella devozione e nell'ambizione che spesso trascina l'uomo nelle più diverse attività della vita. Il credente deve rinunciare a se stesso e a compiere delle scelte senza compromessi per Dio. Siamo messi davanti a delle scelte. Le une escludono le altre, da qui l'impegno costante nel chiedere al Signore la saggezza e la forza per andare avanti e glorificarlo nella vita cristiana. Queste scelte sono in antitesi fra loro: o i tesori della terra o quelli del cielo, o la luce o le tenebre, o Dio o Mammona, il Dio della ricchezza. Il credente è richiamato solennemente ad avere l'ambizione santa, giusta verso Dio, in altre parole a cercare prima di tutto il regno e la giustizia di Dio, e poi tutto il resto gli sarà dato in più. Nella diapositiva numero 6 si può vedere sempre sulla base del tema generale che è il regno dei cieli, che cosa deve e può fare il credente. Cosa fare? Le giuste attitudini, l'operare in segreto, donare, pregare, digiunare, e la vita in pubblico, giudicare e cercare. Si può togliere la diapositiva. Ciò che rende indimenticabile questo insegnamento del Sermone sul Monte è la moltitudine di immagini e similitudini, nonché il modo efficace con cui il Maestro si appella alle emozioni e alla volontà dei suoi uditori. Questi elementi sono presenti anche nell'ultima parte del sermone, indirizzata maggiormente alla folla, sulla quale su questa parte farò alcune riflessioni conclusive. Qui Gesù affronta l'argomento della salvezza di chi vuole entrare a far parte del regno dei cieli e diventarne un cittadino. La strada è stretta, chi la intraprende deve manifestare che ha operato questa scelta, perché l'albero buono dà buoni frutti e il regno dei cieli è per coloro che ascoltano la parola credendo e agendo di conseguenza. La diapositiva numero 7 dà un'idea visiva, riassuntiva del contenuto e dello sviluppo logico presentato da Gesù nel suo insegnamento intorno al regno dei cieli, in particolare come lo si riconosce, i caratteri che lo contraddistinguono, quelli veri e quelli falsi. Dunque, dopo aver visto chi fa parte del regno dei cieli, cos'è, cosa fare, Gesù, dicendoci come si può riconoscere questo regno spirituale, arriva alla conclusione molto forte. Si può togliere la diapositiva ed ecco le parole con le quali Gesù tira le somme. Sono scritte nel Vangelo di Matteo capitolo 7, versetti 24 a 27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito questa casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Gesù paragona due uomini e le loro scelte. La conclusione del sermone riflette la possibilità di decidere in un modo o in un altro. Uno porta a risultati positivi, l'altro a conseguenze estremamente negative. L'offerta di Gesù è indistintamente per tutti, ma ne beneficiano solo quelli che ascoltano e accettano il suo insegnamento, perché chi agisce così è paragonato, come abbiamo appena letto, ad una persona che, costruendo la propria casa sulla roccia, dimostra di essere una persona saggia, che capisce la verità e la mette in pratica. La casa è il luogo dove uno abita con i propri affetti, dove uno ha le proprie cose e riflette anche la sua condizione sociale. Nello stesso modo in cui il fondamento sulla roccia è basilare riguardo alla stabilità della casa, così lo sono le parole di Gesù per chi le ascolta e le mette in pratica. Lo stolto è chi ha costruito la propria casa sulla sabbia. La sabbia è un fondamento estremamente debole, si muove del continuo e non può resistere alle intemperie, soprattutto se violente. La casa costruita su un simile fondamento non solo può rovinarsi, ma viene spazzata via. Si noti l'enfasi nelle parole dette da Gesù: è caduta questa casa e la sua rovina è stata grande. È interessante notare che le due case di cui ci parla il Signore Gesù alla conclusione del suo sermone sono perfettamente uguali, costruite con i medesimi materiali. Gli elementi della natura che si abbattono su di esse sono identici: la pioggia, i venti e i torrenti. La differenza è costituita dal fondamento, completamente diverso, e che determina la durata della casa. Gesù sta facendo riferimento a quella parte della costruzione che è invisibile ma che è fondamentale. Lo è in senso positivo, rimane in piedi, o in senso negativo, è distrutta. La decisione di ogni uomo, presa nel proprio cuore, è qualcosa che solo Dio conosce, è invisibile, però porta o meno dei frutti visibili, come Gesù ha detto nelle parti che precedono questa parabola. Tutti gli ascoltatori di quel tempo potevano capire il profondo significato di questa semplice parabola. Lo possiamo capire anche noi. Ma abbiamo fatto nostre le sue parole? L'unica differenza che contraddistingue l'uomo saggio dallo stolto in questa vita è l'agire o meno sulla base delle parole di Gesù. Entrambi hanno ascoltato le sue parole, ma solo l'uomo saggio è colui che le ha fatte sue. Lo stolto le ha semplicemente sentite, non le ha ponderate, non le ha messe in pratica, portandone tutte le conseguenze in questa vita e anche in vista dell'eternità. Caro ascoltatore, ancora una volta mi rivolgo a te in un modo personale, diretto. Se hai accettato le parole di Gesù e le hai messe in pratica, sei una persona saggia. Hai fatto tue le parole di vita eterna che portano alla pace con Dio, che portano ad essere spiritualmente soddisfatti e a vivere una vita con qualcuno al tuo fianco sempre, perché questo è il meraviglioso risultato a cui porta l'accettazione delle sue parole. Dunque, le parole conclusive del sermone sul monte ci pongono davanti ad un interrogativo solenne che pongo anche a te che mi stai ascoltando. La domanda è questa: su quale fondamento spirituale hai costruito la tua vita? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per la ricchezza, anche se è semplice, ma è autorevole, e per la profondità della tua parola, delle parole che un giorno l'unigenito tuo figliolo, il Signore Gesù, ha pronunciato. E grazie perché ci dai ancora oggi la possibilità di leggere queste parole, di ascoltarle e di metterle in pratica. Io ti ringrazio perché, pur nella mia semplicità, con tutti i miei limiti, un giorno ho capito queste parole e ho costruito la casa, la mia vita, sulla roccia che è il Signore Gesù. E buon Padre Celeste, io ti chiedo ancora una volta in questo momento che tanti dei nostri ascoltatori che forse non hanno ancora costruito la loro vita sulla roccia, ma hanno costruito fino ad ora sulla sabbia possano riflettere, perché solo costruendo su Gesù la vita può cambiare e si possono mettere in pratica gli insegnamenti di questo straordinario sermone. O buon Padre Celeste, ascolta questa mia preghiera che metto davanti a te, nella certezza che tu la esaudirai, perché secondo la tua volontà, e te la chiedo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Abbiamo ascoltato nel collegamento con Cristiani Online Fares Marzone, che da Foggia ci ha parlato sul sermone sul monte. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, è una gioia per Patrizia e per me essere nuovamente insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Iniziamo il capitolo 13 e Patrizia gentilmente ci leggerà il versetto 1.

Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.

Grazie, Patrizia. Da questo punto fino alla fine, il Vangelo di Giovanni narra degli ultimi giorni della vita terrena del Signore Gesù. Questa narrazione può essere suddivisa in tre parti. La prima consiste nell'ultima sera trascorsa da Gesù con i suoi discepoli. Il suo atteggiamento, i suoi discorsi, la sua preghiera sacerdotale. Poi troviamo il racconto dell'arresto, del processo, della condanna, delle sofferenze e della morte in croce del Signore Gesù. E infine, l'ultima parte del Vangelo tratta il trionfo della resurrezione e le apparizioni del Cristo risorto. Ci avviciniamo così alla conclusione di questo importante libro biblico, e in queste ultime pagine possiamo ammirare il Signore Gesù nell'intimità della sua cerchia di amici, i discepoli, per poi considerare la sua immutabile determinazione ad affrontare il giudizio degli uomini, le sofferenze della croce e la morte, ed infine il fatto della resurrezione

0: l'amore che si esprime da tutti gli atteggiamenti e da tutte le parole del Signore Gesù. Lo scenario che si presenta è la festa di Pasqua. Questa era la prima delle tre maggiori feste ebraiche e ricordava la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto attraverso la decima piaga, cioè la morte di tutti i primogeniti. L'etimologia del nome ricorda il passaggio del Signore che risparmiò le case degli ebrei dove le porte erano segnate dal sangue dell'agnello. Questa ricorrenza veniva celebrata nel modo tradizionale, ma Gesù era a conoscenza di un fattore completamente nuovo che si affiancava al passaggio di Dio in Egitto. Il ricordo di quell'antico fatto era abbinato al suo personale passaggio da questo mondo al Padre. Se la festa di Pasqua celebrava la liberazione degli ebrei dall'Egitto, era giunto il momento di istituire una liberazione maggiore, una liberazione duratura, efficace, una liberazione eterna, quella operata dal sacrificio del Signore Gesù. È molto poetica, è molto dolce questa definizione della morte del Signore Gesù, il passare oltre, il ritornare a casa del Padre. Ma sappiamo quanto dolore, quanta angoscia abbia sofferto il nostro Salvatore per mettere coloro che credono in Lui al riparo del suo sangue, sotto la protezione del suo sacrificio. Amò i discepoli, li amò fino alla fine, amò noi fino da allora, e il suo amore ci accompagna fino al momento in cui anche noi passeremo da questo mondo a colui che vuole esserci Padre. Naturalmente, se crediamo, se veramente siamo cristiani e se anche noi siamo passati ai piedi della sua croce per depositarvi con pentimento il peso dei nostri peccati. Vi giunga il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Anche oggi vorrei parlare un po' di vita di coppia e di problemi che si incontrano nella vita di coppia. Come dice un famoso psicologo e consulente matrimoniale, Paul Tournier, di nazionalità svizzera, la pretesa incompatibilità di carattere all'interno di un matrimonio è un mito inventato da giuristi a corto di argomenti per sostenere il divorzio e una comoda scusa che invocano i coniugi per coprire il loro fallimento. Per quanto mi riguarda, dice Paul Tournier, io non ci credo. Non esistono caratteri incompatibili. Ci sono incomprensioni, errori, che però si possono sempre correggere se si vuole. L'errore più frequente sembra essere la mancanza di trasparenza, dice ancora Tournier. Ho occasione di vedere molte coppie. Alla base delle loro difficoltà trovo sempre questa mancanza di apertura reciproca, leale, completa. Se essa manca, non può esserci vera comprensione. Una coppia che avrà il coraggio di dirsi sempre tutto avrà senza dubbio delle scosse, ma potrà costruire un matrimonio sempre più riuscito. Ogni piccolo segreto, invece, sarà segno

0: segno di un cammino verso l'insuccesso. Questo è quello che pensa Paul Tournier. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, pastore a Napoli di due comunità evangeliche. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno naturalmente anche a tutte le persone in ascolto in questo momento.
1: Allora, abbiamo voluto sottolineare che sei pastore a Napoli perché c'è un bel articolo che comincia in prima pagina su Repubblica di oggi che riguarda proprio Napoli. Si legge: la scuola degli ultimi, così l'utopia di Yunus diventa realtà a Napoli, un articolo di Annalisa Cuzzocrea. Il premio Nobel firma un accordo per far nascere una rete di aziende che reinvestono gli utili per il benessere delle comunità. Poi si legge della realtà molto particolare che si sta sviluppando a Napoli, in particolare il quartiere Spagnoli, un vero miracolo napoletano, quel che Rachele Furfaro è riuscita a fare con le scuole dalla parte dei bambini. Dove c'era un convento vuoto che stava andando in malora, ci sono oggi 660 persone che lavorano ogni giorno, 1000 bambini dai 3 ai 14 anni, un asilo nido gestito da una cooperativa di donne, 700 ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, un centro per giovani e adulti neurodivergenti che da qualche mese si prendono cura di un bed and breakfast nato in un appartamento sequestrato alla camorra. Ci sono 19 imprese produttive, c'è la scuola di Educa a vocazione ambientale, in terrazza c'è un orto, i bambini della materna giocano in cortile e i più grandi sono andati in piscina perché qui la scuola è aperta sempre, per tutti, tutto l'anno. Insomma, un piccolo paradiso.
3: No, lo sai che mi è piaciuto? C'è la scuola di Educa.
1: Perché con la Q in fondo non so come si pronuncia, devo dire. Allora, Pavel Gajewski, cos'è questo? Il mondo dei sogni o è Napoli davvero?
2: No, è Napoli, è uno dei miracoli napoletani. Prima è stato citato il titolo La scuola degli ultimi, ma io con Gesù ripeterei molto volentieri che qualche volta gli ultimi diventano i primi, perché è un progetto educativo di altissima qualità. Progetti di questo genere sono stati realizzati negli anni passati anche a Scampia, e hanno Scampia un quartiere purtroppo famigerato, però anche c'è stato un grande riscatto sociale proprio in quel quartiere, ripeto, che con questi suoi mostri architettonici detti Le Vele, oggi come oggi si sta trasformando in maniera molto visibile, molto tangibile, e i quartieri spagnoli vivono in qualche modo la sua seconda giovinezza, anche se c'è qualche rischio, perché per molti, forse anche troppi turisti che vanno a visitare i quartieri spagnoli, sono il simbolo del folklore napoletano, del passato,
1: sì, certo.
2: Ma non è così. Il presente dei quartieri napoletani e dei quartieri spagnoli in particolare è oggi molto molto promettente, sono certo.
1: A proposito di Rachele Furfaro, di cui si parla in questo articolo, lei ha dichiarato, e qui c'è un richiamo a Nelson Mandela, siamo convinti che se devi trasformare puoi solo partire dall'educazione di bambini e famiglie. È l'educazione che trasforma, è la cultura che ti rende più forte, capace di posizione critica, cittadino e non fragile e in mano a chi ti spinge da una parte e dall'altra. Allora, cos'è che diceva Mandela?
3: L'educazione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo e allora, quindi ogni città, ogni quartiere.
1: Allora, educazione in inglese è education, che è innanzitutto quello che tu ricevi a scuola, e quindi non è educazione come intendiamo noi dei genitori, ma education, quindi il percorso anche della scuola, scolastico. Ed è una scuola, questo, dove i docenti sono sei, divisi per aree tematiche, non la maestra di una volta che da sola diventava un po' la mamma. Una scuola che parte dal presupposto che non si impara se io dico delle cose e tu almeno le ripeti a memoria, ma solo se facciamo esperienza insieme. C'è un articolo veramente interessante, quello che troviamo oggi su Repubblica. Pavel Gajewski, ma ecco, ti sembra veramente che questo sia la premessa per una città che sta cambiando? La mia paura è che si descriva solamente degli aspetti particolari, ma in realtà poi
2: conosco Napoli da più di 30 anni, ho anche avuto la mia prima breve vita napoletana alla fine degli anni 90, adesso siamo nel 2026 e io proprio tocco con le mie mani questi progressi. Ripeto, i quartieri periferici malfamati, parlavo di Scampia, quartieri spagnoli, ma anche Ponticelli, dove le nostre chiese evangeliche sono anche presenti con un centro sociale. Oggi naturalmente non sono cambiati ancora in maniera radicale, totale, però per citare il grande Totò, la somma dei piccoli cambiamenti fa pensare che la strada verso il futuro è spianata. Ci vuole solo la volontà, ecco, la volontà positiva di percorrere questa strada.
1: Allora, nel frattempo ci ha scritto Boris, un ascoltatore, che ci dice: è straordinario come un napoletano come Pavel riesca a parlare anche polacco. E questa è una cosa veramente... Vabbè, sì, c'era un po' di ironia.
2: Polacca, sì, la lingua polacca torna molto utile a Napoli qualche volta, soprattutto con i turisti, che è una delle lingue che si sentono di più lungo le strade di Napoli.
1: E pensa al giovane Pavel, che se gli avessero detto sarò pastore a Napoli e dovrò parlare con tanti turisti polacchi, cioè non ci avresti creduto, Pavel,
2: No, 30 anni fa e più non
1: ci avrebbe creduto nessuno. Vabbè, allora io vorrei, prima di una canzone, un'altra frase da questo articolo. È venuto Yunus è il premio Nobel dal Bangladesh, se non sbaglio, vero? E lui parla di come è nata la sua Grameen Bank, di come si è diffusa nel mondo con piccoli prestiti senza interessi a persone che non avevano accesso al credito. Parla dell'importanza di essere ostinati, determinati, disposti a non arrendersi. E qui torna di nuovo Mandela, e chiederei a Claudio di rileggere una delle frasi con cui siamo partiti quest'oggi di Mandela.
3: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.
1: Ok, Pavel, questo vale per tutti, anche per i pastori.
2: Questo vale per tutti, vale a Napoli, vale a Palermo, vale a Cosenza, dove questi progetti adesso stanno veramente spiccando il volo.
1: Torniamo a parlare con il nostro ospite, il pastore Pavel Gajewski, e in questa seconda parte della conversazione facciamo riferimento alla predicazione che rivolgerà a una delle due comunità di Napoli che serve, e prendendo spunto dal testo di riferimento che è tratto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 13, primi tre versetti. Allora, l'autore scrive: «L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste».
2: Ecco, prima di tutto vorrei collegare questo testo al filo rosso di Nelson Mandela nel giorno del suo compleanno, 27 anni di carcere. Questi pochi versetti fanno parte dell'ultimo capitolo della lettera agli Ebrei, sono indicazioni molto molto pratiche, molto concrete, la fede cristiana che si traduce in una serie di azioni. E in questo caso è bello leggere questo testo in greco, almeno dare un'occhiata, perché la prima cosa, l'amore fraterno, filadelfia, che poi ovviamente nella versione nostrana diventa Filadelfia, la bellissima città negli Stati Uniti, la filadelfia, adelfoi, fratelli, è un'espressione che indica un forte legame, prima di tutto di amicizia. Quindi noi siamo, come anche dice Gesù, noi siamo veramente amici suoi, amici di Gesù, e quindi questa amicizia profonda, sincera, è il tratto distintivo della comunità cristiana. Poi l'altra parola, ospitalità, qui abbiamo un riferimento abbastanza implicito a Genesi 18, Abramo che ospita i tre misteriosi viandanti, presentati come messaggeri dell'Eterno. Però anche qui la parola è molto, molto curiosa e bella anche, filoxenia. Noi spesso parliamo della xenofobia, la paura dell'altro. Invece qui la parola indica non solo la nostra ospitalità calorosa, ma qualcosa di più, l'amore per lo straniero, l'amore per il viandante, per il forestiero. E alla fine, nella parte finale del versetto 3, ecco, l'autore della lettera parla delle persone maltrattate, e qui le traduzioni qualche volta non rendono perfettamente il testo, perché ecco, ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, ma anche di quelli che sono maltrattati come se voi foste proprio nel loro corpo, o meglio come se voi foste un corpo unico. Quindi è un'esortazione ad una solidarietà molto concreta che, ripeto, scaturisce da questo senso di amicizia, da questo senso della profonda convinzione concreta che siamo veramente sorelle e fratelli. Un testo breve, ma appunto carico, molto carico di significati.
1: Poi tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo parlato spesso, a seguito del festival Reimagine Peace, del bisogno dell'empatia. Un testo fantastico quello che ci hai ricordato oggi, Pavel, anche perché era una piccola comunità, quella cristiana, che come tutte le piccole entità umane il rischio è sempre quello di chiudersi un po' in se stesse, e invece questo in grande incoraggiamento ad aprire il cuore e a aumentare la nostra empatia e compassione. Claudio.
3: Mi ha colpito perché qualche tempo fa avevo scritto una poesia che si chiamava Amico Fraterno, e probabilmente nella riminiscenza di questi passi ho inserito questi versetti. Ora mi ha mandato questi passi Pavel, e sembrava, io non mi ricordavo che erano della Bibbia, e invece però mi sono venuti da un punto di vista poetico con questo influsso, e questa cosa mi ha veramente commosso per questa capacità di empatia che c'è a volte nel bene. Noi ce ne dimentichiamo, ma il bene ci arriva anche proprio attraverso questi passaggi dall'uno all'altro, no? Che a volte lì per lì non ce l'accorgiamo, come quei 36 giusti che permettono a Dio di non distruggere il mondo, che non sanno di essere giusti.
1: È una tradizione però, ebraica, naturalmente.
2: La tradizione ebraica, certo, ma la parola empatia è un perfetto riassunto del messaggio di questo breve brano.
1: Bene, è importante, ripeto, soprattutto per le nostre piccole comunità cristiane, visto che parliamo di chiese evangeliche, ricordarci questo tratto di apertura verso l'altro, perché appunto per respingere la tentazione di chiuderci noi stessi nei nostri piccoli o grandi problemi. Grazie Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
2: Grazie a voi e buon proseguimento.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Giovanni, versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. La riflessione è a cura di Davide Maglie. L'Apostolo avverte i cristiani di guardarsi da chi devia dalla dottrina di Cristo, affermando che chi non rimane fedele non ha Dio. Il contesto di questo breve biglietto è la preoccupazione per le false dottrine che già circolavano tra i cristiani sul finire del primo secolo, cioè che la sua natura fosse solo umana o solo divina. Giovanni invece esortava a rimanere saldi nell'insegnamento autentico di Gesù, l'unico mezzo per conoscere veramente Dio. La dottrina di Cristo non è un insieme di regole, ma il cuore del messaggio evangelico. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Il solo mediatore tra Dio e l'umanità che attraverso la sua vita, morte e risurrezione ci ha aperto la via della redenzione. Rimanere nella sua dottrina significa abbracciare questa verità, vivere secondo i suoi insegnamenti e riconoscere che accanto a lui siamo già ora nell'orizzonte dell'eternità. Abbandonare questa dottrina significa perdersi, poiché solo in Cristo troviamo la vera pace.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Sono veramente felice ancora questa mattina di incontrarmi con voi per leggere dalla parola di Dio. E leggiamo insieme da Galati, capitolo 2, versetto 16. E dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E ancora in Efesini, capitolo 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Salvata per grazia, non per opere. Ascoltiamo la testimonianza di questo predicatore. Una donna anziana, conosciuta per la sua vita religiosa e onesta, era venuta a una riunione che avevo tenuto per presentare l'Evangelo. Avevo spiegato le ultime parole di Cristo alla croce: è compiuto. Dopo la riunione si trattenne ancora nella sala per parlare con me. Mi accorsi che aveva una coscienza sensibile e tormentata. Non si sentiva pronta per l'aldilà, anche se aveva sempre tenuto una condotta morale. Mi disse che frequentava la chiesa, era servizievole verso i vicini, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere. Ma, aggiunse, Dio oggi mi ha fatto vedere che avevo percorso una strada sbagliata. Invece di ricevere Gesù come mio Salvatore, con le mie buone opere mi sono fatta un Salvatore. Per favore, preghi per me. Ora ella non contava più su se stessa, né sulle sue opere, ma su me e le mie preghiere. Non era ancora la soluzione giusta. Così risposi. Gesù ha detto: è compiuto. La sua opera alla croce è così perfetta che non è necessario aggiungere né le sue preghiere né le mie. Basta che lei metta tutta la sua fiducia in ciò che lui ha compiuto per la sua salvezza. È l'unico mezzo per essere salvata. Il Signore le diede di afferrare subito la verità e respingere ogni falso appiglio. Con la semplicità di un bambino si confidò pienamente nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Ormai era pronta per il cielo, salvata per grazia, mediante la fede, come scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti, anche oggi 27 luglio. Dalla lettera di Giacomo leggeremo nel capitolo 1 il verso 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevamo ieri, i primi cristiani non avevano vita facile, erano discriminati, subivano persecuzioni politiche, avevano problemi con il lavoro e spesso soffrivano anche la povertà. Per questo motivo molti cristiani di origine ebraica erano fuggiti da Gerusalemme, ma erano dispersi in piccoli gruppi che avevano ancora più bisogno di essere incoraggiati e istruiti per mantenersi integri, compiendo il bene verso il prossimo in coerenza con la propria fede. La costanza di cui parla l'Apostolo Giacomo non è un'esortazione a subire passivamente gli eventi in sottomissione, ma fa riferimento alla parte attiva della fede, quella che ci fa andare avanti nonostante tutto, perché conosciamo il Dio che stiamo servendo e sappiamo anche che le difficoltà formano e modellano sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8 nel verso 28. Quando pensiamo al futuro dei nostri figli, non immaginiamo certo di vederli oziare o bighellonare o vivere da parassiti, senza arte né parte. Piuttosto pensiamo a farli studiare e ad aiutarli per inserirli nel mondo del lavoro, con dignità e competenza. Questo è quello che Dio vuole fare di ognuno di noi, che diciamo di essere figli suoi. Dio ci vuole preparati, competenti, capaci e attivi, perché le battaglie che ci aspettano non ci faranno sconti, ma con l'equipaggiamento giusto ne usciremo più che vincitori.
2: Andiamo a leggere insieme la riflessione prevista per oggi. Il titolo è Mani screpolate. Nella stagione invernale ero solita avere le mani screpolate. Ogni anno mi si formavano dei tagli sui dorsi e a volte sanguinavano pure. Poiché non le curavo, non facevano in tempo a formare un nuovo strato di pelle e continuavano a rovinarsi a causa del freddo. Così decisi di prendermene cura con più costanza. Ogni sera, prima di andare a dormire, e ogni giorno mentre ero al lavoro, applicavo una crema riparatrice. Ero sorpresa dai miglioramenti, ma non troppo, perché sapevo che la costanza produce risultati sorprendenti. Così Dio parlò al mio cuore con la parola costanza. Ci sono persone costanti nel lavoro, sempre presenti e puntuali, che faccia freddo o caldo, le trovi sempre lì, al lavoro. Ma le stesse persone, se dovessero mancare in chiesa perché fa troppo freddo, o perché sono stanche, o perché trasmettono la partita in TV, non si farebbero problemi. Sono persone incostanti nella preghiera e nella lettura della Bibbia, ma starebbero ore al telefono con un amico o leggerebbero qualsiasi romanzo. Caro ascoltatore, il nostro spirito, così come le nostre mani, se non è curato, si screpola e inizia a sanguinare. Non ci sono creme particolari che possiamo applicare, se non la presenza di Dio in noi, che diventa un balsamo riparatore. La costanza produce risultati nel bene e nel male.
3: Sono andato a vedere sul dizionario l'esatto significato della parola costanza e dice: qualità di essere fermi, stabili e duraturi nel tempo, sia nelle azioni sia nei sentimenti. Un atteggiamento o comportamento applicato in maniera costante, quindi non occasionale. I sinonimi di costanza sono perseveranza, fermezza, stabilità, tenacia, coerenza. In quali di questi ci identifichiamo di più? Perseveranza? Fin quando le cose vanno bene. Fermezza? Fin quando non ci toccano nell'intimo. Tenacia? Fino a quando non scoppia una persecuzione. Coerenza? fino a quando usciamo dal culto e ritroviamo la nostra carne fuori ad aspettarci. Non so se state pensando che io sia troppo severo, ma riuscire ad avere tutte queste virtù o caratteristiche insieme non è capacità umana. Siamo troppo emotivamente coinvolti per rimanere calmi e distaccati di fronte alle sollecitudini della vita, però non è impossibile. Una massima cristiana dice: tu occupati del possibile, per l'impossibile ci pensa il Signore. Infatti Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il credente che ha compreso questa frase è colui che può dichiarare: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Gesù non è venuto a fare un corso di potenziamento per farci imparare queste virtù. Non ci chiede di essere volenterosi, ma di riconoscere che senza di Lui non possiamo fare niente. Per il compito che ha affidato alla Chiesa è necessario che sia Lui a vivere fortemente e completamente in noi. Credenti significa essere arresi, come lo è il traccio nella vite. La costanza che compie in noi un'opera perfetta è la resa. E la resa è: non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Una bella sfida questa. Ma se crediamo nella parola, è proprio l'opera buona che Dio ha iniziato e che vuole portare a compimento. Vi saluto con il titolo di un libro che a me piace molto: Se vuoi vincere, arrenditi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, le associazioni, gli individui che lottano per la difesa dei loro diritti, quest'oggi abbiamo in nostra compagnia Fabrizia Morelli di Italia Nostra, vicepresidente di Italia Nostra Toscana. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per aver dato la voce, come dico sempre, a chi non ce l'ha, e mi riferisco ovviamente al mondo degli animali, che vengono usati come cose e non come esseri viventi.
1: Già qualche tempo ci stiamo soffermando su un tema importante, che è quello della caccia, perché ci sono delle novità importanti che sono in discussione alla Camera dei Deputati per una riforma della caccia, che viene avvertita da più parti come una sorta di controriforma. Io vorrei sapere qual è il parere di un'associazione come Italia Nostra, che ha una prospettiva che va al di là della questione della protezione degli animali, ma che riguarda anche il nostro ambiente, il modo in cui noi ci poniamo di fronte alla realtà che ci sta intorno.
2: Allora, Italia Nostra, sì, come ha detto, si rivolge prevalentemente all'ambiente, ai monumenti, agli alberi, e anche questo è sempre in progetto di poter portare avanti. Stiamo assistendo, fra l'altro, ora parlo della Toscana, ma penso possa essere stesa tutte le regioni dell'Italia, ad un taglio scellerato degli alberi. Io ricopro, diciamo, mettiamola così, l'anima animalista, nella quale però confluiscono anche tante altre della nostra associazione, perché ci sentiamo in dovere, tramite anche, diciamo, limitare, per noi vorremmo togliere il ruolo dei cacciatori. Il mio mondo ideale sarebbe un mondo dove non si uccidono gli esseri viventi, però in attesa che questo sia realizzato, permettetemi questo sogno detto a voce alta, tuteliamo l'ambiente, perché i cacciatori, che secondo me messi all'angolo da tutte queste associazioni animaliste, ora si stanno vendendo, e io dico, mi viene in mente il cavallo di Troia, per quello che non sono. Cioè, loro dicono che vanno in bosco per pulire l'ambiente, in realtà quando noi andiamo a pulire il bosco troviamo tante cartucce, e ci battiamo affinché sparisca l'uso del piombo. Per ora abbiamo ottenuto, o meglio cerchiamo di ottenere, che non sia usato il piombo nelle zone umide, però questo non vuol dire che debba essere usato anche in altre zone, le cartucce ovviamente mi riferisco. Quindi va a braccetto l'amore per gli animali e l'amore per l'ambiente, perché in bosco si trova, fra l'altro io abito nel Padule di Fucecchio, e spesso e volentieri sono costretta a chiamare i vigili del fuoco, perché danno fuoco a dei cespugli che loro bruciano per fare, magari, dico io, non lo so, però per essere più agibile la costruzione di un capanno. Quindi loro si spacciano per questo, ma in realtà dentro di loro, e lo dico sempre, abbiate perlomeno la correttezza e l'onestà, per coloro che vi ascoltano, di dire: noi usiamo la caccia come sport, come divertimento per noi. Ci divertiamo ad uccidere, a togliere la vita ad un essere vivente, perché la caccia prima veniva usata per nutrirsi, ora non è più così. Quindi che siano perlomeno corretti,
1: ecco,
2: prego.
1: Italia Nostra tutela anche le tradizioni nel nostro paese, e la caccia, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, fa anche questa parte della tradizione dell'Italia. Da questo punto di vista, cosa si sente di rispondere?
2: Allora, le posso rispondere con quello che rispondo sempre, perché comunque le domande che mi vengono rivolte sono sempre le stesse, sono, diciamo, il leitmotiv. Prima del 1946 era tradizione che le donne e gli uomini poveri non potessero votare. Forse stride un po' come paragone, però secondo me rende molto bene l'idea. Le tradizioni sono state fatte anche per essere modificate, e ci sono morte delle persone per ottenere un cambiamento, diciamo, civile e in questo caso etico. Le tradizioni vengono fatte perché possono essere anche modificate. Guardi, io ho avuto l'onore e l'onere, qui abitando a Fucecchio, di essere la prima, lo voglio dire a voce alta. A Fucecchio abbiamo il palio. Io non sono contro il palio, sono contro l'utilizzo degli animali per il divertimento umano. In palio in realtà è la vita del cavallo. Allora, le tradizioni ci sono, cerchiamo di modificarle. Mi risulta che in Spagna stanno cominciando a chiudere le corride. È una tradizione anche quella, forse più millenaria di quella del palio di Fucecchio, ancora di Siena. ci si dovrebbe avventurare verso un mondo ispirato all'etica, alla sensibilità, all'amore verso le altre creature in maniera antispecista.
1: Mm. Senta, una battuta prima di una pausa musicale, le capita di parlare di questi temi anche con dei cacciatori, con dei rappresentanti, sì, di associazioni venatorie? C'è la possibilità di un dialogo oppure è molto molto complicato?
2: Allora, il dialogo da parte loro, noi abbiamo parlare perché altre associazioni animaliste sono andate agli incontri che un referente della regione toscana sta facendo con tutte le associazioni venatorie, Arci Caccia, Caccia Libera, Federcaccia, per tranquillizzare i cacciatori che in realtà non succederà nulla di diverso da quello che è avvenuto fino adesso. Io insegno matematica, siamo due rette parallele, è difficile che si riesca a convergere, si può trovare dei punti di accordo per arrivare dal mio punto di vista al fine ultimo che è diverso da loro, perché loro partono dal presupposto di uccidere e io non vorrei che fossero uccise le altre creature.
1: Senta, cioè, ma le rette parallele all'infinito non tendono a incontrarsi?
2: Può darsi, ma ancora non è dimostrato.
1: Non è dimostrato. Vabbè, dai, con questa battuta ci fermiamo un attimo per ascoltare, sì, una canzone, poi entriamo nel merito del disegno di legge che vorrebbe modificare la normativa sulla caccia, qualcuno dice in senso peggiorativo, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Fabrizia Morelli di Italia Nostra, vicepresidente di Italia Nostra Toscana. C'è in corso un dibattito nel paese, ma in Parlamento in primo luogo, alla Camera dei Deputati, e quindi potrebbe essere nel prossimo futuro, non molto lontano, approvata una legge che cambia in maniera abbastanza significativa le normative sulla caccia. Qual è la posizione di Italia Nostra, la sua personale, su questo disegno di legge?
2: Allora, intanto io penso che questo tipo di riforma viene fatta unicamente per prendere voti, perché purtroppo la politica poi si circoscrive a questo, i voti dei cacciatori, e quindi facilitando il loro operato nei boschi eccetera. È una cosa devastante, ma già l'avevamo avuto un minimo di sentore quando la presidente Meloni si è insediata, facendo la legge che noi abbiamo denominato legge Far West, dove si può sparare per difendersi, questo è quello quale ci hanno venduto, contro i cinghiali che vengono nelle città eccetera, in qualunque momento e in qualunque luogo. Tant'è vero che di lì a poco si rischiò di avere un incidente mortale di un signore che era stato entrava nella direttoria di un cinghiale, un altro dalla finestra sparò. Quindi questa legge vuol facilitare al massimo il mettere in pratica la caccia. Che sperare che la gente prima o poi si renda conto che nelle spiagge si può sparare negli appezzamenti del terreno non recintati, diffidare da coloro che non amano gli animali. Posso fare un esempio riguardo alla modifica che è stata fatta grazie alle nostre richieste sull'abbattimento della volpe in tana. I cacciatori vogliono cacciare la volpe non, come dicono loro, per salvare i pollai, ma in realtà perché la volpe si nutre di uova di animali che loro vorrebbero cacciare. Allora abbiamo chiesto che la data della caccia alla volpe in tana sia anticipata. Dunque ci è stato concesso che non verrà più fatta la caccia alla volpe in tana, quindi la volpe deve essere cacciata da adulta, non quando c'è cuccioli, però contemporaneamente hanno allungato il periodo di cacciabilità della volpe adulta, e quindi il periodo della cacciabilità casca quando la volpe fa i cuccioli, quindi è la stessa identica cosa. Cioè dobbiamo stare molto attenti a quello che i politici ci dicono. Questo governo, a mio avviso, onestamente, se fa delle modifiche le fa unicamente mirate a avere più voti, e penso che ora da un po' di tempo a questa parte comincia a vedere bisogno ad avere più voti.
1: Rimane il problema sul piano politico che anche in situazioni in cui ci sono maggioranze diverse, però la caccia fa sempre gola a tutti per quel che riguarda i voti, ecco.
2: Allora guardi, se lo posso dire, io sono del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è l'unica appartenenza politica, l'unica forza politica che porta in seno l'abolizione graduale della caccia.
1: E questo è interessante, naturalmente, e noi la ringraziamo anche per questa puntualizzazione. va bene. Allora, Fabrizia Morelli, ci dobbiamo fermare qui e naturalmente vedremo anche, perché poi vedremo anche gli emendamenti che saranno eventualmente approvati, il che significherebbe naturalmente rimandare questo disegno di legge di nuovo al Senato e nel frattempo magari la legislatura è cascata. Fabrizio Morelli,
2: grazie
1: vicepresidente
2: a voi
1: Italia
2: per questa
1: Nostra
2: opportunità.
1: Toscana. A risentirci.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri. È la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita.

vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti col libro più letto. È bello pensare che Dio giudica ogni persona individualmente. Quindi tu hai da render conto solo della tua vita, io della mia. Questo è interessante. Ascoltiamo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che possiamo passare anche questa settimana che ci sta davanti insieme. Stiamo studiando, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Vi ricordo che Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia e mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele invece iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro. Ezechiele era invece rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Mentre queste persone sconsolate avevano già appeso le loro cetre ai salici e si sedevano per piangere, quest'uomo, Ezechiele, aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. A conclusione della scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 18 che ci presenta un esempio di come il salario del peccato sia la morte e come Dio, nel suo giudizio, abbia un modo specifico e individuale di trattare con ogni persona. Leggiamo ora altri versetti di Ezechiele capitolo 18 che vanno dal 5 al 9. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non si accosta a donna mentre è impura, se non opprime nessuno, se restituisce al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti chi è nudo, se non presta interesse, non dà usura, se allontana la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni, agendo con fedeltà, egli è giusto, certamente vivrà, dice Dio, il Signore. Troviamo qui un elenco di cose positive che l'uomo può compiere. Il termine «se non mangia sui monti» significa che non è coinvolto in un'attività di idolatria, quindi quell'uomo cammina seguendo le leggi di Dio e osservando le sue prescrizioni. Esso certamente vivrà, dice Dio. È chiaro che in questo passaggio il Signore si riferisce alla vita vissuta e non alla vita eterna. Pertanto Dio lo benedirà, lo farà prosperare in questa vita. Quello che sto affermando riguarda il concetto di benedizione dell'Antico Testamento. Vediamo però il contrasto nei versetti seguenti, dal 10 al 13 di Ezechiele, capitolo 18. Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue e fa suo fratello qualcuna di queste cose, che il padre non commette affatto, mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo, opprime l'afflitto e il povero, commette rapine, non restituisce il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, presta interesse e dà usura, questo figlio vivrà forse? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui. Questo brano, dal versetto 10 al 13, mette in evidenza che un genitore può avere un figlio che non sia per nulla giusto e quindi Dio giudicherà quel figlio ribelle per la sua caparbietà e non il padre.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
3: Leggiamo ancora un brano di contrasto da Ezechiele 18 che va dal versetto 14 al 18. Ma se egli ha generato un figlio, il quale dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi riflette e non fa tali cose, non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime nessuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti chi è nudo, non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura. Osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi. Questo figlio non morrà per l'iniquità del padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo. Ecco che muore per la sua iniquità. D'altra parte, possiamo anche trovare che un figlio può decidere di non seguire il cammino malvagio del padre. E questo è stato un successo più di una volta nella storia di Israele. Ecco alcuni esempi. Il vecchio Acaz era un re malvagio, ma suo figlio Ezechia iniziò un risveglio spirituale in tutta la nazione. Il re Giosia era un uomo meraviglioso e, nonostante questo, aveva un padre molto malvagio, di cui Dio non si compiacque. Dio afferma che ogni uomo sarà giudicato per come conduce la sua vita. Ricordati che non si sta parlando della vita eterna, ma del giudizio, qui e ora. Egli vuole che Israele sappia che questa è la base sulla quale lui, il Signore, intendeva giudicarli. I versetti seguenti mettono in evidenza che Dio giudicherà ognuno per come ha vissuto la sua vita. Leggiamoli. Se voi diceste, perché il figlio non paga per l'iniquità del padre? Ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette a effetto. Certamente egli vivrà. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio. È molto chiaro, amici. Infatti troviamo scritto per ben due volte in questo capitolo: la persona che pecca è quella che morirà. I versetti che ora leggerò evidenziano che fra le persone che ascoltavano ve ne potevano essere alcuni che non erano d'accordo con Dio e pertanto egli dà delle spiegazioni nei versetti seguenti, dal 21 al 30. Sempre, vi ricordo, da Ezechiele, capitolo 18. Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesso sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ma la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Quanta pazienza vi è in Dio! Egli infatti è sempre attento per benedire coloro che con volontà si ravvedono da un cammino che li porta lontani da Lui ed è sempre pronto a benedirli. Ma come sempre succede, vi può essere qualcuno che non sia d'accordo con questo atteggiamento di misericordia. Abbiamo letto che essi arrivano anche a dire «la via del Signore non è retta», non considerando invece che sono proprio loro a non essere a posto con le vie di Dio.

Il versetto 31 che ora leggiamo è proprio un invito a cambiare atteggiamento e a rivolgersi al Signore. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? L'insegnamento di questo capitolo, amici, risponde alla nuova psicologia che abbiamo oggi. La psicologia sostiene che la ragione per cui una persona è deviata è perché molto probabilmente sua mamma non lo trattava bene, lo ignorava o non lo amava. Queste cose sono vere, le sofferenze dell'infanzia lasciano un segno nella vita delle persone, ma questo non significa che non si è responsabili per le proprie azioni. Tu sei un peccatore perché tu stesso sei stato concepito nel peccato. Ogni individuo un giorno starà davanti a Dio e non sarà in grado di dare la colpa a suo papà o a sua mamma, perché ciò che lo condannerà sarà la condotta che avrà tenuto nella sua vita. Ezechiele, in questo versetto, rende molto chiaro che l'israelita sarà giudicato nella sua vita, sulla base della vita che condusse, sia che fosse credente oppure no. La fede in Dio, la fede che ci dona la vita eterna, non è un lasciapassare per compiere qualsiasi azione, giusta o sbagliata, in questa vita. Il sacrificio di Cristo ci mette al sicuro per quello che riguarda la vita eterna, ma siamo tenuti ad avere un comportamento giusto e santo. Ora siamo arrivati all'ultimo versetto di Ezechiele 18, che dice: «Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivete». Di nuovo, questo passo si riferisce alla morte fisica. Dio non prova alcun piacere nel vedere morire qualcuno. Infatti, ciò è qualcosa di strano per lui, perché egli non intendeva che la morte regnasse nella umanità. Essa fu solo la causa della disubbidienza dell'uomo. Ricordati, amico, amica che ci stai ascoltando, che il Signore Gesù pianse alla tomba di Lazzaro, anche se sapeva che stava per risuscitarlo. L'uomo, ribellandosi al suo creatore, portò la morte nella vita. Nel capitolo 19 di Ezechiele, che ora passiamo a considerare, vi troviamo due lamentazioni. Nella prima, i capi di Giuda sono descritti come dei leoni, nella seconda come i tralci di una vite. Passiamo ora ai primi 9 versetti, dove la famiglia reale è paragonata a una madre per il regno. Ciò che è descritto è la rovina della casa reale di Giuda che avvenne al tempo di Ezechiele. Questo è per noi un esempio lampante, sconvolgente, per ciò che nel linguaggio profetico significa morire. Un completo fallimento di fronte a Dio. Leggiamo quindi questi primi 9 versetti. Pronuncia un lamento sui principi di Israele, di: che cos'era tua madre? Una leonessa. Fra i leoni stava accovacciata. In mezzo ai leoncelli allevava i suoi piccoli. Allevò uno dei suoi piccoli, il quale divenne leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini. Ma le nazioni ne sentirono parlare, ed esso fu preso nella loro fossa. Lo condussero con dei ferri alle mascelle, nel paese d'Egitto. Quando essa vide che aspettava invano e la sua speranza era delusa, prese un altro dei suoi piccoli e ne fece un leoncello. Questo andava e veniva fra i leoni, e divenne un leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini. Devastò i loro palazzi, desolò le loro città. Il paese, con tutto quello che conteneva, fu atterrito al rumore dei suoi ruggiti. Ma da tutte le province circostanti le nazioni gli diedero addosso, gli tesero contro le loro reti e fu preso nella loro fossa. Lo misero in una gabbia con dei ferri alle mascelle e lo condussero al re di Babilonia. Lo chiusero in una prigione perché la sua voce non fosse più udita sui monti di Israele. Il re Giosia, giudicato essere un ottimo re, visto che con lui vi fu un vero risveglio nel paese, lasciò due figli, Joacaz e Joachim. Questi non seguirono per niente l'esempio del padre. Anche i figli di Joachim e Sedechia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, come scritto in Seconda Cronaca 36, nei versetti dal 9 al 12. Joacaz fu deportato in Egitto dopo solo 3 mesi di governo dal re egiziano Neco. Joachim venne legato con catene di bronzo per essere deportato in Babilonia, come pure fu deportato poi suo figlio Joachim dopo aver regnato solo 3 mesi. La stessa sorte colpì il prossimo erede al trono, Sedechia, che si rese colpevole anche lui della rovina di questa dinastia regale. Nessuno di questi eredi al trono, nonostante che Giosia fosse stato un re che onorò il Signore, fu risparmiato dal giudizio. Ognuno di loro dovette pagare con la vita la propria scelta per il male. E qui si avvera ciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4. «Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca morirà».
Qui abbiamo quindi un vero lamento funebre su una casa regale che scelse lei stessa il male, quindi il giudizio di Dio e la propria rovina. Questa non è la lamentazione di Ezechiele. In fondo è la lamentazione del Signore. In realtà è la lamentazione della stessa persona che pianse dopo molto tempo su Gerusalemme, il Signore Gesù, come citato nel Vangelo di Matteo al capitolo 23. Egli è lo stesso che sta piangendo qui sui principi di Giuda. Essi erano un gruppo di persone di quel paese di cui pochi si preoccuparono, ma Dio era così tanto preoccupato che pianse per loro.

proposito, amico, amica, sai se c'è qualcuno che si sta preoccupando per te oggi? Sospetto che siano in pochi. Forse sono preoccupate per te le persone con cui lavori? O quelli della tua famiglia, o magari quelli della tua chiesa? Un uomo di affari di successo una volta mi disse: «Mi chiedo sinceramente chi si preoccupa per me veramente. Penso che tutti, inclusi anche i miei familiari, sono soltanto interessati per quello che possono ricevere da me dopo la mia morte. Com'è triste questa situazione, non è vero, amici? Ma sappi che Dio si sta preoccupando di te e si preoccupa anche di me. Questo è molto consolante in questo universo tremendo in cui viviamo. Potrei anche perdermi perché sono così piccolo, ma Egli, il Signore, veglia e si preoccupa per ognuno di noi». Questi principi di Giuda erano della peggior specie, quindi erano persone di cui non molti si compiacevano, ma Dio si preoccupò di loro. Leggiamo ora nella seconda parte di questo 19° capitolo di Ezechiele, dove Gerusalemme è rappresentata da un'altra similitudine. Lei è la vigna e i principi sono i tralci. «Tua madre era come te, simile a una vigna, piantata presso le acque, era feconda, ricca di tralci, per l'abbondanza delle acque. Aveva rami forti, adatti per scettri da governatori, si elevava sublime fra il folto dei tralci, era appariscente per la sua elevatezza, per la moltitudine dei suoi rami, ma è stata sradicata con furore e gettata a terra. Il vento orientale ne ha seccato il frutto, i rami forti ne sono stati rotti e seccati, il fuoco li ha divorati. Ora è piantata nel deserto, in un suolo arido e assetato. Un fuoco è uscito dal suo ramo e ne ha divorato fronda e frutto, al punto che in essa non c'è più né ramo forte né scettro per governare. Questo il lamento che rimarrà un lamento». E questa è una vera lamentazione sul paese di Giuda. Questo popolo si stabilì in quel paese e Dio lo benedisse. Esso era come una vite piantata nel paese, ma adesso egli è stato tagliato e sono portati via in cattività a Babilonia. Il tema del capitolo 20 è il riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. E ci sono due cose sulle quali vorrei chiamare la tua attenzione. Prima di tutto, nota quanto sia lungo, esteso il messaggio che Dio rivolge a questo popolo. Poi, dal giorno in cui Nabucodonosor assediò la città, Dio inizialmente risparmiò Gerusalemme. Egli avrebbe potuto respingere Nabucodonosor dalla città come aveva fatto prima con gli Assiri, non permettendogli di distruggerla. Però il popolo non si pentì, non si rivolse a Dio e quindi venne il suo giudizio. Ma fino all'ultimo momento Dio offrì loro la sua misericordia. Secondo, il giorno stesso in cui iniziò l'assedio di Gerusalemme, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse che non doveva né piangere né fare cordoglio. Considero infatti che Ezechiele sia una persona totalmente diversa da Geremia. Questi aveva un cuore sensibile e il messaggio che diede spezzò il suo cuore. Ezechiele invece è quasi come un attore che interpreta un ruolo. Egli svolge il suo lavoro senza commuoversi perché Ezechiele era semplicemente la bocca di Dio. Nel capitolo 20 abbiamo un riepilogo dei peccati della nazione e di nuovo non è la parola di Ezechiele che viene enunciata, ma quella di Dio. Ezechiele, amici, permettetemi l'accostamento, è un po' come il servizio postale che ti porta un messaggio. Magari è un messaggio lieto o triste, ma il postino ti consegna il messaggio senza provare delle emozioni. Ma quello che si commuove sei tu.

0: Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 20 di Ezechiele. Il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Sempre più persone si rivolgono a Ezechiele per sentire una parola proveniente da Dio. E questo successe più o meno nel 590 a.C. La distruzione di Gerusalemme ebbe luogo poco tempo dopo, attorno al 588-586 a.C. Ed Ezechiele, come sempre, non annuncia la sua parola, ma quella che solo proviene da Dio, la parola di Dio. I versetti 3 e 4 aggiungono questo. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro. Così parla Dio, il Signore. Siete venuti per consultarmi? Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, dice Dio, il Signore. Giudicali tu, figlio d'uomo, giudicali tu, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri. Questa gente, vedete, era venuta per lamentarsi e per criticare Dio, dicendo che egli non era giusto nel giudicarli e nel distruggere Gerusalemme, la città. Essi infatti pian piano si stanno rendendo conto che succederà veramente. Ed Ezechiele ripasserà tutta la storia con loro, perché a Dio non dispiace dichiarare la sua posizione, i suoi argomenti per il giudizio che porterà. Domani, se ci seguirete, e mi auguro proprio di sì, leggeremo insieme i versetti dal 5 al 24 che elencano poi le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Vi rinnovo quindi l'appuntamento a domani al solito orario. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato. Ciao e a domani allora.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: un muscolo spirituale. Fra virgolette. Beh, capiremo fra poco che cosa ho voluto intendere con questo titolo così strano, insomma. Intanto partiamo dal capitolo 9 di Marco e siamo giunti ai versetti dal 9 al 13 e si trovano subito dopo questi versetti, si trovano subito dopo un episodio da ricordare, un episodio veramente epocale, potremmo dire, quella che viene chiamata la trasfigurazione di Gesù. Gesù che chiama insieme a sé Giovanni, Pietro e Giacomo, li porta sulla cima di un monte e qui si manifestano apparendo loro Mosè ed Elia, e Gesù si trasforma le sue sembianze fisiche, nel senso che il suo volto comincia a sfavillare di luce, di una luce abbagliante, così fa il suo corpo, perfino i suoi vestiti. È un episodio veramente, veramente particolare, che lascia interdetti i tre apostoli che facevano parte di questo gruppo ristretto che stava attorno a Gesù, una coinonia, diciamo così, e Elia e Mosè, il profeta Elia e la guida del popolo ebreo Mosè, erano entrambi stati portati da vivi in cielo, Elia in un carro di fuoco, in questa immagine veramente unica, e poi Mosè, che era in realtà morto da prima proprio sulla soglia della terra promessa, così come Dio gli aveva predetto, però poi il suo corpo viene preso da un angelo, dagli angeli, e viene portato via, insomma presumibilmente viene portato in cielo e gli viene ridata la vita. E li ritroviamo entrambi qui sul monte, in questo ambito in cui c'è Gesù con questi tre suoi apostoli. Li ritroviamo lì perché Mosè ed Elia scendono in qualche modo per rafforzare, per confortare Gesù. Gesù stesso riceve la conferma udibile anche dagli apostoli della voce del Padre che dice: questo è mio figlio, tu sei mio figlio, io mi sono compiaciuto in te. E subito dopo l'episodio, mentre cominciano a scendere i quattro, Gesù con i suoi discepoli, Mosè ed Elia scompaiono alla vista, mentre cominciano a scendere giù dal monte, Gesù dice loro, fa loro una raccomandazione: non fate parola di quello che avete visto, almeno finché io non sarò risorto, almeno finché io non sarò risorto dalla morte. E così sì, gli apostoli mantengono il segreto, e noi l'abbiamo saputo grazie al fatto che Marco qui ne ha scritto, che i Vangeli ne hanno scritto, ma gli apostoli rimangono interdetti, rimangono straniti, perché cominciano a fare domande a Gesù su un argomento di cui parlavano spesso i capi religiosi giudei, e cioè che Elia sarebbe ritornato prima che venisse il Messia. Elia l'avevano visto lì, l'avevano guardato, avevano conosciuto le vere sembianze di quest'uomo, di questo grande profeta dell'antichità. E sì, Gesù quindi aveva risposto a tutte le loro domande man mano che gliele ponevano, ma l'Elia di cui avevano parlato gli antichi, di cui poi si parlava in quel tempo, non era l'Elia propriamente detto, ma era già stato Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore, che dicevano i profeti sarebbe stato il precursore del Messia, di Gesù. Avrebbe preparato cioè la strada per Gesù, così come nell'antichità Elia aveva preparato la strada nel cuore delle persone, anche lui, per manifestare quella che era la volontà di Dio. E quindi quanto riguarda Giovanni il Battezzatore era stato scritto che sarebbe venuto con lo spirito e la potenza di Elia, nello spirito e nella potenza che Elia aveva già posseduto nell'antichità, che già Dio aveva dato ad Elia nell'antichità, e quindi qualcosa di simile, di molto simile sarebbe stata manifestata da Dio attraverso Giovanni il Battezzatore. E questo era già accaduto, e Gesù in qualche modo, per quello che gli apostoli riescono a comprendere, ne dà conferma. Ma ci sono delle domande a cui è difficile dare risposta, domande a cui sembra che la risposta non arrivi, domande che ci poniamo noi personalmente, che voi vi ponete, che io mi pongo, domande che a volte forse non osiamo neanche immaginare, tanto sono difficili. E altre invece che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, perché sono domande che derivano dalle difficoltà davanti alle quali ci troviamo. E allora su questo cosa possiamo dire? È qualcosa di simile alle domande che si ponevano anche questi tre apostoli, Giovanni, Pietro, Giacomo, e che pongono essi stessi a Gesù. E allora quali sono le risposte per noi? Beh, cercheremo fra poco di ragionarci un po' su e riprendiamo appuntamento con Dio. Un muscolo spirituale, questo è il titolo di oggi, e abbiamo già visto nel segmento precedente gli apostoli, tre degli apostoli, un gruppo particolare, un gruppo ristretto, Giovanni, Pietro e Giacomo, che erano saliti sul monte insieme a Gesù. Gesù si era trasfigurato, aveva assunto questa luce splendida, sfavillante sul suo viso, sul corpo. Erano apparsi, erano discesi dal cielo Elia e Mosè. La voce del Padre si era manifestata attraverso una nuvola che aveva ricoperto interamente la sommità di questo monte, e la voce del Padre si era sentita e aveva detto: ascoltatelo, lui è mio figlio, io mi sono compiaciuto in lui. E c'erano delle domande che gli apostoli si ponevano, che avevano anche rivolto a Gesù. Innanzitutto Gesù aveva detto: non parlate di queste cose almeno fino a quando io non sarò risorto dai morti. E questa intanto una prima grande domanda che loro si erano fatta: e cosa significa risorto dai morti? Certo, noi oggi ne sappiamo di più, possiamo perfino fare i gradassi, tra virgolette, possiamo cercare di spiegare queste cose a chi, come perfino gli apostoli, fino a quel momento non ne sapevano nulla, insomma, loro. Quindi sì, ci scherzo un po' sopra, ma una domanda difficile ovviamente per chi non sappia nulla di resurrezione, domanda che loro rivolgono a Gesù. Ma ci sono anche delle domande difficili per noi nella nostra vita, ci sono degli avvenimenti che non riusciamo a comprendere subito, degli avvenimenti per i quali vorremmo avere qui Gesù in carne ed ossa per chiedergli subito una risposta immediata, una risposta che in uno schiocco di dita, proprio così, possa arrivare. E purtroppo tante volte le risposte non arrivano, qualche volta sì, qualche volta arrivano, ma sono più le volte in cui dobbiamo aspettare, sì. E allora noi, ecco, abbiamo nel nostro corpo, nel corpo umano, insomma, ci sono 752 muscoli, 752, sono tanti, ma abbiamo anche dei muscoli nel nostro spirito, dei muscoli spirituali, chiamiamoli così, tra virgolette. E uno di questi muscoli, sapete come si chiama? Si chiama pazienza. Sì, non ci credete? Provate ad allenarla, la pazienza, e vedrete se poi non si sviluppa. Si sviluppa, bisogna allenarla, bisogna partire con la pazienza. Certo, se ci rifiutiamo di fare gli esercizi prescritti, allora il muscolo pazienza, il muscolo spirituale pazienza, non si svilupperà mai. E se non ci muoviamo nel campo della pazienza, la pazienza non cresce. Questo è poco, ma è sicuro. Mentre invece è sicuro altrettanto che se noi alleniamo la nostra pazienza nel corso del tempo, ci viene rivelato il senso di tante cose che noi non sappiamo spiegarci e per le quali non abbiamo la risposta. E si tratta di attendere con fede, si tratta di attendere nella incapacità, sì, la nostra incapacità di capire qui, di capire ora. Non possiamo farlo. Non possiamo capire qui, non possiamo capire ora, quindi bisogna avere pazienza. Dobbiamo credere che la risposta ai nostri interrogativi, a quegli interrogativi difficili, a quegli interrogativi che finora non hanno avuto alcuna spiegazione, quella risposta arriverà. Come dite? Quando? Arriverà al momento opportuno, al momento giusto. Ci sono dei momenti non adatti, non adeguati, dei momenti nei quali se arrivasse la risposta farebbe forse dei danni. Ci sono invece i momenti giusti e sono quelli i momenti in cui la risposta di Dio arriva attraverso l'esercizio della pazienza. Corroborato questo esercizio e corroborata questa pazienza, rafforzata questa pazienza anche dalla nostra fede, anche dalla vostra fede, dalla mia fede. E quindi ci sono delle cose da capire dopo, come questa che riguarda la risurrezione dei morti e la domanda che ponevano i tre apostoli a Gesù. Ma ci sono anche delle cose da conservare nel cuore, conservare nella mente, non dire, almeno per il momento. Come quello che Gesù raccomanda ai suoi tre apostoli scendendo dal monte: non parlate assolutamente con nessuno di quello che avete visto qui, non dite che sono discesi dal cielo Mosè ed Elia, che c'è stata una nuvola enorme che ha ricoperto la sommità della montagna. Non dite a nessuno che il Padre, che Dio Padre ha parlato di me, di Dio Figlio, e ha detto quello che ha detto. E non dite assolutamente a nessuno che io mi sono illuminato di una luminosità sfavillante nel mio viso, nel mio corpo e nel mio abito, nel mio vestito. Mi raccomando. Ecco. Quindi in questo caso Gesù si trova, e gli apostoli si trovano, particolarmente loro, in questa situazione che bisogna conservare proprio cuore per un certo tempo. Beh, anche noi potremmo trovarci in situazioni simili, non necessariamente così eclatanti, ma simili. E poi possiamo anche sperarlo di trovarci in situazioni veramente fantastiche come questa. Perché no? Però ecco, situazioni di ogni tipo in cui dovremo imparare a tacere almeno fino a che non arriverà il momento opportuno per parlarne. In ambedue i casi bisogna esercitare questo muscolo spirituale, la nostra pazienza. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Giovanni, versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. La riflessione è a cura di Davide Maglie. L'Apostolo avverte i cristiani di guardarsi da chi devia dalla dottrina di Cristo, affermando che chi non rimane fedele non ha Dio. Il contesto di questo breve biglietto è la preoccupazione per le false dottrine che già circolavano tra i cristiani sul finire del primo secolo, cioè che la sua natura fosse solo umana o solo divina. Giovanni invece esortava a rimanere saldi nell'insegnamento autentico di Gesù, l'unico mezzo per conoscere veramente Dio. La dottrina di Cristo non è un insieme di regole, ma il cuore del messaggio evangelico. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Il solo mediatore tra Dio e l'umanità che attraverso la sua vita, morte e risurrezione ci ha aperto la via della redenzione. Rimanere nella sua dottrina significa abbracciare questa verità, vivere secondo i suoi insegnamenti e riconoscere che accanto a lui siamo già ora nell'orizzonte dell'eternità. Abbandonare questa dottrina significa perdersi, poiché solo in Cristo troviamo la

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Sono veramente felice ancora questa mattina di incontrarmi con voi per leggere dalla parola di Dio. E leggiamo insieme da Galati, capitolo 2, versetto 16. E dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E ancora in Efesini, capitolo 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Salvata per grazia, non per opere. Ascoltiamo la testimonianza di questo predicatore. Una donna anziana, conosciuta per la sua vita religiosa e onesta, era venuta a una riunione che avevo tenuto per presentare l'Evangelo. Avevo spiegato le ultime parole di Cristo alla croce: è compiuto. Dopo la riunione si trattenne ancora nella sala per parlare con me. Mi accorsi che aveva una coscienza sensibile e tormentata. Non si sentiva pronta per l'aldilà, anche se aveva sempre tenuto una condotta morale. Mi disse che frequentava la chiesa, era servizievole verso i vicini, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere. Ma, aggiunse, Dio oggi mi ha fatto vedere che avevo percorso una strada sbagliata. Invece di ricevere Gesù come mio Salvatore, con le mie buone opere mi sono fatta un Salvatore. Per favore, preghi per me. Ora ella non contava più su se stessa, né sulle sue opere, ma su me e le mie preghiere. Non era ancora la soluzione giusta. Così risposi. Gesù ha detto: è compiuto. La sua opera alla croce è così perfetta che non è necessario aggiungere né le sue preghiere né le mie. Basta che lei metta tutta la sua fiducia in ciò che lui ha compiuto per la sua salvezza. È l'unico mezzo per essere salvata. Il Signore le diede di afferrare subito la verità e respingere ogni falso appiglio. Con la semplicità di un bambino si confidò pienamente nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Ormai era pronta per il cielo, salvata per grazia, mediante la fede, come scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici dell'ascolto, buongiorno a tutti, anche oggi 27 luglio. Dalla lettera di Giacomo leggeremo nel capitolo 1 il verso 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevamo ieri, i primi cristiani non avevano vita facile, erano discriminati, subivano persecuzioni politiche, avevano problemi con il lavoro e spesso soffrivano anche la povertà. Per questo motivo molti cristiani di origine ebraica erano fuggiti da Gerusalemme, ma erano dispersi in piccoli gruppi che avevano ancora più bisogno di essere incoraggiati e istruiti per mantenersi integri, compiendo il bene verso il prossimo in coerenza con la propria fede. La costanza di cui parla l'Apostolo Giacomo non è un'esortazione a subire passivamente gli eventi in sottomissione, ma fa riferimento alla parte attiva della fede, quella che ci fa andare avanti nonostante tutto, perché conosciamo il Dio che stiamo servendo e sappiamo anche che le difficoltà formano e modellano sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8, nel verso 28. Quando pensiamo al futuro dei nostri figli, non immaginiamo certo di vederli oziare o bighellonare o vivere da parassiti, senza arte né parte. Piuttosto pensiamo a farli studiare e ad aiutarli per inserirli nel mondo del lavoro, con dignità e competenza. Questo è quello che Dio vuole fare di ognuno di noi, che diciamo di essere figli suoi. Dio ci vuole preparati, competenti, capaci e attivi, perché le battaglie che ci aspettano non ci faranno sconti, ma con l'equipaggiamento giusto ne usciremo più che vincitori.
2: Andiamo a leggere insieme la riflessione prevista per oggi. Il titolo è Mani screpolate. Nella stagione invernale ero solita avere le mani screpolate. Ogni anno mi si formavano dei tagli sui dorsi e a volte sanguinavano pure. Poiché non le curavo, non facevano in tempo a formare un nuovo strato di pelle e continuavano a rovinarsi a causa del freddo. Così decisi di prendermene cura con più costanza. Ogni sera, prima di andare a dormire, e ogni giorno mentre ero al lavoro, applicavo una crema riparatrice. Ero sorpresa dai miglioramenti, ma non troppo, perché sapevo che la costanza produce risultati sorprendenti. Così Dio parlò al mio cuore con la parola costanza. Ci sono persone costanti nel lavoro, sempre presenti e puntuali, che faccia freddo o caldo, le trovi sempre lì, al lavoro. Ma le stesse persone, se dovessero mancare in chiesa perché fa troppo freddo, o perché sono stanche, o perché trasmettono la partita in TV, non si farebbero problemi. Sono persone incostanti nella preghiera e nella lettura della Bibbia, ma starebbero ore al telefono con un amico o leggerebbero qualsiasi romanzo. Caro ascoltatore, il nostro spirito, così come le nostre mani, se non è curato, si screpola e inizia a sanguinare. Non ci sono creme particolari che possiamo applicare, se non la presenza di Dio in noi, che diventa un balsamo riparatore. La costanza produce risultati nel bene e nel male.
3: Sono andato a vedere sul dizionario l'esatto significato della parola costanza e dice: qualità di essere fermi, stabili e duraturi nel tempo, sia nelle azioni sia nei sentimenti. Un atteggiamento o comportamento applicato in maniera costante, quindi non occasionale. I sinonimi di costanza sono perseveranza, fermezza, stabilità, tenacia, coerenza. In quali di questi ci identifichiamo di più? Perseveranza? Fin quando le cose vanno bene. Fermezza? Fin quando non ci toccano nell'intimo. Tenacia? Fino a quando non scoppia una persecuzione. Coerenza? fino a quando usciamo dal culto e ritroviamo la nostra carne fuori ad aspettarci. Non so se state pensando che io sia troppo severo, ma riuscire ad avere tutte queste virtù o caratteristiche insieme non è capacità umana. Siamo troppo emotivamente coinvolti per rimanere calmi e distaccati di fronte alle sollecitudini della vita, però non è impossibile. Una massima cristiana dice: tu occupati del possibile, per l'impossibile ci pensa il Signore. Infatti Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il credente che ha compreso questa frase è colui che può dichiarare: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Gesù non è venuto a fare un corso di potenziamento per farci imparare queste virtù. Non ci chiede di essere volenterosi, ma di riconoscere che senza di Lui non possiamo fare niente. Per il compito che è affidato alla Chiesa è necessario che sia Lui a vivere fortemente e completamente in noi. Credenti significa essere arresi, come lo è il traccio nella vite. La costanza che compie in noi un'opera perfetta è la resa. E la resa è: non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Una bella sfida questa. Ma se crediamo nella parola, è proprio l'opera buona che Dio ha iniziato e che vuole portare a compimento. Vi saluto con il titolo di un libro che a me piace molto: Se vuoi vincere, arrenditi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci puntuali per trascorrere il resto dei 10 minuti insieme a voi. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio numero 2 e vedremo l'immutabilità, l'onnipresenza e l'onniscienza di Dio. E ci sono tre versi che desidero leggere e condividere con voi, tre versi, dicevo, della parola di Dio che suffragano queste tre attributi. Il primo lo troviamo nel libro di Malachia, al capitolo 3, al verso 6, e dice: «Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi non siete ancora consumati». Poi il Salmo 139, al verso 7, che suffraga l'onnipresenza, e dice: «Dove potrei andarmene lontano da te? Dove fuggirò dalla tua presenza?» E poi il brano per suffragare l'onniscienza lo troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 3, e dice: «Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni degli uomini». Dio è immutabile, allora. Sapete, amici, l'immutabilità di Dio si regge sul presupposto che Dio non cambia. Non cambia né il suo carattere né le sue caratteristiche. Quando qualcosa cambia, lo sappiamo, può diventare migliore, può diventare anche peggiore o comunque diverso. Ma Dio è perfetto. Non può essere migliore il Signore, né può diventare più santo, perché è già santo. In realtà non vi è alcun motivo per cui Dio dovrebbe cambiare. L'immutabilità di Dio è importante perché ci assicura sul ruolo costante che Lui svolge nelle nostre vite. Possiamo essere certi su ciò che Dio è. Egli è nostro Padre Santo, proprio come lo è stato dall'inizio del mondo. Sta scritto: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 2. E ancora, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità tu sei Dio. Questo è scritto nel Salmo numero 90, il verso 2. Oppure: «Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Questo è scritto nel primo libro delle Cronache, al capitolo 16, al verso 34. E ancora l'apostolo Paolo, sapete, quando scriveva ai credenti di Roma, li rassicurava e, devo dire,
assicura anche noi, e diceva: io sono infatti persuaso che né morte né vita né angeli né principati né, né cose presenti né cose future né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questi sono i versetti 38 e 39 del capitolo 8 della lettera ai Romani. Poi, per quanto riguarda l'onnipresenza e l'onniscienza, Dio è colui che è ovunque. La sua presenza è illimitata nello spazio e la sua conoscenza non ha limiti. Egli è un Dio che sa tutto, egli vede tutto, vede ogni cosa, sa ogni cosa ed in ogni luogo. Conosce le cose che sono nelle tenebre come quelle che sono nella luce. Conosce ogni nostra azione e conosce appieno tutte le nostre vie. Ancora prima che la parola ci giunga in bocca, egli già la conosce appieno, dice la sua parola. Conosce i cuori di tutti i figliuoli degli uomini e conosce tutti i loro pensieri. Sa le cose di cui abbiamo bisogno ancora prima che noi gliele chiediamo, disse Gesù. Tutte le cose sono nude e sono scoperte davanti a Lui. Egli riempie il cielo, la terra, e quindi non vi è alcun luogo dove uno possa nascondersi. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. I cieli dei cieli non lo possono contenere. Non esiste luogo in cui Dio non sia presente. Se saliamo in cielo, Egli è là. Se scendiamo nel soggiorno dei morti, Egli è là. E se andiamo alle estremità del mare, Egli è pure là. Egli è presso tutti quelli che lo invocano in verità. Dove due o tre sono radunati nel suo nome, diceva Gesù, egli è presente ed è la sua chiesa. Egli è un tutt'uno con noi, con i suoi figli, con i credenti. Suoi discepoli siamo diventati nell'ascolto della parola sua. E questo lo sarà fino alla fine dell'età presente, e continuerà questo rapporto anche nell'eternità. Sapete, amici, poter contare su Dio, che è immutabile, onnipresente, onnisciente, dà sicurezza e pace ad ogni cristiano. E a Lui sia la gloria. Bene, la puntata termina qui. Volevo solo dire che queste meditazioni hanno lo scopo di dare solo un avvio ai temi che vengono trattati, visto il tempo limitato. Bene, vi saluto, cari amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Nuova giornata, nuova settimana, nuova opportunità di fare qualcosa di bello quest'oggi. Continuiamo col Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 10 del capitolo 8. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Or come si riuniva una gran folla, la gente di ogni città correva a lui e gli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme ad esso lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno, quando fu germogliato produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola, ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. L'evangelizzazione di Gesù non era limitata solo alle città, ma si dedicava anche ai villaggi. I suoi compagni di viaggio erano i dodici apostoli ed alcune donne ben specifiche. La loro menzione di questo era molto insolita. Questo fu rivoluzionario perché gli ebrei consideravano le donne inferiori e i rabbini addirittura non insegnavano loro. Mentre Gesù proclamava il regno di Dio, forse questo era modo per dimostrare come fosse, con tutti i partecipi in egual misura. E queste donne provenivano da diverse esperienze di vita. Maria Maddalena, che è stata liberata da spiriti di demoni, fino a Giovanna, una donna della corte di Erode. E non solo Gesù permetteva loro di seguirlo, ma era anche sostenuto finanziariamente da loro. Probabilmente un gesto piuttosto disprezzato in quei giorni. Avrebbe potuto creare tutto il denaro e i mezzi di cui aveva bisogno, ma era abbastanza umile da accettare dagli altri. Gesù spesso faceva riferimento a termini agricoli per spiegare il suo punto di vista. In quei giorni i semi venivano dispersi prima e poi arati nel terreno. Abbiamo visto questa parabola nel Vangelo di Matteo. Ma una cosa interessante che Luca menziona è il calpestio prima che gli uccelli li mangino. È un'immagine vivida di ciò che spesso vediamo con l'evangelizzazione, persone che, per così dire, calpestano il messaggio. Gli apostoli non lo capivano e molto probabilmente neanche la grande maggioranza della folla riunita per ascoltare. Molte persone seguivano Gesù per comodità e notiamo che Gesù usava più frequentemente le parabole quando era circondato da opportunisti che non si preoccupavano tanto delle sue verità quanto di un pasto gratuito o di un miracolo, di una guarigione. Tuttavia, egli avrebbe svelato la chiave della parabola a coloro che volevano imparare. Ai discepoli che desideravano le cose di Dio venivano dati i segreti del regno, mentre gli altri restavano nel buio. Gesù spiegò che le sue parabole non erano illustrazioni che rendevano chiare le cose difficili per tutti coloro che ascoltavano. Era un modo di presentare il messaggio di Dio affinché coloro che erano spiritualmente sensibili potessero capire, ma coloro con cuori induriti avrebbero solo sentito una storia. Gli ascoltatori erano invitati a cercare il significato di ciò che stava dicendo e se erano interessati veramente, avrebbero trovato applicazioni pratiche dalla verità dietro la parabola. In questo caso il seme è la parola di Dio. Se si perde la chiave, si perde l'intera parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il denaro, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti l'amore, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il duro lavoro, si perde la parabola. Si può capire solo comprendendo la chiave. Il seme è la parola di Dio. Lasciatela radicare nel vostro terreno. Riflessione. Il seme è costante, ma il terreno no. Assicurati che il tuo sia pronto a ricevere il seme. Così aralo, fertilizzalo e liberalo da tutto ciò che potrebbe soffocarne la crescita. Signore, io prego affinché il terreno di ognuno di noi che sta ascoltando rimanga sempre fertile e privo di spine o erbacce. Non vogliamo partire bene e poi essere soffocati da quello che il mondo ci offre, che è distruttivo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, buona giornata, voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La prossima canzone tratta da Voglio essere vero, il disco highlight di questi giorni, è interpretata dalla passione dell'artista Dario De Marco e da Alessandra Montante come special guest. Succeda quel che succeda, le braccia eterne di Dio sosterranno sempre ognuno dei suoi figli, dice la canzone. Ascoltiamola. Succeda quel che succeda. Dario De Marco e Alessandra Montante.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 17. Se uno vuol far la volontà di Dio,

0: conoscerà questa dottrina. La regola d'oro per la conoscenza spirituale non è l'uso dell'intelletto, ma la pratica dell'ubbidienza. L'uomo che vuole raggiungere la conoscenza scientifica è guidato dalla curiosità intellettuale, ma solo l'ubbidienza guida a comprendere l'insegnamento di Gesù Cristo. Se dei punti mi restano oscuri, è segno che in me c'è un rifiuto di fare qualche data cosa. L'oscurità intellettuale proviene dall'ignoranza e l'oscurità spirituale dalla decisione di non ubbidire. Nessuno riceve una rivelazione da Dio senza essere subito messo alla prova per quel che la concerne. Noi prima disubbidiamo, poi ci meravigliamo perché non progrediamo spiritualmente. Quando vieni all'altare, dice Gesù, e ti ricordi che un tuo fratello ha qualche cosa contro di te, non dirmi più una sola parola, ma vai prima a riconciliarti con lui e poi torna. Gesù ci colpisce sempre nel vivo della nostra vita. Non possiamo essere degli impostori alla sua presenza, nemmeno per un solo minuto. Egli ci educa fino a farci osservare lo scrupolo. Lo Spirito di Dio mette in evidenza ogni spirito di rivendicazione. Ci rende sensibili a cose cui prima non pensavamo neppure. Quando Gesù ti fa comprendere per mezzo della sua parola una sua verità, non sfuggirle. Se lo facessi, diverresti un impostore religioso. Osserva attentamente quelle cose per le quali alzi le spalle con noncuranza e allora arriverai a capire perché non progredisci spiritualmente. Vai prima. Col rischio di passare per fanatico, devi sempre ubbidire a ciò che Dio ti dice.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero. È quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

0: Uscire e mostrare chi sei.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

L'inconfondibile sigla della nostra trasmissione introduce, gentili amici all'ascolto, il buongiorno del 27 luglio, quindi quasi due terzi dell'estate che se ne sono andati.

E nonostante tante persone siano in vacanza, Roberto è sempre qui per farvi compagnia in questa lunga estate, con il nostro quotidiano incontro di una decina di minuti, con il quale vogliamo affrontare argomenti di attualità o domande che giungono nei nostri studi da parte vostra, cari amici all'ascolto, come sempre confrontandoci con quanto dice la parola di Dio, la Bibbia.

E l'argomento che ho selezionato oggi per trarre spunto per quanto concerne le nostre riflessioni è il seguente: dov'è il cielo?

Dimmi, papà, dov'è il cielo? Quante volte abbiamo dovuto rispondere ai nostri figli a questo tipo di domanda che per noi risulta essere assai banale, perché basta alzare la testa e vedere quello che è il firmamento che ci sovrasta. Dunque è una domanda interessante non solo per i bambini, ma anche per noi, perché se è vero che il mondo astronomico ci insegna tante cose riguardo all'universo, riguardo al cielo inteso come parte dell'atmosfera che ci sovrasta, è anche vero, purtroppo, che non ci è molto chiaro che cos'è il concetto del cielo dal punto di vista della dottrina, della teologia. Ed è quest'oggi, dopo un primo stacco musicale tratto dall'opera 104 di Haydn, andremo a verificare, Bibbia alla mano, quelli che sono i diversi concetti inerenti il cielo. Ma nel frattempo ti auguro un buon ascolto con la musica.

stavamo parlando di dove è il cielo. Che cosa dice la Bibbia riguardo al concetto del cielo? Abbiamo visto che il cielo designa nel suo senso più immediato l'atmosfera che circonda la terra, come quando è parlato degli uccelli del cielo nell'Evangelo di Matteo. Nel senso fisico, il cielo comprende anche l'insieme dei corpi fisici celesti, quali le stelle, e questo ci è riportato nel libro della Genesi, dove ci parla della creazione, i cieli e la terra, capitolo 1, versetto 1 del libro appunto della Genesi. In un altro senso, i cieli o luoghi celesti comprendono l'insieme delle realtà invisibili del mondo spirituale. Non sono dunque un luogo geografico determinato, ma una sfera che designa l'esistenza del mondo spirituale, angeli e demoni. Da questi luoghi celesti, Satana ed i suoi angeli saranno presto cacciati. L'Apostolo Paolo, attraverso un suo scritto, il secondo incontro con i Corinzi, capitolo 12, ci parla di essere stato rapito fino al terzo cielo, alla presenza stessa di Dio. Questa presenza è definita per il credente come il paradiso, dove va la sua anima dopo la morte, e come la casa del Padre, ovvero il luogo dell'intimità eterna, presso Cristo Gesù. Quindi, come abbiamo visto molto rapidamente attraverso le scritture, per il credente il cielo non è solo la dimora futura, perché mediante la fede noi ce ne possiamo appropriare fin da adesso.

Come vedi quindi, caro amico all'ascolto, tante cose noi non le conosciamo, e questa riguardante i cieli, per chi non ha dimestichezza con la lettura quotidiana della scrittura, risulta essere appunto una stranezza. Ma la parola di Dio è reale. Ecco quindi perché, quando prima dicevo che noi possiamo appropriarci del cielo, è una cosa che possiamo fare ora, perché la parola di Dio ci dice che quando noi confidiamo in Cristo, riconosciamo la nostra situazione di peccatori e crediamo in Lui, ebbene, noi diventiamo Suoi figlioli e automaticamente abbiamo la vita eterna per il futuro in cielo.

Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Signore nostro Dio, grazie del cielo, che è quel luogo meraviglioso nel quale un giorno chi ha creduto in te si ritroverà alla tua presenza. Grazie perché lì non ci saranno più sofferenze, tribolazioni, ingiustizie e dove invece saremo sempre grandemente beati insieme a te. Ti ringraziamo di questa promessa che sia vera per chiunque crede in te. Nel nome del tuo figliolo. Amen.

Implacabile come sempre, la sigla è arrivata a darmi il semaforo rosso, quindi devo lasciare il microfono ai miei colleghi della rete che proseguiranno la trattazione di altre tematiche. Per il momento io ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento a domani alla stessa ora.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Logos, l'Uniradio Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 27 luglio 2026, un buon ascolto. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. L'Iran intanto ha dichiarato di avere interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Secondo i media del Medio Oriente, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le risorse

rispettive risposte a una proposta avanzata dai mediatori di Pakistan e Qatar per un ritorno ai negoziati di pace. Una fonte ha aggiunto che sarebbe stato comunicato dai due paesi il consenso a porre fine alle ultime ostilità. Il comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha raccomandato di interrompere la campagna di bombardamenti USA contro l'Iran nello stretto di Hormuz, a meno che Washington non fosse pronta a un'escalation militare su scala più ampia, sostenendo che l'operazione aveva in gran parte raggiunto i limiti della sua efficacia. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino, è stato ucciso durante un'operazione della polizia tedesca. Come comunicato dagli agenti, verso le 18 di ieri, il sospettato dell'attacco nel Grosser Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia occidentale della capitale. Secondo le informazioni disponibili finora, spiega ancora la polizia, l'uomo sarebbe corso verso le forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della SEC di Berlino, le forze speciali. Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, il sospettato è deceduto sul luogo dell'operazione, sottolineano gli agenti. Una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una festa non autorizzata promossa attraverso i social media. Veniamo alla cronaca italiana. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, in provincia di Lodi. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari, che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale periferica del comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. In seguito, grazie all'intervento di 4 canadere e un elicottero, l'area interessata dal rogo è stata ridimensionata. Al momento è infatti confinata la zona collinare e montuosa dell'Agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite. Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine, sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I Notav intanto pubblicano un comunicato: siamo tornati. Previsioni del tempo di oggi: pressione in aumento, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto a nord e sui settori tirrenici, occasionali rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. A sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti con Libro più letto. È bello pensare che Dio giudica ogni persona individualmente. Quindi tu hai da render conto solo della tua vita, io della mia. Questo è interessante. Ascoltiamo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che possiamo passare anche questa settimana che ci sta davanti insieme. Stiamo studiando, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Vi ricordo che Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia. E mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele invece iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro. Ezechiele era invece rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Mentre queste persone sconsolate avevano già appeso le loro cetre ai salici e si sedevano per piangere, quest'uomo, Ezechiele, aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. A conclusione della scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 18 che ci presenta un esempio di come il salario del peccato sia la morte e come Dio, nel suo giudizio, abbia un modo specifico e individuale di trattare con ogni persona. Leggiamo ora altri versetti di Ezechiele capitolo 18 che vanno dal 5 al 9. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non si accosta a donna mentre è impura, se non opprime nessuno, se restituisce al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti chi è nudo, se non presta interesse e non dà usura, se allontana la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni, agendo con fedeltà, egli è giusto, certamente vivrà, dice Dio, il Signore. Troviamo qui un elenco di cose positive che l'uomo può compiere. Il termine «se non mangia sui monti» significa che non è coinvolto in un'attività di idolatria, quindi quell'uomo cammina seguendo le leggi di Dio e osservando le sue prescrizioni. Esso certamente vivrà, dice Dio. È chiaro che in questo passaggio il Signore si riferisce alla vita vissuta e non alla vita eterna. Pertanto Dio lo benedirà, lo farà prosperare in questa vita. Quello che sto affermando riguarda il concetto di benedizione dell'Antico Testamento. Vediamo però il contrasto nei versetti seguenti, dal 10 al 13 di Ezechiele, capitolo 18. Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue e fa suo fratello qualcuna di queste cose, che il padre non commette affatto, mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo, opprime l'afflitto e il povero, commette rapine, non restituisce il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, presta interesse e dà usura, questo figlio vivrà forse? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui. Questo brano, dal versetto 10 al 13, mette in evidenza che un genitore può avere un figlio che non sia per nulla giusto e quindi Dio giudicherà quel figlio ribelle per la sua caparbietà e non il padre.
0: Stai ascoltando Il libro più letto.
2: Leggiamo ancora un brano di contrasto da Ezechiele 18 che va dal versetto 14 al 18. Ma se egli ha generato un figlio, il quale dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi riflette e non fa tali cose. Non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime nessuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti chi è nudo, non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura, osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi,
3: Questo figlio non morrà per l'iniquità del padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo. Ecco che muore per la sua iniquità. D'altra parte, possiamo anche trovare che un figlio può decidere di non seguire il cammino malvagio del padre. E questo è stato un successo più di una volta nella storia di Israele. Ecco alcuni esempi. Il vecchio Acaz era un re malvagio, ma suo figlio Ezechia iniziò un risveglio spirituale in tutta la nazione. Il re Giosia era un uomo meraviglioso e, nonostante questo, aveva un padre molto malvagio, di cui Dio non si compiacque. Dio afferma che ogni uomo sarà giudicato per come conduce la sua vita. Ricordati che non si sta parlando della vita eterna, ma del giudizio, qui e ora. Egli vuole che Israele sappia che questa è la base sulla quale lui, il Signore, intendeva giudicarli. I versetti seguenti mettono in evidenza che Dio giudicherà ognuno per come ha vissuto la sua vita. Leggiamoli. Se voi diceste, perché il figlio non paga per l'iniquità del padre? Ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette a effetto. Certamente egli vivrà. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio. È molto chiaro, amici. Infatti troviamo scritto per ben due volte in questo capitolo: la persona che pecca è quella che morirà. I versetti che ora leggerò evidenziano che fra le persone che ascoltavano ve ne potevano essere alcuni che non erano d'accordo con Dio e pertanto egli dà delle spiegazioni nei versetti seguenti, dal 21 al 30. Sempre, vi ricordo, da Ezechiele, capitolo 18. Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesso sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio, il Signore. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ma la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Quanta pazienza vi è in Dio! Egli infatti è sempre attento per benedire coloro che con volontà si ravvedono da un cammino che li porta lontani da Lui ed è sempre pronto a benedirli. Ma come sempre succede, vi può essere qualcuno che non sia d'accordo con questo atteggiamento di misericordia. Abbiamo letto che essi arrivano anche a dire «la via del Signore non è retta», non considerando invece che sono proprio loro a non essere a posto con le vie di Dio.

Il versetto 31 che ora leggiamo è proprio un invito a cambiare atteggiamento e a rivolgersi al Signore. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? L'insegnamento di questo capitolo, amici, risponde alla nuova psicologia che abbiamo oggi. La psicologia sostiene che la ragione per cui una persona è deviata è perché molto probabilmente sua mamma non lo trattava bene, lo ignorava o non lo amava. Queste cose sono vere, le sofferenze dell'infanzia lasciano un segno nella vita delle persone, ma questo non significa che non si è responsabili per le proprie azioni. Tu sei un peccatore perché tu stesso sei stato concepito nel peccato. Ogni individuo un giorno starà davanti a Dio e non sarà in grado di dare la colpa a suo papà o a sua mamma, perché ciò che lo condannerà sarà la condotta che avrà tenuto nella sua vita. Ezechiele in questo versetto rende molto chiaro che l'israelita sarà giudicato nella sua vita, sulla base della vita che condusse, sia che fosse credente oppure no. La fede in Dio, la fede che ci dona la vita eterna, non è un lasciapassare per compiere qualsiasi azione, giusta o sbagliata, in questa vita. Il sacrificio di Cristo ci mette al sicuro per quello che riguarda la vita eterna, ma siamo tenuti ad avere un comportamento giusto e santo. Ora siamo arrivati all'ultimo versetto di Ezechiele 18 che dice: «Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivete». Di nuovo, questo passo si riferisce alla morte fisica. Dio non prova alcun piacere nel vedere morire qualcuno. Infatti, ciò è qualcosa di strano per lui, perché egli non intendeva che la morte regnasse nella umanità. Essa fu solo la causa della disubbidienza dell'uomo. Ricordati, amico, amica che ci stai ascoltando, che il Signore Gesù pianse alla tomba di Lazzaro, anche se sapeva che stava per risuscitarlo. L'uomo, ribellandosi al suo creatore, portò la morte nella vita. Nel capitolo 19 di Ezechiele, che ora passiamo a considerare, vi troviamo due lamentazioni. Nella prima, i capi di Giuda sono descritti come dei leoni, nella seconda come i tralci di una vite. Passiamo ora ai primi 9 versetti dove la famiglia reale è paragonata a una madre per il regno. Ciò che è descritto è la rovina della casa reale di Giuda che avvenne al tempo di Ezechiele. Questo è per noi un esempio lampante, sconvolgente, per ciò che nel linguaggio profetico significa morire. Un completo fallimento di fronte a Dio. Leggiamo quindi questi primi 9 versetti. Pronuncia un lamento sui principi di Israele, di: che cos'era tua madre? Una leonessa. Tra i leoni stava accovacciata. In mezzo ai leoncelli allevava i suoi piccoli. Allevò uno dei suoi piccoli, il quale divenne leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini. Ma le nazioni ne sentirono parlare, ed esso fu preso nella loro fossa. Lo condussero con dei ferri alle mascelle, nel paese d'Egitto. Quando essa vide che aspettava invano e la sua speranza era delusa, prese un altro dei suoi piccoli e ne fece un leoncello. Questo andava e veniva fra i leoni, e divenne un leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini, devastò i loro palazzi, desolò le loro città. Il paese, con tutto quello che conteneva, fu atterrito al rumore dei suoi ruggiti. Ma da tutte le province circostanti le nazioni gli diedero addosso, gli tesero contro le loro reti e fu preso nella loro fossa. Lo misero in una gabbia con dei ferri alle mascelle e lo condussero al re di Babilonia. Lo chiusero in una prigione perché la sua voce non fosse più udita sui monti di Israele. Il re Giosia, giudicato essere un ottimo re, visto che con lui vi fu un vero risveglio nel paese, lasciò due figli, Joacaz e Joachim. Questi non seguirono per niente l'esempio del padre. Anche i figli di Joachim, Joachin e Sedechia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, come scritto in Seconda Cronache 36, nei versetti dal 9 al 12. Joacaz fu deportato in Egitto dopo solo 3 mesi di governo dal re egiziano Neco. Joachim venne legato con catene di bronzo per essere deportato in Babilonia, come pure fu deportato poi suo figlio Joachin dopo aver regnato solo 3 mesi. La stessa sorte colpì il prossimo erede al trono, Sedechia, che si rese colpevole anche lui della rovina di questa dinastia regale. Nessuno di questi eredi al trono, nonostante che Giosia fosse stato un re che onorò il Signore, fu risparmiato dal giudizio. Ognuno di loro dovette pagare con la vita la propria scelta per il male. E qui si avvera ciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4. «Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio». Chi pecca morirà.
Qui abbiamo quindi un vero lamento funebre su una casa regale che scelse lei stessa il male, quindi il giudizio di Dio e la propria rovina. Questa non è la lamentazione di Ezechiele. In fondo è la lamentazione del Signore. In realtà è la lamentazione della stessa persona che pianse dopo molto tempo su Gerusalemme, il Signore Gesù, come citato nel Vangelo di Matteo al capitolo 23. Egli è lo stesso che sta piangendo qui sui principi di Giuda. Essi erano un gruppo di persone di quel paese di cui pochi si preoccuparono, ma Dio era così tanto preoccupato che pianse per loro.

proposito, amico, amica, sai se c'è qualcuno che si sta preoccupando per te oggi? Sospetto che siano in pochi. Forse sono preoccupate per te le persone con cui lavori? O quelli della tua famiglia, o magari quelli della tua chiesa? Un uomo di affari di successo una volta mi disse: «Mi chiedo sinceramente chi si preoccupa per me veramente. Penso che tutti, inclusi anche i miei familiari, sono soltanto interessati per quello che possono ricevere da me dopo la mia morte. Com'è triste questa situazione, non è vero, amici? Ma sappi che Dio si sta preoccupando di te e si preoccupa anche di me. Questo è molto consolante in questo universo tremendo in cui viviamo. Potrei anche perdermi perché sono così piccolo, ma Egli, il Signore, veglia e si preoccupa per ognuno di noi». Questi principi di Giuda erano della peggior specie, quindi erano persone di cui non molti si compiacevano, ma Dio si preoccupò di loro. Leggiamo ora nella seconda parte di questo 19° capitolo di Ezechiele, dove Gerusalemme è rappresentata da un'altra similitudine. Lei è la vigna e i principi sono i tralci. Tua madre era come te, simile a una vigna, piantata presso le acque, era feconda, ricca di tralci, per l'abbondanza delle acque. Aveva rami forti, adatti per scettri da governatori, si elevava sublime fra il folto dei tralci, era appariscente per la sua elevatezza, per la moltitudine dei suoi rami, ma è stata sradicata con furore e gettata a terra. Il vento orientale ne ha seccato il frutto, i rami forti ne sono stati rotti e seccati, il fuoco li ha divorati. Ora è piantata nel deserto, in un suolo arido e assetato. Un fuoco è uscito dal suo ramo e ne ha divorato fronda e frutto, al punto che in essa non c'è più né ramo forte né scettro per governare. Questo il lamento che rimarrà un lamento. E questa è una vera lamentazione sul paese di Giuda. Questo popolo si stabilì in quel paese e Dio lo benedisse. Esso era come una vite piantata nel paese, ma adesso egli è stato tagliato e sono portati via in cattività a Babilonia. Il tema del capitolo 20 è il riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. E ci sono due cose sulle quali vorrei chiamare la tua attenzione. Prima di tutto, nota quanto sia lungo, esteso il messaggio che Dio rivolge a questo popolo. Poi, dal giorno in cui Nabucodonosor assediò la città, Dio inizialmente risparmiò Gerusalemme. Egli avrebbe potuto respingere Nabucodonosor dalla città come aveva fatto prima con gli Assiri, non permettendogli di distruggerla. Però il popolo non si pentì, non si rivolse a Dio e quindi venne il suo giudizio. Ma fino all'ultimo momento Dio offrì loro la sua misericordia. Secondo, il giorno stesso in cui iniziò l'assedio di Gerusalemme, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse che non doveva né piangere né fare cordoglio. Considero infatti che Ezechiele sia una persona totalmente diversa da Geremia. Questi aveva un cuore sensibile e il messaggio che diede spezzò il suo cuore. Ezechiele invece è quasi come un attore che interpreta un ruolo. Egli svolge il suo lavoro senza commuoversi perché Ezechiele era semplicemente la bocca di Dio. Nel capitolo 20 abbiamo un riepilogo dei peccati della nazione e di nuovo non è la parola di Ezechiele che viene enunciata, ma quella di Dio. Ezechiele, amici, permettetemi l'accostamento, è un po' come il servizio postale che ti porta un messaggio. Magari è un messaggio lieto o triste, ma il postino ti consegna il messaggio senza provare delle emozioni. Ma quello che si commuove sei tu.

0: Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 20 di Ezechiele. Il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Sempre più persone si rivolgono a Ezechiele per sentire una parola proveniente da Dio. E questo successe più o meno nel 590 a.C. La distruzione di Gerusalemme ebbe luogo poco tempo dopo, attorno al 588-586 a.C. Ed Ezechiele, come sempre, non annuncia la sua parola, ma quella che solo proviene da Dio, la parola di Dio. I versetti 3 e 4 aggiungono questo. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele di loro. Così parla Dio, il Signore. Siete venuti per consultarmi? Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi, dice Dio, il Signore. Giudicali tu, figlio d'uomo, giudicali tu, fa loro conoscere le abominazioni dei loro padri. Questa gente, vedete, era venuta per lamentarsi e per criticare Dio, dicendo che egli non era giusto nel giudicarli e nel distruggere Gerusalemme, la città. Essi infatti pian piano si stanno rendendo conto che succederà veramente. Ed Ezechiele ripasserà tutta la storia con loro, perché a Dio non dispiace dichiarare la sua posizione, i suoi argomenti per il giudizio che porterà. Domani, se ci seguirete, e mi auguro proprio di sì, leggeremo insieme i versetti dal 5 al 24 che elencano poi le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Vi rinnovo quindi l'appuntamento a domani al solito orario. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato. Ciao e a domani allora.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. E Davide disse a Dio: sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Prima Cronache 21:17. C'è chiaro che qui è successo qualcosa di straordinario? Un severo giudizio di Dio passò sul popolo di Dio nell'antica alleanza. Il terrore e i lamenti avevano abbattuto tutti. Poi improvvisamente il re si alzò in piedi davanti a Dio e dichiarò: Signore, sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Dove si trova una cosa del genere? Tutti concordano sul fatto che il mondo intero è pieno di colpe e di peccati, ma sono sempre gli altri a peccare, sempre gli altri, ma noi stessi. Abbiamo mai parlato a Dio come Davide? Senza accusare gli altri, ma solo noi stessi davanti a Dio? Improvvisamente si capisce che il re Davide era un amico speciale di Dio. In realtà questo è strano, perché tutti nella cristianità hanno sentito dire che Davide ha fatto cose molto brutte. La Bibbia racconta di un adulterio e del vergognoso tradimento di Davide. E ora si suppone che sia un amico speciale di Dio? Sì, la parola del nostro testo lo mostra come un uomo che è dalla verità. L'espressione dalla verità proviene da Gesù, il Figlio di Dio. Egli disse: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Sì, chi può accusare se stesso trova la strada per arrivare a Gesù, che ha portato il nostro peccato sulla croce e l'ha eliminato. Questi trova la grazia e il perdono e diventa così un amico di Dio. Finché camminiamo nelle tenebre, accusiamo sempre gli altri. Ma quando entriamo nella luce di Dio, accusiamo noi stessi. Signore, mostrami il mio proprio cuore. Amen.

Cari amici all'ascolto, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e ci facciamo guidare come sempre dal calendario Il Buon Seme con la meditazione per oggi 27 luglio. Il verso che ci viene segnalato ci riporta al libro di Apocalisse, al capitolo 4, ed è il versetto 11, che dice: «Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose e per Tua volontà esistono e sono state create».

Durante questo fine settimana tenevo compagnia a Marco, un bambino gravemente handicappato. Non erano possibili molte comunicazioni con lui, ma quelli che lo conoscevano sapevano leggere nel suo bel sorriso e in certi suoi piccoli gesti qualcuno dei suoi pensieri. C'era dell'affezione e della gioia e perfino nei suoi occhi, levati al cielo, della lode. La giornata era stata per lui penosa. Marco soffriva di angina e respirava con difficoltà. Alla sera una giovane infermiera era venuta a prestargli le cure del caso. Ciò era stato stremante sia per Marco che per l'infermiera. Mentre lei stava per uscire dalla camera, mormorò queste parole che provenivano dal più profondo dell'anima: «La vita vale tante sofferenze?» Non riuscivo a trovare una risposta, ma avevo scorto il sorriso di riconoscenza di Marco e dissi: «Bisognerebbe chiederlo a lui». Marco ci aveva già dato molto. Era un centro d'affezione, dapprima per i suoi genitori, poi per tutti i suoi compagni di scuola in buona salute che si alternavano nella sua camera. Quando cantavamo dei cantici, lui guardava verso il cielo e testimoniava così della sua speranza. Marco non è più tra noi, ma non possiamo dimenticare le lezioni di pazienza e di fiducia apprese vicino a questo bimbo relegato su una sedia a rotelle. Posso dire con tutta sincerità che le visite che gli facevamo erano più benefiche ed arricchenti per noi che per lui. In questo consisteva la risposta alla domanda dell'infermiera. Sì, la vita di Marco ha avuto un senso, nonostante le sue sofferenze. Cari all'ascolto, vi invito a riflettere su questo racconto che vi ho appena esposto. E anche oggi il nostro tempo a disposizione è terminato e ci lasciamo con la promessa di trovarci, come sempre a Dio piacendo, domani.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 27 luglio 2026, un buon ascolto. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte, di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Secondo i media del Medio Oriente, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le rispettive risposte a una proposta avanzata dai mediatori di Pakistan e Qatar per un ritorno ai negoziati di pace. Una fonte ha aggiunto che sarebbe stato comunicato dai due paesi il consenso a porre fine alle ultime ostilità. Il comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha raccomandato di interrompere la campagna di bombardamenti USA contro l'Iran nello stretto di Hormuz, a meno che Washington non fosse pronta a un'escalation militare su scala più ampia, sostenendo che l'operazione aveva in gran parte raggiunto i limiti della sua efficacia.

efficacia. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino, è stato ucciso durante un'operazione della polizia tedesca. Come comunicato dagli agenti, verso le 18 di ieri, il sospettato dell'attacco nel Grosser Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia occidentale della capitale. Secondo le informazioni disponibili finora, spiega ancora la polizia, l'uomo sarebbe corso verso le forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della SEC di Berlino, le forze speciali. Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, il sospettato è deceduto sul luogo dell'operazione, sottolineano gli agenti. Una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una festa non autorizzata promossa attraverso i social media. Veniamo alla cronaca italiana. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, in provincia di Lodi. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari, che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale periferica del comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. In seguito, grazie all'intervento di 4 Canadair e un elicottero, l'area interessata da rogo è stata ridimensionata. Al momento è infatti confinata la zona collinare montuosa dell'Agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite. Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine, sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I Notav intanto pubblicano un comunicato: siamo tornati. Previsioni del tempo di oggi: pressione in aumento, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto a nord e sui settori tirrenici, occasionali rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. A sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Dobbiamo risalire a molti anni fa e ricorderò sempre una certa telefonata. Era mio figlio in America che telefonava e mi fa: pronto nonna? Non sono mica nonna, io sono mamma. Nonna è di là nell'altra stanza, ho risposto. E siccome mi dicono che la mia voce e quella di mia mamma si assomigliavano, ho pensato che mio figlio si confondesse. Ma no, sei nonna. Ma che razza di testa dura, ho pensato. È mai possibile che mio figlio non riconosca più neppure la voce di sua madre? Finalmente però la verità si è fatta strada. Stavo per diventare nonna. E la notizia, chissà perché, ha preso un po' mio marito e me in contropiede, anche se i due erano sposati già da un paio di anni e c'era pure da aspettarsi che arrivasse un nipotino. Immediatamente sono entrata nel mio ruolo, ci ho messo giù due lacrime, mi sono commossa, ho chiesto tutte le informazioni del caso, mi sono state date e ho cominciato subito a entrare nel mio ruolo. Cosa potevo sferruzzare, cosa potevo fare per preparare i golfini e i pigiamini. E poi mi sono messa a guardare un po' i prezzi delle carrozzine per vedere se ce l'avrebbero fatta, e poi ho guardato nei negozi la roba firmata per bambini, anche se sapevo benissimo che non l'avrei mai comprato, ed ero contenta come una Pasqua. Però ho voluto fare anche la nonna più savia e mi sono andata a cercare delle nonne nella Bibbia, tanto per imparare a tempo il mio mestiere di nonna. Ne ho trovate due, e onestamente non ci sono molte nonne nella Bibbia, ma due sono interessanti. La prima è la nonna di Obed, povero bambino, come si chiamavano a quei tempi, ed era Naomi, la suocera di Ruth. Se volete sentire la sua storia potete trovarla nel libro di Ruth. La Bibbia dice che Naomi prese il bambino quando nacque, il piccolo Obed, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. Le nonne oggi fanno molto da nutrici e spesso sostituiscono anche troppo le mamme e sono molto stanche e a volte hanno poca pazienza. Io ho subito pensato che non avrei potuto far da nutrice a un bambino che stava al di là dell'oceano. Poi ho trovato un'altra nonna, nominata nella Bibbia, la nonna di Timoteo. E a quella nonna voglio veramente assomigliare. L'Apostolo Paolo fa un bellissimo elogio di questa donna scrivendo a Timoteo: tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri. Io ricordo infatti la fede non finta, cioè genuina, fervente, che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide. Uno dei miei ricordi più belli della mia infanzia è quello della mia nonna paterna, tutta bianca e magrolina, che seduta in poltrona davanti alla finestra leggeva una vecchia Bibbia con la copertina rossa. Ed è un ricordo che mi dà sempre un senso di pace, un esempio di come si può e si deve invecchiare. Io vorrei essere una nonna così, con una fede non finta e che dà un buon esempio di amore per gli scritti sacri ai suoi nipotini. E di nipoti oggi ce n'ho 11 e penso, da come mi trattano, che abbiano rispetto per la mia fede e che ogni tanto mi dicono: nonna, io vorrei essere come te.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Qui nel capitolo 13 siamo impegnati in una guerra cosmica con personaggi descritti simbolicamente che rappresentano Israele, Satana, l'Arcangelo Michele e ovviamente Gesù Cristo, il vincitore. Ora Giovanni descrive gli ultimi due dei sette personaggi. Sono gli agenti di Satana, diciamo. La bestia selvaggia che sale dal mare, un potere politico, e la bestia selvaggia che sale dalla terra, un leader religioso. Giovanni ritrae Satana in piedi, sulla riva, mentre chiama la bestia selvaggia fuori dal mondo, come un mare inquieto. Questo è l'anticristo, il capolavoro di Satana. Le sue sette teste, le 10 corna e le corone lo collegano direttamente al dragone e Satana gli conferisce la sua potenza, il suo trono, una grande autorità, insomma. Ovviamente farsi uguale a Dio è una bestemmia, ma combacia con la principale ambizione di Satana, cioè essere adorato come Dio. La profezia di Daniele nell'Antico Testamento raffigura questa bestia selvaggia che esce dal mare. Al tempo in cui Giovanni scrisse l'Apocalisse, le prime tre bestie, l'impero babilonese, che era il leone, l'impero medo-persiano, l'orso, e l'impero greco-macedone, la pantera, ecco, si erano già tutte realizzate. Ora Giovanni si concentra sulla quarta bestia, l'impero romano, perché era apparso e si trattava di un avvenimento in atto. Il piccolo corno di Daniele capitolo 7 e la bestia selvaggia di Apocalisse capitolo 13 sono la stessa cosa. La bestia selvaggia, l'uomo del peccato, l'anticristo, è l'ultimo dittatore mondiale. L'ultimo versetto di Apocalisse capitolo 13 identifica il numero della bestia con un 666. Anche oggi si sta preparando il palcoscenico nel mondo della politica, rivelando cosa può essere portato a compimento, e Satana fornirà l'uomo. L'anticristo è l'incarnazione di Satana più vicina a quella descritta dalle scritture. Nella sua rapidissima ascesa al potere, l'anticristo sembra essere risorto dai morti, impersonando Gesù Cristo in qualche modo, ma solo il Signore Gesù Cristo può risuscitare i morti. Bisogna vedere, per esempio, ciò che Gesù dice a proposito di questo in Giovanni capitolo 5. La falsa risurrezione dell'anticristo sarà la grande menzogna della tribolazione. Coloro che rifiutano la risurrezione di Gesù crederanno a quella falsa. L'anticristo ingannerà il mondo. I credenti dicono Cristo è risorto e il vanto dei non salvati sarà anche l'anticristo risorto. L'anticristo prometterà la pace e le persone lo metteranno al comando. Parlerà in grande e la gente amerà il suo carisma. Questo è il momento supremo, culminante di Satana e durerà 3 anni e mezzo. L'anticristo governerà il mondo come nessun altro ha mai fatto. Dio dice ai suoi non opponetevi, ma sopportate invece le prove con pazienza. La seconda bestia selvaggia è un leader religioso che sicuramente verrà da Israele. Ha 2 corna simili a quelle di un agnello, a imitazione del Signore Gesù, ma questo pseudo agnello non toglie il peccato del mondo, anzi, aggiunge, moltiplica il peccato nel mondo. Parlerà molto sull'amare tutti, ma sotto sotto è una bestia pericolosa. Presenta al mondo qualcosa di nuovo da adorare, l'uomo del peccato, l'ultimo dittatore mondiale. Nel potere di Satana, sia l'anticristo sia il falso profeta possono guarire, possono fare miracoli. I loro segni stupiscono tutti e una forte illusione travolgerà il mondo, ad eccezione ovviamente degli eletti di Dio che non possono essere ingannati. L'Anticristo metterà la propria immagine nel Tempio di Gerusalemme, proprio come Gesù descrisse come l'abominazione della desolazione. Questa immagine sembrerà respirare, parlare. Tutti saranno costretti a inchinarsi e ad adorare l'immagine, altrimenti saranno uccisi. Per comprare o per vendere, essi dovranno anche ricevere un marchio sulla mano destra o sulla fronte, a significare fedeltà alla bestia. Oggi abbiamo segnali di come questa profezia possa sicuramente realizzarsi. Piuttosto che speculare, comunque, dovremmo dedicare il nostro tempo a parlare agli altri di Gesù Cristo, così da ridurre il numero di quelli che dovranno passare per la tribolazione. La prossima volta, le note del dottor Vernon McGee ci daranno un'anticipazione di avvenimenti imminenti, ma soltanto per un pubblico speciale. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao! A presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Giovanni, versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. La riflessione è a cura di Davide Maglie. L'Apostolo avverte i cristiani di guardarsi da chi devia dalla dottrina di Cristo, affermando che chi non rimane fedele non ha Dio. Il contesto di questo breve biglietto è la preoccupazione per le false dottrine che già circolavano tra i cristiani sul finire del primo secolo, cioè che la sua natura fosse solo umana o solo divina. Giovanni invece esortava a rimanere saldi nell'insegnamento autentico di Gesù, l'unico mezzo per conoscere veramente Dio. La dottrina di Cristo non è un insieme di regole, ma il cuore del messaggio evangelico. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Il solo mediatore tra Dio e l'umanità che attraverso la sua vita, morte e risurrezione ci ha aperto la via della redenzione. Rimanere nella sua dottrina significa abbracciare questa verità, vivere secondo i suoi insegnamenti e riconoscere che accanto a Lui siamo già ora nell'orizzonte dell'eternità. Abbandonare questa dottrina significa perdersi, poiché solo in Cristo troviamo la vera pace.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Sono veramente felice ancora questa mattina di incontrarmi con voi per leggere dalla parola di Dio. E leggiamo insieme da Galati, capitolo 2, versetto 16. E dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E ancora in Efesini, capitolo 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Salvata per grazia, non per opere. Ascoltiamo la testimonianza di questo predicatore. Una donna anziana, conosciuta per la sua vita religiosa e onesta, era venuta a una riunione che avevo tenuto per presentare l'Evangelo. Avevo spiegato le ultime parole di Cristo alla croce: è compiuto. Dopo la riunione si trattenne ancora nella sala per parlare con me. Mi accorsi che aveva una coscienza sensibile e tormentata. Non si sentiva pronta per l'aldilà, anche se aveva sempre tenuto una condotta morale. Mi disse che frequentava la chiesa, era servizievole verso i vicini, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere. Ma, aggiunse, Dio oggi mi ha fatto vedere che avevo percorso una strada sbagliata. Invece di ricevere Gesù come mio salvatore, con le mie buone opere mi sono fatta un salvatore. Per favore, preghi per me. Ora ella non contava più su se stessa, né sulle sue opere, ma su me e le mie preghiere. Non era ancora la soluzione giusta. Così risposi. Gesù ha detto: è compiuto. La sua opera alla croce è così perfetta che non è necessario aggiungere né le sue preghiere né le mie. Basta che lei metta tutta la sua fiducia in ciò che lui ha compiuto per la sua salvezza. È l'unico mezzo per essere salvata. Il Signore le diede di afferrare subito la verità e respingere ogni falso appiglio. Con la semplicità di un bambino si confidò pienamente nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Ormai era pronta per il cielo, salvata per grazia, mediante la fede, come scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, l'ascolto, buongiorno a tutti, anche oggi, 27 luglio. Dalla lettera di Giacomo leggeremo nel capitolo 1, il verso 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevamo ieri, i primi cristiani non avevano vita facile, erano discriminati, subivano persecuzioni politiche, avevano problemi con il lavoro e spesso soffrivano anche la povertà. Per questo motivo molti cristiani di origine ebraica erano fuggiti da Gerusalemme, ma erano dispersi in piccoli gruppi che avevano ancora più bisogno di essere incoraggiati e istruiti per mantenersi integri, compiendo il bene verso il prossimo in coerenza con la propria fede. La costanza di cui parla l'Apostolo Giacomo non è un'esortazione a subire passivamente gli eventi in sottomissione, ma fa riferimento alla parte attiva della fede, quella che ci fa andare avanti nonostante tutto, perché conosciamo il Dio che stiamo servendo e sappiamo anche che le difficoltà formano e modellano sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8, nel verso 28. Quando pensiamo al futuro dei nostri figli, non immaginiamo certo di vederli oziare o bighellonare o vivere da parassiti, senza arte né parte. Piuttosto pensiamo a farli studiare e ad aiutarli per inserirli nel mondo del lavoro, con dignità e competenza. Questo è quello che Dio vuole fare di ognuno di noi, che diciamo di essere figli suoi. Dio ci vuole preparati, competenti, capaci e attivi, perché le battaglie che ci aspettano non ci faranno sconti, ma con l'equipaggiamento giusto ne usciremo più che vincitori.
2: Andiamo a leggere insieme la riflessione prevista per oggi. Il titolo è Mani screpolate. Nella stagione invernale ero solita avere le mani screpolate. Ogni anno mi si formavano dei tagli sui dorsi e a volte sanguinavano pure. Poiché non le curavo, non facevano in tempo a formare un nuovo strato di pelle e continuavano a rovinarsi a causa del freddo. Così decisi di prendermene cura con più costanza. Ogni sera, prima di andare a dormire, e ogni giorno mentre ero al lavoro, applicavo una crema riparatrice. Ero sorpresa dai miglioramenti, ma non troppo, perché sapevo che la costanza produce risultati sorprendenti. Così Dio parlò al mio cuore con la parola costanza. Ci sono persone costanti nel lavoro, sempre presenti e puntuali, che faccia freddo o caldo, le trovi sempre lì, al lavoro. Ma le stesse persone, se dovessero mancare in chiesa perché fa troppo freddo, o perché sono stanche, o perché trasmettono la partita in TV, non si farebbero problemi. Sono persone incostanti nella preghiera e nella lettura della Bibbia, ma starebbero ore al telefono con un amico o leggerebbero qualsiasi romanzo. Caro ascoltatore, il nostro spirito, così come le nostre mani, se non è curato, si screpola e inizia a sanguinare. Non ci sono creme particolari che possiamo applicare, se non la presenza di Dio in noi, che diventa un balsamo riparatore. La costanza produce risultati nel bene e nel male.
3: Sono andato a vedere sul dizionario l'esatto significato della parola costanza e dice: qualità di essere fermi, stabili e duraturi nel tempo, sia nelle azioni sia nei sentimenti. Un atteggiamento o comportamento applicato in maniera costante, quindi non occasionale. I sinonimi di costanza sono perseveranza, fermezza, stabilità, tenacia, coerenza. In quali di questi ci identifichiamo di più? Perseveranza? Fin quando le cose vanno bene. Fermezza? Fin quando non ci toccano nell'intimo. Tenacia? Fino a quando non scoppia una persecuzione. Coerenza? fino a quando usciamo dal culto e ritroviamo la nostra carne fuori ad aspettarci. Non so se state pensando che io sia troppo severo, ma riuscire ad avere tutte queste virtù o caratteristiche insieme non è capacità umana. Siamo troppo emotivamente coinvolti per rimanere calmi e distaccati di fronte alle sollecitudini della vita, però non è impossibile. Una massima cristiana dice: tu occupati del possibile, per l'impossibile ci pensa il Signore. Infatti Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il credente che ha compreso questa frase è colui che può dichiarare: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Gesù non è venuto a fare un corso di potenziamento per farci imparare queste virtù. Non ci chiede di essere volenterosi, ma di riconoscere che senza di lui non possiamo fare niente. Per il compito che è affidato alla Chiesa è necessario che sia lui a vivere fortemente e completamente in noi. Credenti significa essere arresi, come lo è il traccio nella vite. La costanza che compie in noi un'opera perfetta è la resa, e la resa è: non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Una bella sfida questa, ma se crediamo nella parola, è proprio l'opera buona che Dio ha iniziato e che vuole portare a compimento. Vi saluto con il titolo di un libro che a me piace molto: Se vuoi vincere, arrenditi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: Una chiesa evangelica a Balaklia, nell'Ucraina occidentale, è stata colpita da un attacco di droni russi che ha scatenato un incendio nell'edificio. La chiesa Svitro Evangeli, la luce del Vangelo, è stata presa di mira e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore. Non si tratta di un caso isolato: già ad aprile un bombardamento russo su Zaporizhia aveva colpito la chiesa evangelica battista locale durante un servizio, causando la morte del pastore e il ferimento grave di altri 8 fedeli.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il Disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me. Dario De Marco.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 27 luglio 2026, un buon ascolto. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. L'Iran intanto ha dichiarato di avere interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Secondo i media del Medio Oriente, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le rispettive risposte a una proposta avanzata dai mediatori di Pakistan e Qatar per un ritorno ai negoziati di pace. Una fonte ha aggiunto che sarebbe stato comunicato dai due paesi il consenso a porre fine alle ultime ostilità. Il comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha raccomandato di interrompere la campagna di bombardamenti USA contro l'Iran nello stretto di Hormuz, a meno che Washington non fosse pronta a un'escalation militare su scala più ampia, sostenendo che l'operazione aveva in gran parte raggiunto i limiti della sua efficacia. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino, è stato ucciso durante un'operazione della polizia tedesca. Come comunicato dagli agenti, verso le 18 di ieri, il sospettato dell'attacco nel Grosser Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia occidentale della capitale. Secondo le informazioni disponibili finora, spiega ancora la polizia, l'uomo sarebbe corso verso le forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della SEC di Berlino.

le forze speciali. Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, il sospettato è deceduto sul luogo dell'operazione, sottolineano gli agenti. Una persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una festa non autorizzata promossa attraverso i social media. Veniamo alla cronaca italiana. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, in provincia di Lodi. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari, che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale periferica del comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. In seguito, grazie all'intervento di 4 Canadair e un elicottero, l'area interessata da rogo è stata ridimensionata. Al momento è infatti confinata la zona collinare montuosa dell'Agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite. Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine, sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I Notav intanto pubblicano un comunicato: siamo tornati. Previsioni del tempo di oggi: pressione in aumento, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto a nord e sui settori tirrenici, occasionali rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. A sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Ecco la sigla che ci introduce in una nuova edizione di Miscellanea. Insieme per 30 minuti voi e Deborah. Ciao miei cari amici, tutti bene? Vorrei vedervi per giudicare e per verificare da me il vostro aspetto questa mattina, il vostro stato d'animo anche. Ma insomma, voglio sperare al massimo che stiate tutti bene, tutti in forma per affrontare un nuovo giorno come questo e più di tutto ben disposti all'ascolto della radio, particolarmente di questa emittente, di questo programma che propone come sempre musica, il pensiero del giorno, che è un'esortazione, un incoraggiamento per la giornata odierna e anche per le prossime. Abbiamo ancora l'appuntamento con i consigli per essere sempre più brave in casa, intitolato questo appuntamento Detto Fatto, e poi uno spazio dedicato alla cura del nostro corpo con metodi estremamente naturali. Buone notizie per la nostra vita spirituale, insomma il tutto questo nel tempo, come ho già detto, di 30 minuti che inizia subito con l'ascolto del brano del... complesso di Amy Grant.

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Usiamo la crema o il gel? Scegliere il prodotto più adatto alla nostra pelle non è sempre facile, perché bisogna conoscere caratteristiche e proprietà. Quindi ecco alcune tra le più importanti. I prodotti ideali per curare la pelle grassa, per esempio, sono quelli in gel. Sono più lievi ma molto penetranti. In gel trovate molti detergenti da massaggiare sulla pelle umida e rimuovere quindi con l'acqua. Hanno il vantaggio di non otturare i pori e quindi di sciogliere il grasso che vi si è depositato, ma sono in gel anche tanti prodotti idratanti e protettivi. Allora, per ciò che concerne i capelli, per addomesticare i capelli molto mossi e gonfi potete usare una crema in pacco da tenere 3 minuti e da sciacquare con acqua tiepida, quindi va bene la crema in questi casi. Le ciocche così ammorbidite staranno più a posto. Per tutti i tipi invece di capelli va invece benissimo il gel, che dà l'effetto bagnato per i ricci e anche per avere ciocche più lisce. Se per le rughe, se le rughe non sono ancora diventate troppo profonde, si possono cancellare in poche notti. Questo è il miracolo delle nuove formule agli acidi fruttati. Sono sostanze che svolgono un'azione delicata di peeling continuo dell'epiderme.

verde, a poco eliminano le cellule morte e attivano la formazione di quelle nuove. Come fare per stendere la crema? Per stendere bene la crema soffinate un po' sulle dita prima di passarla sul viso, non sprecherete il prodotto e il risultato sarà perfetto. Distribuite il gel invece in un velo lieve, penetrerà molto meglio. Invece se la mattina avete steso la crema agli aciti fruttati e la sera vi accorgete che la pelle è arida, bene, mettete una crema nutriente. Questi sono i pochi consigli che vi ha dato questa rubrica Specchio delle mie brame, ed ora passiamo ancora alla musica.

0: Abbiamo ascoltato il brano di Deborah Canzonieri intitolato Gioiam, mentre gli ultimi tratti di questo programma li trascorriamo insieme alla sigla, sigla che ci annuncia il termine di questo programma. Sigla che chiude quindi e vi saluta anche caramente e soprattutto vi dà l'appuntamento alla prossima edizione insieme a Miscellanea domani mattina sulla stessa frequenza e alla stessa ora. Ciao a tutti da Deborah e grazie ancora per l'ascolto. Ciao.
1: Sono le ore 11 e 37 minuti.
2: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 27 luglio 2026, un buon ascolto. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Secondo i media del Medio Oriente, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le rispettive risposte a una proposta avanzata dai mediatori di Pakistan e Qatar per un ritorno ai negoziati di pace. Una fonte ha aggiunto che sarebbe stato comunicato dai due paesi il consenso a porre fine alle ultime ostilità. Il comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha raccomandato di interrompere la campagna di bombardamenti USA contro l'Iran nello stretto di Hormuz, a meno che Washington non fosse pronta a un'escalation militare su scala più ampia, sostenendo che l'operazione aveva in gran parte raggiunto i limiti della sua efficacia. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino, è stato ucciso durante un'operazione della polizia tedesca. Come comunicato dagli agenti, verso le 18 di ieri, il sospettato dell'attacco nel Grosser Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia occidentale della capitale. Secondo le informazioni disponibili finora, spiega ancora la polizia, l'uomo sarebbe corso verso le forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della SEC di Berlino, le forze speciali. Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, il sospettato è deceduto sul luogo dell'operazione, sottolineano gli agenti. Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno

trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una festa non autorizzata promossa attraverso i social media. Veniamo alla cronaca italiana. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, in provincia di Lodi. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, impedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari, che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale periferica del comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. In seguito, grazie all'intervento di 4 Canadair e un elicottero, l'area interessata dal rogo è stata ridimensionata. Al momento è infatti confinata la zona collinare montuosa dell'Agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite. Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine, sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I Notav intanto pubblicano un comunicato: siamo tornati. Previsioni del tempo di oggi: pressione in aumento, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto a nord e sui settori tirrenici, occasionali rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. A sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E all'interno dell'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro
1: e al telefono il dottor Giuseppe Fatati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e presidente dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Benvenuto dottore.
2: Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Il 10 ottobre edizione 2007 dell'Obesity Day, una manifestazione nazionale che coinvolge i centri ADI, servizi di dietetica etica e nutrizione clinica, nello specifico campo della prevenzione e della cura dell'obesità e del sovrappeso. Dottore, quali sono le finalità della giornata?
3: Le finalità di questa giornata, che è la settima che noi organizziamo, sono quelle di spostare l'attenzione dei mass media, dell'opinione pubblica, della popolazione, dall'obesità come problema estetico all'obesità come problema di salute, e richiamare l'attenzione sul ruolo essenziale che nel trattamento di questa malattia, perché l'obesità vera è una malattia, sul ruolo dei servizi di dietetica e nutrizione clinica che possono assicurare una cura corretta e, se non altro, l'inizio di un percorso che poi sarà di un certo impegno per chi è affetto da questo problema.
1: E dottor Fatati, lei già diceva, l'obesità è appunto una malattia e questo è l'aspetto più importante, ma quali sono le cause dell'obesità?
3: Ma le cause dell'obesità sono legate alla nostra genetica. Noi abbiamo una genetica antica di persone che dovevano vivere in un mondo in cui la carestia era più frequente dell'abbondanza, invece viviamo in un secolo molto rapido che ci ha portato ad un rapido benessere, quindi a introdurre molte più calorie di quelle che ci servono per vivere. Spendiamo veramente poco oggi per vivere e invece continuiamo a mangiare come mangiavamo 100 anni fa.
2: Quindi significa che introduciamo più calorie di quelle che poi riusciamo a spendere?
3: Sicuramente sì, rispetto a quello che ci serve oggi per vivere. Il dispendio, consideriamo per esempio il dispendio termico, che non esiste più perché noi abbiamo degli abiti che con un peso molto relativo si isolano completamente. Abbiamo fortunatamente i termosifoni che ci consentono di vivere a una temperatura costante, abbiamo dentro la macchina i condizionatori e così via. Questo, diciamo, è uno di tanti aspetti, però questo per esempio è uno di quegli aspetti che ci dice che servono meno calorie per vivere. Poi l'attività fisica si è ridotta, fortunatamente i lavori eccezionalmente pesanti non ci sono più, non ci spostiamo in maniera sempre meccanizzata e così via, è normale, e tutto questo ha portato ad un risparmio energetico. Questo risparmio dell'energia che consumiamo poi però si riflette sul nostro peso, perché noi in realtà continuiamo a mangiare in maniera costante come si mangiava prima.
2: Cioè, insomma, la società del benessere, se da una parte ha creato delle cose positive, dall'altra ha creato dei problemi.
3: Sì, c'è questo rischio che il troppo benessere, tanto che l'obesità, il diabete, quella che oggi viene chiamata la diabesità, viene considerata una malattia del benessere nei periodi di carestia, e l'obesità e il diabete di tipo 2 si riducono drasticamente.
2: Dottore, qual è l'incidenza dell'obesità nella popolazione? Sono più gli uomini o le donne?
3: Ma l'obesità, diciamo che ha una percentuale, un tasso di prevalenza intorno al 10%. Forse le donne sono più obese, ma gli uomini sono più in sovrappeso, perché poi ci sono un 35% della popolazione che è in sovrappeso, quindi sono dei problemi che riguardano quasi la metà della nostra popolazione, quindi sono cifre veramente enormi.
1: E cosa intendiamo per sovrappeso e che cosa poi per obesità, dottore?
3: Beh, noi tecnicamente usiamo l'indice di massa corporea, che è una misura molto banale, che è il peso in chilogrammi diviso l'altezza in metri al quadrato, per indicare i range di normalità, di sovrappeso e di obesità. Però se vogliamo tradurre questo indice in maniera molto sintetica, diciamo che quello che ha 5-10 kg in più è in sovrappeso, e chi ha 20-30 kg in più di quello che dovrebbe avere è francamente obeso. Se consideriamo l'indice di massa corporea, diciamo che tra 25 e 30 il sovrappeso, sopra 30 l'obesità.
2: Certo. Bene, dottore, abbiamo, penso, ormai tutti capito che il sovrappeso e l'obesità non sono solo un problema estetico, ma comportano invece dei rischi per la nostra salute. Quali sono i fattori di rischio?
3: Ma i fattori di rischio sono l'aumento del grasso addominale, non tanto il peso in sé, ma quanto grasso viene depositato a livello addominale, perché questo dà inizio a un fenomeno che si chiama resistenza insulinica, che porta al diabete, all'ipertensione, alla malattia atero-arteriosclerotica e quindi alla cardiopatia ischemica e alla cerebrovascolopatia. Quindi la maggior parte delle patologie, delle malattie che oggi noi conosciamo sono legate proprio a questo fenomeno, e teniamo presente che anche un certo numero di tumori sono legati all'aumento di peso.
1: Dottore, per quanto riguarda invece l'obesità nei bambini, ecco, ne abbiamo sentito parlare spesso, si parla di merendine, di alimentazione un po' sballata, tra virgolette, cosa possiamo dire a questo proposito?
3: L'obesità dei bambini è l'altro problema emergente, perché il bambino obeso oggi sarà l'obeso di domani, quindi il problema è che se vogliamo fare prevenzione corretta la dobbiamo fare sui bambini. Io sui bambini però sarei molto attento a penalizzare singoli alimenti o gruppi di alimenti, mentre vedo un problema enorme nell'attività fisica che fanno i bambini non si muovono più, stanno fermi un numero di ore enormi davanti a uno schermo, che sia un televisore, un computer, un DVD o altre cose, poco cambia, però stanno tantissimo fermi, e in questa società del benessere non c'è, per esempio, faccio un esempio banale, neanche il moto che prima era legato all'avvicinamento alla scuola, nel senso che noi abbiamo scuola bus che portano i bambini dentro la scuola. Quindi, se non altro, se vogliamo fare prevenzione dobbiamo seguire l'esempio di qualche comune del nord che ce l'ha fatto, di ricreare dei percorsi in sicurezza che consentano almeno al bambino un percorso di avvicinamento a piedi, pedonale, alla scuola, perché già lì si comincia a far capire e a insegnare di nuovo ai bambini a muoversi, a giocare fra di loro, a socializzare, ma soprattutto a fare un corretto movimento.
1: Certo, quindi una sorta di pista pedonale scolastica, diciamo così.
3: Noi abbiamo chiamato pedibus una volta, ecco. quando io ero piccolo c'era una mamma che si prendeva carico di accompagnare gruppi di bambini, no? Forse bisognerebbe ritornare a questa vecchia usanza, i genitori a turno o persone della terza età. Adesso sono tanti che vogliono impegnarsi nel sociale, che assicurano di accompagnare gruppi di bambini in percorsi di avvicinamento che siano messi in sicurezza. Chiaramente non possiamo far passare attraverso il traffico, certo. Dobbiamo creare intorno alle scuole dei percorsi di avvicinamento in cui i bambini possano rimuoversi.
2: Dottore, quanto incide la genetica nell'obesità?
3: Ma la genetica incide molto, perché è la nostra genetica, quindi la genetica incide nel senso che noi abbiamo, come dicevo prima, una genetica di gruppo, che è una genetica che ha fatto sì che il genere umano sia sopravvissuto in periodi in cui di alimenti disponibili ce n'erano veramente pochi.
2: Certo, questo è in senso generale.
3: Poi abbiamo dei gruppi di famiglie che hanno una genetica molto particolare, ma questi sono veramente casi sporadici, in cui troviamo delle obesità gravissime in gruppi molto limitati, e quella è una mutazione genetica più particolare, ma legata solo a pochi individui.
2: Ma i figli degli obesi sono destinati ad essere obesi anche loro, o si può fare qualcosa?
3: I figli degli obesi ereditano due cose: i geni e l'ambiente. Sui geni ci possiamo fare poco, sull'ambiente molto, quindi dobbiamo spiegare ai genitori qual è il problema e cercare di modificare l'ambiente, perché la genetica non si modifica.
2: Ma è vero che molte persone sono obese, però dicono di non mangiare e che sono purtroppo in quella situazione che non dipende da loro?
3: Questo fa parte della variabilità individuale, no? Se noi mettiamo due individui e facciamo mangiare nello stesso modo, non è detto che tutti abbiano entrambi lo stesso peso. Ognuno di noi ha un proprio metabolismo, è un po' come una macchina: lei mette la stessa benzina nel serbatoio, ma c'ha delle macchine che a parità di prestazione con un litro fanno 13 km e l'altro con un litro ce ne fa 20. Quindi c'è chi ha una genetica si chiama un gene risparmiatore, chi non ce l'ha. Questo quindi incide fortemente, però anche su questo si può in un qualche modo provvedere, perché l'attività fisica cambia la nostra composizione corporea, e quindi con adeguata attività fisica il dispendio energetico può aumentare proprio anche a livello basale, non solo quando faccio attività fisica, perché se ho più massa magra io per vivere spendo di più durante tutta la giornata.
1: Certo. Dottor Fatati, ma c'è un giusto approccio con l'obeso? Alcuni vorrebbero colpevolizzare, altri si comportano in un altro modo. Come ci si può approcciare al meglio?
3: Allora, il giusto approccio è quello di capire che l'obeso non ha delle colpe specifiche. Questa l'idea della irresponsabilità dell'obeso è folle. L'obeso è un individuo come un altro, va considerato, se è un grande obeso, un malato a tutti gli effetti, e come tale va trattato, nel senso che va seguito con un supporto psicologico, con un intervento integrato che preveda un'equipe in cui il medico nutrizionista, il dietista, l'infermiere e lo psicologo lavorino insieme in un percorso che sarà lungo, faticoso per il paziente e per l'equipe, ma alla fine foriero di buoni risultati.
2: Certo. Dottore, poi c'è un'altra classe di pazienti che sono quelli ossessionati dai cibi sani. Cosa ci può dire a proposito?
3: I pazienti ossessionati dal cibo, quello che posso dire è che è una nuova classe che sta comparendo adesso. Sono gli ortoressici, quelli che danno al cibo un valore che il cibo non può avere, ossia il cibo non può essere un farmaco, il cibo non può essere un'ossessione per tutta la vita, e soprattutto il singolo alimento. Non esiste l'alimento che ci fa guarire da tutto, l'alimento che fa male a tutto. Bisogna avere in tutte le cose il giusto mezzo, e anche nell'alimentazione, soprattutto nell'alimentazione, bisogna ricordarsi che bisogna guardarla, si deve guardare con attenzione, ma evitando di dare dei valori all'alimentazione che sono al di fuori di quelli che realmente ha, perché fa parte di un comportamento generale e non è un singolo e unico evento.
1: Dottor Fatati, per quanto riguarda, ecco, ritorniamo al tema importante, l'obesità, ci sono cure? Quando bisognerebbe ricorrere o non ricorrere alla chirurgia?
3: Beh, questa è una decisione tutta medica, non può, quello che dobbiamo specificare è che non può essere il paziente che decide quando e come ricorrere.
1: Cosa fare, insomma, certo.
3: Bisogna sicuramente avere un'indicazione di un medico, avere l'assicurazione a un psicologo che c'è un stato psicologico tale e ci consente di affrontare questi interventi, perché nell'un caso sono restrittivi e quindi poi dovremo stare ancora di prima, e nell'altro caso sono in un qualche modo demolitivi, e quindi poi ci creeranno un altro problema.
2: Bene, dottore, a che punto è la ricerca su queste malattie?
3: La ricerca mi sembra che sia abbastanza avanti, ormai sappiamo molte cose, sappiamo quasi tutto. Certo, il problema è a che punto stanno gli interventi sull'ambiente, perché per fare interventi seri servono dei soldi veri, e quindi servono degli investimenti veri, non soltanto nella ricerca, ma anche nelle strutture poi deputate a mettere in pratica questa ricerca, che sono i servizi di dietetica. Se non si spende qualche lira per i servizi di dietetica, l'obesità non potrà mai essere trattata.
2: Ricordiamo allora 10 ottobre, edizione 2007 dell'Obesity Day.
1: Ed è stato con noi il dottor Giuseppe Fatati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e presidente dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Grazie dottore, alla prossima.
3: Grazie a voi.
2: Grazie di sentirla.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: con Prende Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Notiziario del 27 luglio 2026, un buon ascolto. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. L'Iran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Secondo i media del Medio Oriente, i rappresentanti di Stati Uniti e Iran avrebbero inviato le rispettive risposte a una proposta avanzata dai mediatori di Pakistan e Qatar per un ritorno ai negoziati di pace. Una fonte ha aggiunto che sarebbe stato comunicato dai due paesi il consenso a porre fine alle ultime ostilità. Il comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha raccomandato di interrompere la campagna di bombardamenti USA contro l'Iran nello stretto di Hormuz, a meno che Washington non fosse pronta a un'escalation militare su scala più ampia, sostenendo che l'operazione aveva in gran parte raggiunto i limiti della sua efficacia. Abdul Balut, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino, è stato ucciso durante un'operazione della polizia tedesca. Come comunicato dagli agenti, verso le 18 di ieri, il sospettato dell'attacco nel Grosser Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau, periferia occidentale della capitale. Secondo le informazioni disponibili finora, spiega ancora la polizia, l'uomo sarebbe corso verso le forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della SEC di Berlino, le forze speciali. Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, il sospettato è deceduto sul luogo dell'operazione, sottolineano gli agenti. Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite durante una sparatoria verificatasi a una festa nella contea di Santa Clara in California. Gli agenti, in base a una prima ricostruzione, sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni riguardanti la presenza di alcune persone in stato di ebbrezza in strada. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia.

autorità hanno descritto l'evento come una festa non autorizzata promossa attraverso i social media. Veniamo alla cronaca italiana. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare due fratellini di 7 mesi e 2 anni rimasti bloccati in auto. Il fatto si è verificato a Somalia, in provincia di Lodi. L'intera famiglia era appena arrivata a bordo della propria utilitaria presso una stazione di servizio. Mentre i due genitori stavano scendendo dall'auto, il piccolo di 2 anni si è mosso e involontariamente ha bloccato le portiere della macchina, le cui chiavi sono rimaste chiuse all'interno, chiedendo a mamma e papà di poter liberare autonomamente i piccoli. Terrorizzati, i due hanno chiamato il 112 e allertato i servizi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno aperto la vettura in pochi minuti e affidato i piccoli ai controlli dei sanitari, che hanno dato esito positivo. La famiglia, dopo un breve spavento, ha così potuto proseguire il viaggio. Un 42enne senza fissa dimora, originario della Spagna, è rimasto ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano. L'episodio è avvenuto davanti ad un supermercato a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti al quale l'uomo, secondo i racconti dei cittadini, è solito stazionare molte ore della giornata. Vigili del fuoco al lavoro da diverse ore per spegnere l'incendio di vaste proporzioni divampato sul Gargano in Puglia. Le fiamme si sono sviluppate in particolare nella zona rurale periferica del comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora, e hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. Circa 400 turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. In seguito, grazie all'intervento di 4 Canadair e un elicottero, l'area interessata da rogo è stata ridimensionata. Al momento è infatti confinata la zona collinare montuosa dell'Agro, lontana dalle aree urbanizzate. Non risultano persone ferite. Sono al momento 436 gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. Diversi sono provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sale anche il numero di feriti tra le forze dell'ordine, sono oltre 120 tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. Sequestrato svariato materiale pirotecnico ed esplosivo, molotov, maschere antigas e passamontagna, ordigni artigianali e caschi. I Notav intanto pubblicano un comunicato: siamo tornati. Previsioni del tempo di oggi: pressione in aumento, giornata che risulterà soleggiata e più calda soprattutto a nord e sui settori tirrenici, occasionali rovesci pomeridiani sui settori alpini orientali. A sud, dopo una mattinata in prevalenza stabile, ecco che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Temperature in aumento. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Comincia così la puntata del 27 di luglio del nostro almanacco. Qui vi do il benvenuto e vi invito a rimanerne all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 27 luglio 1921, ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biochimico Frederick Banting, isolavano per la prima volta l'ormone insulina. 1929, debutto per il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti. 1940, Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato intitolato A Wild Hare. 1942, Seconda Guerra Mondiale, Josef Stalin emana l'ordine numero 227 in risposta all'allarmante avanzata tedesca in Russia. In base a quest'ordine, chiunque si ritiri o abbandoni le sue posizioni senza un ordine specifico verrà giustiziato immediatamente. 1943. Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. 1949. Il prototipo del De Havilland DH-106 Comet è il primo jet commerciale a volare. 1953, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e Corea del Sud e del Nord firmano un accordo di armistizio. 1955, finisce l'occupazione alleata dell'Austria che era iniziata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, esattamente dal 9 maggio 1945. 1974, scandalo Watergate. Il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti vota 27-11 per raccomandare il primo articolo dell'impeachment contro il presidente Richard Nixon. 1986, i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell'est comunista. 1992, Palermo, a pochi mesi dalla strage di Capaci e ad 8 giorni dalla strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia. 1993. L'Italia è colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano e le altre 2 a Roma. 1996. Ad Atlanta un tubo bomba esplode durante le Olimpiadi, facendo 1 vittima e 111 feriti. E per concludere, 27 luglio 2012, cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade a Londra.

0: Pensieri cristiani.
1: Leggiamo dal Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Il salmista Davide ci porta ad una considerazione. Invochiamo soccorso da Dio, ma non avendo risposta immediata, concludiamo che Dio ci abbia abbandonato. Forse il grido non è proprio di sfiducia, è solo un grido di dolore, ma comunque un indice che qualcosa ci manca, che qualcosa è venuto meno e che dobbiamo comunque porvi rimedio. Sentiamo il nostro Dio lontano, preghiamo e Lui non ci risponde, gli facciamo delle richieste e Lui è lontano da noi. Ma è proprio così? Quando un nostro amico non risponde alle nostre aspettative, ci rimaniamo male perché credevamo in lui e invece ci ha deluso. Con Dio non è così. Dio è padre, amico di sempre, colui che ci consola in ogni momento, anche quando sembra che sia lontano. Egli sta operando nella nostra vita in una maniera a noi sconosciuta. Il credente dunque deve avere fiducia del suo grande amico. Gesù disse: abbiate fiducia in Dio e in me. Egli opera in tutte le cose per il nostro bene. Se siamo convinti di questo, non potremo mai essere delusi e in ogni cosa renderemo grazie a Dio per quello che ci ha dato, ci dà e ci darà.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Gisella, di tradizione germanica, deriva da Gisil, il cui significato è controverso. Alcuni lo traducono in freccia, lancia, per altri significa piccola pianta o virgulto. Altri ancora lo considerano il diminutivo del nome Adalgisa. Si diffuse in Italia a partire dall'VIII secolo nelle forme di Gisa, Gisila e Gisla. Gisella fu il nome della sorella di Carlo Magno e di una delle sue figlie.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo cosa fossero le associazioni di commercianti al tempo della Bibbia? Esistevano già nel periodo neotestamentario, avevano soprattutto lo scopo di favorire i contatti sociali, ma non erano dei sindacati nel senso moderno del termine.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: E così anche per oggi questo nostro programma volge al termine, dandovi appuntamento di nuovo domani. Ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, le associazioni, gli individui che lottano per la difesa dei loro diritti, quest'oggi abbiamo in nostra compagnia Fabrizia Morelli di Italia Nostra, vicepresidente di Italia Nostra Toscana. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per aver dato la voce, come dico sempre, a chi non ce l'ha, e mi riferisco ovviamente al mondo degli animali, che vengono usati come cose e non come esseri viventi.
1: Già qualche tempo ci stiamo soffermando su un tema importante, che è quello della caccia, perché ci sono delle novità importanti che sono in discussione alla Camera dei Deputati per una riforma della caccia, che viene avvertita da più parti come una sorta di controriforma. Io vorrei sapere qual è il parere di un'associazione come Italia Nostra, che ha una prospettiva che va al di là della questione della protezione degli animali, ma che riguarda anche il nostro ambiente, il modo in cui noi ci poniamo di fronte alla realtà che ci sta intorno.
2: Allora, Italia Nostra, sì, come ha detto, si rivolge prevalentemente all'ambiente, ai monumenti, agli alberi, e anche questo è sempre in progetto di poter portare avanti. Stiamo assistendo, fra l'altro, ora parlo della Toscana, ma penso possa essere estesa a tutte le regioni dell'Italia, ad un taglio scellerato degli alberi. Io ricopro, diciamo, mettiamola così, l'anima animalista, nella quale però confluiscono anche tante altre della nostra associazione, perché ci sentiamo in dovere, tramite anche, diciamo, limitare, per noi vorremmo togliere il ruolo dei cacciatori. Il mio mondo ideale sarebbe un mondo dove non si uccidono gli esseri viventi, però in attesa che questo sia realizzato, permettetemi questo sogno detto a voce alta, tuteliamo l'ambiente, perché i cacciatori, che secondo me messi all'angolo da tutte queste associazioni animaliste, ora si stanno vendendo, e io dico, mi viene in mente il cavallo di Troia, per quello che non sono. Cioè, loro dicono che vanno in bosco per pulire l'ambiente, in realtà quando noi andiamo a pulire il bosco troviamo tante cartucce, e ci battiamo affinché sparisca l'uso del piombo. Per ora abbiamo ottenuto, o meglio cerchiamo di ottenere, che non sia usato il piombo nelle zone umide, però questo non vuol dire che debba essere usato anche in altre zone, le cartucce ovviamente mi riferisco. Quindi va a braccetto l'amore per gli animali e l'amore per l'ambiente, perché in bosco si trova, fra l'altro io abito nel Padule di Fucecchio, e spesso e volentieri sono costretta a chiamare i vigili del fuoco, perché danno fuoco a dei cespugli che loro bruciano per fare, magari, dico io, non lo so, però per essere più agibile la costruzione di un capanno. Quindi loro si spacciano per questo, ma in realtà dentro di loro, e lo dico sempre, abbiate perlomeno la correttezza e l'onestà, per coloro che vi ascoltano, di dire: noi usiamo la caccia come sport, come divertimento per noi. Ci divertiamo ad uccidere, a togliere la vita ad un essere vivente, perché la caccia prima veniva usata per nutrirsi, ora non è più così. Quindi che siano perlomeno corretti.
1: Ecco, Italia Nostra tutela anche le tradizioni nel nostro paese, e la caccia, qualcuno potrebbe dire, beh, insomma, fa anche questa parte della tradizione dell'Italia. Da questo punto di vista, cosa si sente di rispondere?
2: Allora, le posso rispondere con quello che rispondo sempre, perché comunque le domande che mi vengono rivolte sono sempre le stesse, sono, diciamo, il leitmotiv. Prima del 1946 era tradizione che le donne e gli uomini poveri non potessero votare. Forse stride un po' come paragone, però secondo me rende molto bene l'idea. Le tradizioni sono state fatte anche per essere modificate, e ci sono morte delle persone per ottenere un cambiamento, diciamo, civile e in questo caso etico. Le tradizioni vengono fatte perché possono essere anche modificate. Guardi, io ho avuto l'onore e l'onere, qui abitando a Fucecchio, di essere la prima, lo voglio dire a voce alta. A Fucecchio abbiamo il palio. Io non sono contro il palio, sono contro l'utilizzo degli animali per il divertimento umano. In palio in realtà è la vita del cavallo. Allora, le tradizioni ci sono, cerchiamo di modificarle. Mi risulta che in Spagna stanno cominciando a chiudere le corride. È una tradizione anche quella, forse più millenaria di quella del palio di Fucecchio, ancora di Siena. ci si dovrebbe avventurare verso un mondo ispirato all'etica, alla sensibilità, all'amore verso le altre creature in maniera antispecista.
1: E quindi, senta, una battuta prima di una pausa musicale, le capita di parlare di questi temi anche con dei cacciatori, con dei rappresentanti, sì, di associazioni venatorie? C'è la possibilità di un dialogo oppure è molto molto complicato?
2: Allora, il dialogo da parte loro, noi abbiamo parlo al plurale perché altre associazioni animaliste sono andate agli incontri che un referente della regione toscana sta facendo con tutte le associazioni venatorie, Arci Caccia, Caccia Libera, Federcaccia, per tranquillizzare i cacciatori che in realtà non succederà nulla di diverso da quello che è avvenuto fino adesso. Io insegno matematica, siamo due rette parallele, è difficile che si riesca a convergere, si può trovare dei punti di accordo per arrivare dal mio punto di vista al fine ultimo che è diverso da loro, perché loro partono dal presupposto di uccidere e io non vorrei che fossero uccise le altre creature.
1: Senta, cioè, ma le rette parallele all'infinito non tendono a incontrarsi?
2: Può darsi, ma ancora non è dimostrato.
1: Non è dimostrato. Vabbè, dai, con questa battuta ci fermiamo un attimo per ascoltare, sì, una canzone, poi entriamo nel merito del disegno di legge che vorrebbe modificare la normativa sulla caccia, qualcuno dice in senso peggiorativo, ma ne parliamo fra poco. Torniamo a parlare con Fabrizia Morelli di Italia Nostra, vicepresidente di Italia Nostra Toscana. C'è in corso un dibattito nel Paese, ma in Parlamento in primo luogo, alla Camera dei Deputati, e quindi potrebbe essere nel prossimo futuro, non molto lontano, approvata una legge che cambia in maniera abbastanza significativa le normative sulla caccia. Qual è la posizione di Italia Nostra, la sua personale, su questo disegno di legge?
2: Allora, intanto io penso che questo tipo di riforma viene fatta unicamente per prendere voti, perché purtroppo la politica poi si circoscrive a questo, i voti dei cacciatori, e quindi facilitando il loro operato nei boschi, eccetera. È una cosa devastante, devastante, ma già l'avevamo avuto un minimo di sentore quando la presidente Meloni si è insediata, facendo la legge che noi abbiamo denominato legge Far West, dove si può sparare per difendersi, questo è quello per il quale ci hanno venduto, contro i cinghiali che vengono nelle città, eccetera, in qualunque momento e in qualunque luogo. Tant'è vero che di lì a poco si rischiò di avere un incidente mortale di un signore che era stato entrava nella direttoria di un cinghiale, un altro dalla finestra sparò. Quindi questa legge vuol facilitare al massimo il mettere in pratica la caccia. Che sperare? Sperare che la gente prima o poi si renda conto che nelle spiagge si può sparare negli appezzamenti del terreno non recintati, diffidare da coloro che non amano gli animali. Posso fare un esempio riguardo alla modifica che è stata fatta grazie alle nostre richieste sull'abbattimento della volpe in tana. I cacciatori vogliono cacciare la volpe non, come dicono loro, per salvare i pollai, ma in realtà perché la volpe si nutre di uova di animali che loro vorrebbero cacciare. Allora abbiamo chiesto che la data della caccia alla volpe in tana sia anticipata. Dunque ci è stato concesso che non verrà più fatta la caccia alla volpe in tana, quindi la volpe deve essere cacciata da adulta, non quando c'è cuccioli, però contemporaneamente hanno allungato il periodo di cacciabilità della volpe adulta, e quindi il periodo della cacciabilità casca quando la volpe fa i cuccioli, quindi è la stessa identica cosa. Cioè dobbiamo stare molto attenti a quello che i politici ci dicono. Questo governo, a mio avviso, onestamente, se fa delle modifiche le fa unicamente mirate a avere più voti, e penso che ora da un po' di tempo a questa parte comincia a vedere bisogno ad avere più voti.
1: Rimane il problema sul piano politico che anche in situazioni in cui ci sono maggioranze diverse, però la caccia fa sempre gola a tutti per quel che riguarda i voti, ecco.
2: Allora guardi, se lo posso dire, io sono del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è l'unica appartenenza politica, l'unica forza politica che porta in seno l'abolizione graduale della caccia.
1: E questo è interessante, naturalmente, e noi la ringraziamo anche per questa puntualizzazione. Va bene, va bene. Allora, Fabrizia Morelli, ci dobbiamo fermare qui e naturalmente vedremo anche, perché poi vedremo anche gli emendamenti che saranno eventualmente approvati, il che significherebbe naturalmente rimandare questo disegno di legge di nuovo al Senato e nel frattempo magari la legislatura è cascata. Fabrizio Morelli,
2: grazie
1: vicepresidente
2: a voi
1: Italia
2: per questa
1: Nostra
2: opportunità.
1: Toscana. A risentirci.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante, e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Giovanni, versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. La riflessione è a cura di Davide Maglie. L'Apostolo avverte i cristiani di guardarsi da chi devia dalla dottrina di Cristo, affermando che chi non rimane fedele non ha Dio. Il contesto di questo breve biglietto è la preoccupazione per le false dottrine che già circolavano tra i cristiani sul finire del primo secolo, cioè che la sua natura fosse solo umana o solo divina. Giovanni invece esortava a rimanere saldi nell'insegnamento autentico di Gesù, l'unico mezzo per conoscere veramente Dio. La dottrina di Cristo non è un insieme di regole, ma il cuore del messaggio evangelico. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Il solo mediatore tra Dio e l'umanità che attraverso la sua vita, morte e risurrezione ci ha aperto la via della redenzione. Rimanere nella sua dottrina significa abbracciare questa verità, vivere secondo i suoi insegnamenti e riconoscere che accanto a Lui siamo già ora nell'orizzonte dell'eternità. Abbandonare questa dottrina significa perdersi, poiché solo in Cristo troviamo la vera

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Sono veramente felice ancora questa mattina di incontrarmi con voi per leggere dalla parola di Dio. E leggiamo insieme da Galati, capitolo 2, versetto 16. E dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E ancora in Efesini, capitolo 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Salvata per grazia, non per opere. Ascoltiamo la testimonianza di questo predicatore. Una donna anziana, conosciuta per la sua vita religiosa e onesta, era venuta a una riunione che avevo tenuto per presentare l'Evangelo. Avevo spiegato le ultime parole di Cristo alla croce: è compiuto. Dopo la riunione si trattenne ancora nella sala per parlare con me. Mi accorsi che aveva una coscienza sensibile e tormentata. Non si sentiva pronta per l'aldilà, anche se aveva sempre tenuto una condotta morale. Mi disse che frequentava la chiesa, era servizievole verso i vicini, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere. Ma, aggiunse, Dio oggi mi ha fatto vedere che avevo percorso una strada sbagliata. Invece di ricevere Gesù come mio Salvatore, con le mie buone opere mi sono fatta un Salvatore. Per favore, preghi per me. Ora ella non contava più su se stessa, né sulle sue opere, ma su me e le mie preghiere. Non era ancora la soluzione giusta. Così risposi. Gesù ha detto: è compiuto. La sua opera alla croce è così perfetta che non è necessario aggiungere né le sue preghiere né le mie. Basta che lei metta tutta la sua fiducia in ciò che lui ha compiuto per la sua salvezza. È l'unico mezzo per essere salvata. Il Signore le diede di afferrare subito la verità e respingere ogni falso appiglio. Con la semplicità di un bambino, si confidò pienamente nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Ormai era pronta per il cielo, salvata per grazia, mediante la fede, come scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, l'ascolto, buongiorno a tutti, anche oggi, 27 luglio. Dalla lettera di Giacomo leggeremo nel capitolo 1 il verso 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevamo ieri, i primi cristiani non avevano vita facile, erano discriminati, subivano persecuzioni politiche, avevano problemi con il lavoro e spesso soffrivano anche la povertà. Per questo motivo molti cristiani di origine ebraica erano fuggiti da Gerusalemme, ma erano dispersi in piccoli gruppi che avevano ancora più bisogno di essere incoraggiati e istruiti per mantenersi integri, compiendo il bene verso il prossimo in coerenza con la propria fede. La costanza di cui parla l'Apostolo Giacomo non è un'esortazione a subire passivamente gli eventi in sottomissione, ma fa riferimento alla parte attiva della fede, quella che ci fa andare avanti, nonostante tutto, perché conosciamo il Dio che stiamo servendo e sappiamo anche che le difficoltà formano e modellano sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8, nel verso 28. Quando pensiamo al futuro dei nostri figli, non immaginiamo sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8.

0: questo è quello che Dio vuole fare di ognuno di noi, che diciamo di essere figli suoi. Dio ci vuole preparati, competenti, capaci e attivi, perché le battaglie che ci aspettano non ci faranno sconti, ma con l'equipaggiamento giusto ne usciremo più che vincitori.
1: Andiamo a leggere insieme la riflessione prevista per oggi. Il titolo è Mani screpolate. Nella stagione invernale ero solita avere le mani screpolate. Ogni anno mi si formavano dei tagli sui dorsi e a volte sanguinavano pure. Poiché non le curavo, non facevano in tempo a formare un nuovo strato di pelle e continuavano a rovinarsi a causa del freddo. Così decisi di prendermene cura con più costanza. Ogni sera, prima di andare a dormire, e ogni giorno mentre ero al lavoro, applicavo una crema riparatrice. Ero sorpresa dai miglioramenti, ma non troppo, perché sapevo che la costanza produce risultati sorprendenti. Così Dio parlò al mio cuore con la parola costanza. Ci sono persone costanti nel lavoro, sempre presenti e puntuali, che faccia freddo o caldo, le trovi sempre lì, al lavoro. Ma le stesse persone, se dovessero mancare in chiesa perché fa troppo freddo, o perché sono stanche, o perché trasmettono la partita in TV, non si farebbero problemi. Sono persone incostanti nella preghiera e nella lettura della Bibbia, ma starebbero ore al telefono con un amico o leggerebbero qualsiasi romanzo. Caro ascoltatore, il nostro spirito, così come le nostre mani, se non è curato, si screpola e inizia a sanguinare. Non ci sono creme particolari che possiamo applicare, se non la presenza di Dio in noi, che diventa un balsamo riparatore. La costanza produce risultati nel bene e nel male.
2: Sono andato a vedere sul dizionario l'esatto significato della parola costanza e dice: qualità di essere fermi, stabili e duraturi nel tempo, sia nelle azioni sia nei sentimenti. Un atteggiamento o comportamento applicato in maniera costante, quindi non occasionale. I sinonimi di costanza sono perseveranza, fermezza, stabilità, tenacia, coerenza. In quali di questi ci identifichiamo di più? Perseveranza? Fin quando le cose vanno bene. Fermezza? Fin quando non ci toccano nell'intimo. Tenacia? Fino a quando non scoppia una persecuzione. Coerenza? Fino a quando usciamo dal culto e ritroviamo la nostra carne fuori ad aspettarci. Non so se state pensando che io sia troppo severo, ma riuscire ad avere tutte queste virtù o caratteristiche insieme non è capacità umana. Siamo troppo emotivamente coinvolti per rimanere calmi e distaccati di fronte alle sollecitudini della vita. Però non è impossibile. Una massima cristiana dice: tu occupati del possibile, per l'impossibile ci pensa il Signore. Infatti Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il credente che ha compreso questa frase è colui che può dichiarare: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Gesù non è venuto a fare un corso di potenziamento per farci imparare queste virtù. Non ci chiede di essere volenterosi, ma di riconoscere che senza di Lui non possiamo fare niente. Per il compito che è affidato alla Chiesa è necessario che sia Lui a vivere fortemente e completamente in noi. Credenti significa essere arresi, come lo è il traccio nella vite. La costanza che compie in noi un'opera perfetta è la resa. E la resa è: non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Una bella sfida questa. Ma se crediamo nella parola, è proprio l'opera buona che Dio ha iniziato e che vuole portare a compimento. Vi saluto con il titolo di un libro che a me piace molto: Se vuoi vincere, arrenditi.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Una chiesa evangelica a Balaklia, nell'Ucraina occidentale, è stata colpita da un attacco di droni russi che ha scatenato un incendio nell'edificio. La chiesa Svitro Evangeli, la luce del Vangelo, è stata presa di mira e l'incendio è stato domato solo dopo diverse ore.

Non si tratta di un caso isolato. Già ad aprile un bombardamento russo su Zaporizhzhia aveva colpito la chiesa evangelica battista locale durante un servizio, causando la morte del pastore e il ferimento grave di altri 8 fedeli.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno ed eccoci ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: un muscolo spirituale, fra virgolette. Beh, capiremo fra poco che cosa ho voluto intendere con questo titolo così strano, insomma. Intanto partiamo dal capitolo 9 di Marco e siamo giunti ai versetti dal 9 al 13 e si trovano subito dopo questi versetti, si trovano subito dopo un episodio da ricordare, un episodio veramente epocale, potremmo dire, quella che viene chiamata la trasfigurazione di Gesù. Gesù che chiama insieme a sé Giovanni, Pietro e Giacomo, li porta sulla cima di un monte e qui si manifestano apparendo loro Mosè ed Elia, e Gesù si trasforma le sue sembianze fisiche, nel senso che il suo volto comincia a sfavillare di luce, di una luce abbagliante, così fa il suo corpo, perfino i suoi vestiti. È un episodio veramente, veramente particolare, che lascia interdetti i tre apostoli che facevano parte di questo gruppo ristretto che stava attorno a Gesù, una coinonia, diciamo così. E Elia e Mosè, il profeta Elia e la guida del popolo ebreo Mosè, erano entrambi stati portati da vivi in cielo, Elia in un carro di fuoco, in questa immagine veramente unica, e poi Mosè che era in realtà morto da prima proprio sulla soglia della terra promessa, così come Dio gli aveva predetto, però poi il suo corpo viene preso da un angelo, dagli angeli, e viene portato via, insomma presumibilmente viene portato in cielo e gli viene ridata la vita. E li ritroviamo entrambi qui sul monte, in questo ambito in cui c'è Gesù con questi tre suoi apostoli. Li ritroviamo lì perché Mosè ed Elia scendono in qualche modo per rafforzare, per confortare Gesù. Gesù stesso riceve la conferma udibile anche dagli apostoli della voce del Padre che dice: questo è mio figlio, tu sei mio figlio, io mi sono compiaciuto in te. E subito dopo l'episodio, mentre cominciano a scendere i quattro, Gesù con i suoi discepoli, Mosè ed Elia scompaiono alla vista, mentre cominciano a scendere giù dal monte, Gesù dice loro, fa loro una raccomandazione: non fate parola di quello che avete visto, almeno finché io non sarò risorto, almeno finché io non sarò risorto dalla morte. E così sì, gli apostoli mantengono il segreto, e noi l'abbiamo saputo grazie al fatto che Marco qui ne ha scritto, che i Vangeli ne hanno scritto, ma gli apostoli rimangono interdetti, rimangono straniti, perché cominciano a fare domande a Gesù su un argomento di cui parlavano spesso i capi religiosi giudei, e cioè che Elia sarebbe ritornato prima che venisse il Messia. Elia l'avevano visto lì, l'avevano guardato, avevano conosciuto le vere sembianze di quest'uomo, di questo grande profeta dell'antichità. E sì, Gesù quindi aveva risposto a tutte le loro domande man mano che gliele ponevano, ma L'Elia di cui avevano parlato gli antichi, di cui poi si parlava in quel tempo, non era l'Elia propriamente detto, ma era già stato Giovanni Battista, Giovanni il Battezzatore, che dicevano i profeti sarebbe stato il precursore del Messia, di Gesù. Avrebbe preparato cioè la strada per Gesù, così come nell'antichità Elia aveva preparato la strada nel cuore delle persone, anche lui, per manifestare quella che era la volontà di Dio. E quindi quanto riguarda Giovanni il Battezzatore era stato scritto che sarebbe venuto con lo spirito e la potenza di Elia, nello spirito e nella potenza che Elia aveva già posseduto nell'antichità, che già Dio aveva dato ad Elia nell'antichità, e quindi qualcosa di simile, di molto simile, sarebbe stata manifestata da Dio attraverso Giovanni il Battezzatore. E questo era già accaduto, e Gesù in qualche modo, per quello che gli apostoli riescono a comprendere, ne dà conferma. Ma ci sono delle domande a cui è difficile dare risposta, domande a cui sembra che la risposta non arrivi, domande che ci poniamo noi personalmente, che voi vi ponete, che io mi pongo, domande che a volte forse non osiamo neanche immaginare, tanto sono difficili. E altre invece che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, perché sono domande che derivano dalle difficoltà davanti alle quali ci troviamo. E allora su questo cosa possiamo dire? È qualcosa di simile alle domande che si ponevano anche questi tre apostoli, Giovanni, Pietro, Giacomo, e che pongono essi stessi a Gesù. E allora quali sono le risposte per noi? Beh, cercheremo fra poco di ragionarci un po' su e riprendiamo appuntamento con Dio. Un muscolo spirituale, questo è il titolo di oggi, e abbiamo già visto nel segmento precedente gli apostoli, tre degli apostoli, un gruppo particolare, un gruppo ristretto, Giovanni, Pietro e Giacomo, che erano saliti sul monte insieme a Gesù. Gesù si era trasfigurato, aveva assunto questa luce splendida, sfavillante sul suo viso, sul corpo. Erano discesi dal cielo Elia e Mosè, la voce del Padre si era manifestata attraverso una nuvola che aveva ricoperto interamente la sommità di questo monte, e la voce del Padre si era sentita e aveva detto: ascoltatelo, lui è mio figlio, io mi sono compiaciuto in lui. E c'erano delle domande che gli apostoli si ponevano, che avevano anche rivolto a Gesù. Innanzitutto Gesù aveva detto: non parlate di queste cose almeno fino a quando io non sarò risorto dai morti. E questa intanto una prima grande domanda che loro si erano fatta: e cosa significa risorto dai morti? Certo, noi oggi ne sappiamo di più, possiamo perfino fare i gradassi, tra virgolette, possiamo cercare di spiegare queste cose a chi, come perfino gli apostoli, fino a quel momento non ne sapevano nulla, insomma, loro. Quindi sì, ci scherzo un po' sopra, ma una domanda difficile ovviamente per chi non sappia nulla di resurrezione, domanda che loro rivolgono a Gesù. Ma ci sono anche delle domande difficili per noi nella nostra vita, ci sono degli avvenimenti che non riusciamo a comprendere subito, degli avvenimenti per i quali vorremmo avere qui Gesù in carne ed ossa per chiedergli subito una risposta immediata, una risposta che in uno schiocco di dita, proprio così, possa arrivare. E purtroppo tante volte le risposte non arrivano, qualche volta sì, qualche volta arrivano, ma sono più le volte in cui dobbiamo aspettare. Sì, e allora noi, ecco, abbiamo nel nostro corpo, nel corpo umano, insomma, ci sono 752 muscoli, 752, sono tanti, ma abbiamo anche dei muscoli nel nostro spirito, dei muscoli spirituali, chiamiamoli così, tra virgolette. E uno di questi muscoli, sapete come si chiama? Si chiama pazienza. Sì, non ci credete? Provate ad allenarla, la pazienza, e vedrete se poi non si sviluppa. Si sviluppa, bisogna allenarla, bisogna partire con la pazienza. Certo, se ci rifiutiamo di fare gli esercizi prescritti, allora il muscolo pazienza, il muscolo spirituale pazienza, non si svilupperà mai. E se non ci muoviamo nel campo della pazienza, la pazienza non cresce. Questo è poco, ma è sicuro. Mentre invece è sicuro altrettanto che se noi alleniamo la nostra pazienza, nel corso del tempo ci viene rivelato il senso di tante cose che noi non sappiamo spiegarci e per le quali non abbiamo la risposta. E si tratta di attendere con fede, si tratta di attendere nella incapacità, sì, la nostra incapacità di capire qui, di capire ora. Non possiamo farlo. Non possiamo capire qui, non possiamo capire ora, quindi bisogna avere pazienza. Dobbiamo credere che la risposta ai nostri interrogativi, a quegli interrogativi difficili, a quegli interrogativi che finora non hanno avuto alcuna spiegazione, quella risposta arriverà. Come dite? Quando? Arriverà al momento opportuno, al momento giusto. Ci sono dei momenti non adatti, non adeguati, dei momenti nei quali se arrivasse la risposta farebbe forse dei danni. Ci sono invece i momenti giusti e sono quelli i momenti in cui la risposta di Dio arriva attraverso l'esercizio della pazienza. Corroborato questo esercizio e corroborata questa pazienza, rafforzata questa pazienza anche dalla nostra fede, anche dalla vostra fede, dalla mia fede. E quindi ci sono delle cose da capire dopo, da capire dopo, come questa che riguarda la risurrezione dei morti e la domanda che ponevano i tre apostoli a Gesù. Ma ci sono anche delle cose da conservare nel cuore, conservare nella mente, non dire, almeno per il momento, come quello che Gesù raccomanda ai suoi tre apostoli scendendo dal monte: non parlate assolutamente con nessuno di quello che avete visto qui, non dite che sono discesi dal cielo Mosè ed Elia, che c'è stata una nuvola enorme che ha ricoperto la sommità della montagna. Non dite a nessuno che il Padre, che Dio Padre ha parlato di me, di Dio Figlio, e ha detto quello che ha detto. E non dite assolutamente a nessuno che io mi sono illuminato di una luminosità sfavillante nel mio viso, nel mio corpo e nel mio abito, nel mio vestito. Mi raccomando. Ecco. Quindi in questo caso Gesù si trova, e gli apostoli si trovano, particolarmente loro, in questa situazione che bisogna conservare nel proprio cuore per un certo tempo. Beh, anche noi potremmo trovarci in situazioni simili, non necessariamente così eclatanti, ma simili. E poi possiamo anche sperarlo di trovarci in situazioni veramente fantastiche come questa. Perché no? Però ecco, situazioni di ogni tipo in cui dovremo imparare a tacere almeno fino a che non arriverà il momento opportuno per parlarne. In ambedue i casi bisogna esercitare questo muscolo spirituale, la nostra pazienza. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dopo Se il cielo si copre del 2015, è la volta adesso di Voglio essere vero, di Dario De Marco. La partecipazione alla scuola estiva del Berklee College of Music all'Umbria Jazz nell'estate 2017 fornisce al cantautore spunti e strumenti che lo aiutano a orientarsi meglio nel gospel e nell'R&B, i generi che ama e che fanno da cornice a questo suo secondo album uscito nel 2018. Un album da scoprire e da capire un po' di più ad ogni ascolto. Un disco che in alcuni punti potrebbe sembrare una critica, o meglio un'autocritica fine a se stessa, ma che in realtà, così spera Dario De Marco, abbia le potenzialità di farci andare in crisi, in senso positivo. Adesso è la volta di Cosa può fare la grazia? Dario De Marco.
4: Quanto mi vergogno dei miei confini, ma ho imparato a non nasconderli più.

mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con me, no, nostro primo ospite quest'oggi, Daniele Calosi, segretario FIOM CGL per la Toscana. La notizia che troviamo quest'oggi, non sui giornali ma sui siti internet: Trump accusa la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, il nostro sistema compromesso, ecco le prove. Questo è il titolo che troviamo sul sito di Repubblica. Sentiamo cosa ne pensa Daniele Calosi.
2: Io non sono in grado di verificare, cioè non possiamo essere in grado a quei livelli di sapere se c'è stato o no un furto di dati. Una cosa è certa: si avvicinano le elezioni di midterm, il consenso del presidente nel rapporto con il suo paese e con il suo elettorato non è al massimo, nemmeno con il mondo MAGA che lo circonda, anche perché sembra quasi una cortina fumosa che per coprire quello che sta succedendo nei confronti dell'Iran, quello che sta succedendo nei confronti di una politica interna che vede il prezzo della benzina alzarsi, i salari che vengono mangiati dall'inflazione, i lavoratori americani che insomma stentano ad arrivare a fine mese e poi tutta la vicenda dei file Epstein.
1: Secondo allora, tu che conosci bene la situazione americana, perché la frequenti soprattutto nei tuoi rapporti internazionali.

0: penale con i sindacati statunitensi. Hanno ragione quegli analisti anche di segno conservatore che temono una svolta autoritaria del governo federale, insomma?
1: Ma nei fatti la svolta autoritaria c'è già stata, ora non appare da questa parte dell'oceano, ma c'è stata una serie di manifestazioni importanti negli Stati Uniti che riguardano sia i diritti civili che riguardano gli immigrati, no, non per nulla se non se ne parlava più della polizia dell'ICE, ma insomma continuano a uccidere regolarmente le persone per la strada come fossimo nel Far West, e dall'altra c'è una politica economica che sta stringendo fortemente i salari, cioè l'aumento del prezzo al gallone della benzina per gli Stati Uniti insomma è aumentata del 30%, e loro a questa spinta inflattiva non sono abituati, e quindi dei salari che comunque sia vengano contrattati di anno in anno e hanno una dove li possiamo contrattare come organizzazione sindacale naturalmente.
0: Allora Daniele Calosi, ti faccio una domanda diretta: tu saresti sorpreso se le elezioni del midterm fossero annullate in seguito a un risultato non gradito all'amministrazione Trump?
1: Io non la voglio mettere così brutta, però io la vedo così, conoscendo quel mondo, da quello che mi viene detto, siamo di fronte a un rischio concreto anche di una forte contrapposizione che potrebbe sfociare anche in una violenza. Del resto quello è un paese che ha fatto di tutti i suoi periodi storici ha sempre avuto fasi di violenza importanti nella politica, e credo che questo potrebbe succedere.
0: Allora io direi adesso ascoltiamo una canzone, poi cambiamo argomento e andiamo verso le notizie di casa nostra, forse una delle notizie più frequentate, diciamo, sulle prime pagine dei giornali: Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie dicono finalmente fatta giustizia, questo è il titolo che perlomeno troviamo su Repubblica, ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo Jovanotti che ci ricorda una cosa importante: ricordati di vivere il primo battito. Ascoltiamo insieme. E noi invece vogliamo ricordare che siamo insieme a Daniele Calosi, segretario FIOM CGL per la Toscana, e prendiamo in considerazione alcuni temi d'attualità prendendo spunto dai giornali. In grande evidenza la sentenza a Genova sul Ponte Morandi, dunque il Corriere della Sera titola 32 condanne, 12 anni a Castellucci. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, quando ci furono 43 vittime. La procura aveva chiesto però 18 anni e 6 mesi. 5 anni per l'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. In totale le condanne sono state 32. E sul Corriere le famiglie delle vittime dichiarano: ma la nostra ferita resta, ma fatta giustizia. Allora, Daniele Calosi, siamo al primo grado di giudizio naturalmente, però Claudio voleva aggiungere...
2: Castellucci che è già in galera per il fatto del pullman di Avellino, anche lì ci furono, mi sembra, 36 morti se non sbaglio.
0: E questo pullman che andò di sotto perché il guardrail non era stato sostanzialmente sostituito, era marcio, tra virgolette. Allora, sentiamo Daniele Calosi, insomma, è sorprendente questo giudizio?
1: No, io credo sia un giudizio corretto, che stabilisce però anche un principio. Siamo un paese dove nel giro di pochi mesi, settimane, due grandi stragi, quella di Viareggio e quella del Ponte Morandi, hanno avuto il giusto riconoscimento in tribunale da parte della giustizia. Il punto è questo, però, cioè quando in un paese come il nostro si pensa di spendere i soldi per andare a costruire un ponte totalmente inutile come quello dello stretto di Messina e non si mette in sicurezza tutto il nostro sistema infrastrutturale, anzi su quel sistema infrastrutturale abbiamo sia le ferrovie, l'autostrada, si prova a lucrarci solo per risparmiarci, per il beneficio di pochi, la dice lunga anche della capacità e di idea di modello di sviluppo c'è in questo paese.
0: Poi ci sono le polemiche anche sul fatto che, diciamo, i primi proprietari di Autostrade, che erano i Benetton, non hanno avuto nessuna ripercussione a nessun livello, né economico né penale. Comunque vedremo, perché è il primo grado di giudizio, staremo a vedere. L'altro argomento, anche questo ben presente su tutti i giornali, Mattarella ferma Nordio. Questa è Repubblica, ma il Corriere, Mattarella, richiamo a Nordio. Quello che può dare veramente la grazia sono solamente io, Presidente della Repubblica. Stiamo parlando del fatto che è stato chiesto da varie parti politiche che sia data la grazia al gioielliere che ha sparato a dei ladri, li ha uccisi ed è stato condannato a 14 anni di carcere in sentenza definitiva, ultimo grado di giudizio. Allora, si dice che questo è un tentativo da parte di Nordio di accaparrarsi voti e simpatie, ma insomma, cosa ne pensa Daniele Calosi su una vicenda complicata? Perché insomma, comunque questa persona era esasperata anche dai continui furti nella sua gioielleria e ha reagito in quella maniera. Sono in tanti a simpatizzare con lui.
1: Intanto non siamo nel Far West, le immagini sono chiare, e tanto che la magistratura ha condannato questa persona nei tre gradi di giudizio previsti alla nostra Costituzione ed è colpevole per omicidio. E quando rincorri uno e gli spari, mi pare evidente che quello è successo. Ma detto questo, che cosa sta facendo il governo? Ma io ho un modestissimo punto di vista. Loro stanno provando a piegare la Costituzione da un punto di vista di campagna elettorale. Del resto loro sanno benissimo come funziona la Costituzione, pur non riconoscendosi in essa, perché non ci giriamo intorno. I valori a cui fa riferimento questo governo non sono valori che noi ritroviamo nella Costituzione, che hanno garantito e che avevano fatto i nostri padri costituenti e madri costituenti. E quindi fanno una forzatura per provare anche a mettere un po' sotto ricatto il Quirinale. Vorrei dire che è stata approvata una legge elettorale, ora alla Camera deve passare al Senato, dove non sappiamo quello che potrà succedere anche rispetto alla costituzionalità, e loro sono molto preoccupati. Ma anche il premierato, cioè è un premierato camuffato quello della
0: qual
1: legge
0: è il
1: elettorale.
0: Nesso però tra la richiesta di grazia o addirittura di candidare il gioielliere in questione e
1: attacco al Presidente della Repubblica, per me.
0: Ah, ecco,
1: per me è un attacco al Presidente della Repubblica, chiaramente un attacco del Presidente della Repubblica sui valori costituzionali fatto da persone che comunque poi non si riconoscono nei valori della Costituzione.
0: Oh, naturalmente queste sono le opinioni di Daniele Calosi, poi naturalmente ci sono opinioni diverse chiaramente, e quindi noi lo diciamo. Per chi volesse farci sapere le proprie opinioni, il nostro WhatsApp è sempre aperto, 348 222 72 94. Daniele Calosi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia,
1: grazie a voi,
0: è stato con noi, e quindi a risentirci, a presto.

vogliamo insieme continuare la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetti da 23 a 27. Allora, Matteo 21, dal versetto 23 leggiamo. E quando fu venuto nel Tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha data codesta autorità? E Gesù rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva, dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli credeste? E se diciamo degli uomini, temiamo la moltitudine perché tutti tengono Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. Posero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E anch'egli disse loro: e neppure io vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il titolo

crediamo a questo brano è domanda e controdomanda. Viviamo in un contesto dove il Signor Gesù, se voi vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato del fico seccato. Cioè Gesù si era alzato di buon'ora, aveva albergato a Betania e si era messo in cammino verso Gerusalemme. Vediamo che nell'albero del fico non ha trovato fichi e l'ha seccato. Dice, da te non nasca più frutto in eterno. E il Signore si è diretto verso Gerusalemme e di nuovo è andato al Tempio. E lì dice che insegnava alle persone. Era lì dove c'era una grande moltitudine e quindi insegnava le cose che concernevano il Regno di Dio. A un certo punto vediamo che queste persone, questi anziani e capi sacerdoti, si sono avvicinati e gli hanno fatto una domanda. Perché? Perché qualche giorno prima Gesù aveva mandato via chi? I venditori di colombe e le cambiamonete. Siccome la festa di Pasqua era motivo di grande guadagno, abbiamo visto anche per il sommo sacerdote, che aveva creato come un bazar e quindi si facevano i bei soldini, è chiaro che questo Gesù era una persona che infastidiva. Per cui questi erano i capi sacerdoti, forse era Anna, Caiafa, non sappiamo, ma dico che erano capi sacerdoti, quindi non erano soltanto o semplici sacerdoti. E poi gli anziani del popolo di Gerusalemme, e i capi sacerdoti erano le autorità ecclesiastiche di tutto Gerusalemme. E quindi sono andate persone che giustamente avevano una posizione importante sia nel campo religioso che nel campo civile. Ebbene, gli hanno fatto una domanda, anzi erano due le domande. Con quale autorità fai tu queste cose e che ti ha dato questa autorità? Vediamo che questa era una domanda trabocchetto, perché non gli hanno detto con quale autorità tu dici queste cose, ma bensì con quale autorità tu fai queste cose. Perché quando Gesù insegnava, leggiamo anche nell'Evangelo di Matteo, lui insegnava con autorità e non come gli scribi. E le persone pendevano, possiamo dire, dalle sue labbra, perché era una persona che parlava con autorità divina. Vediamo che dietro a questa domanda si nascondeva la loro malvagità, la loro cattiveria. Cioè loro cercavano un modo, una scusa per poter accusare e poter condannare Gesù. Perché Gesù non fu condannato per quello che fece, ma fu condannato per quello che lui disse. E che cosa disse Gesù in varie, diciamo, occasioni quando lui predicò? Per esempio nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 17-18, ripeto Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 17-18, dice, Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora ed anch'io opero. Perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Quindi per questo motivo i giudei volevano ucciderlo, perché lui si faceva uguale a Dio. Gesù diceva, chi non onora il figlio non onora neanche il padre che l'ha mandato. Chi onora il figlio onora il padre. Chi onora il padre onora il figlio. Quindi tante persone, ancora oggi, non credono che Gesù è Dio. Mettono in dubbio la sua origine divina. Che lui è Dio, che lui è da ogni eternità. Per cui farsi uguale a Dio era il massimo della presunzione. Per questo loro cercarono di ucciderlo. Ebbene, Gesù fa una controdomanda e gli dice, io vi risponderò alla vostra domanda.
Però voi mi dovete dire prima una cosa: il battesimo di Giovanni Battista era dal cielo o degli uomini? E noi abbiamo letto che loro si sono fatti bene i calcoli. Se diciamo che dagli uomini, noi ci mettiamo contro il popolo. Se è da Dio, allora noi, dice, perché non credeste a Giovanni Battista? Ma chi era Giovanni Battista? Sapete chi era Giovanni Battista? Così dice la scrittura di Giovanni Battista. Voglio parlare un po' di lui. Vediamo che Giovanni Battista era figlio di Elisabetta, e suo padre si chiamava Zaccaria. E leggiamo alcuni passi. Nell'Evangelo di Luca vediamo chi era esattamente Giovanni Battista. In Luca capitolo 1 dice così: ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo, al quale porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: a che conoscerò io questo? Poiché son vecchio e mia moglie è avanti nell'età. E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Vediamo qui che niente meno l'angelo Gabriele, mandato da Dio per annunziare a Zaccaria che lui avrà un figliolo da sua moglie Elisabetta, che era avanti nell'età, ormai era una donna anziana, e in più era stata una donna sterile. Non aveva avuto figli, non aveva potuto avere figli, però loro desideravano avere un figlio. E l'angelo disse: la tua preghiera è stata esaudita. E qui vediamo che Giovanni Battista sarebbe stato un grande uomo, che avrebbe condotto i cuori del popolo verso il Signore, colui che avrebbe preparato la via nel ministero pubblico che Gesù avrebbe fatto poco tempo dopo. Vediamo che cosa dice l'Evangelista Giovanni di Giovanni Battista. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 6 a 8, dice così: vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Quindi vediamo qui che Giovanni Battista era stato un uomo mandato da Dio. Sapete, di Giovanni Battista ne parlò anche il profeta Isaia. Il profeta Isaia, 750 anni prima della nascita di Giovanni, lui predisse che sarebbe venuto il precursore del Cristo. Infatti leggiamo sempre in Matteo, capitolo 3, che si riferisce alla profezia di Isaia, capitolo 40. Matteo capitolo 3, leggiamo ancora un paio di versetti riguardo a Giovanni. E dice: ora in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino.
Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «V'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri». Il profeta Isaia parlò di Giovanni Battista. Vediamo che Giovanni Battista fu lui proprio che battezzò Gesù nel fiume Giordano. E leggiamo sempre in Matteo 3, capitolo 3, versetto 16: «E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto». Quindi Giovanni fu l'autore del battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Giovanni Battista aveva visto lo Spirito scendere in forma di colomba e posarsi su Gesù. Giovanni Battista sentì una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo, nel quale ho preso tutto il mio compiacimento. Era la voce di Dio Padre. Che cosa disse Gesù di Giovanni Battista? Conoscete questo passo? In Matteo capitolo 11, Gesù ebbe a dire cose grandi di Giovanni Battista. Matteo capitolo 11, versetto 7-11, dice così: «Or come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: chi andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma chi andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista». Che complimento! Giovanni Battista fu il più grande profeta di tutti altri profeti. Perché fu il più grande profeta? Perché? Perché è stato colui che ha preparato la via del Signore. Quello che è stato, possiamo dire, la persona che presentò al popolo di Israele il Messia. Mentre Giovanni era nel fiume Giordano e tante persone accorrevano a lui per essere battezzati in vista del ravvedimento, un giorno vide venire Gesù, perché Gesù si lasciò battezzare. E Gesù si lasciò battezzare non da piccolo, vero? Si è lasciato battezzare che aveva 30 anni. Quindi il battesimo che viene oggi impartito, dato ai bambini, non ha fondamento biblico. Il battesimo cristiano è un battesimo che va fatto a persone che hanno capito il significato del battesimo. Quindi il battesimo ai bambini è un battesimo che non ha nessun significato e che nessuna fondamento scritturale. Ebbene, Giovanni, vedendo Gesù venire, avvicinarsi per essere battezzato, cosa ha detto Giovanni? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi per Giovanni è stato un onore, e infatti Gesù dice: nessun uomo è nato ed è più grande di Giovanni Battista, perché è stato onorato nel vedere con i suoi occhi e toccare con le sue mani il Messia, cosa che era stato desiderio dei grandi profeti dell'Antico Testamento, perché avevano parlato di Gesù: Isaia, Geremia, Ezechiele, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, tutti erano profeti che avevano parlato di Gesù, ma avrebbero voluto vederlo. Giovanni Battista ha avuto questo privilegio. Quindi i capi religiosi e gli anziani sapevano chi era Gesù, che sapevano chi era Giovanni Battista. Quindi cercavano, possiamo dire, il pelo nell'uovo per voler accusare Gesù. Ma era tutta una scusa, perché loro lo sapevano chi era Giovanni Battista. Perché il ministero di Giovanni Battista era legato in modo stretto
con il ministero di Gesù. Perché vediamo che Giovanni Battista uscì dalla scena quando Erode lo fece decapitare. Il suo compito ormai era chiuso e iniziò il ministero pubblico di Gesù. Quindi i due erano concatenati, il ministero di Giovanni era legato al ministero di Gesù, perché uno preparava la via all'altro. E quindi confessare il battesimo di Giovanni, che era da Dio, significa confessare anche che cosa? Che Gesù era il Messia, era il Cristo, perché la cosa era legata l'uno con l'altro. Ebbene, vediamo che i capi sacerdoti e gli anziani hanno detto non lo sappiamo, non lo sappiamo. Perché hanno detto non lo sappiamo? L'abbiamo visto, perché avevano paura del popolo nel dire non è da Dio o era dagli uomini. Avevano paura di dire era da Dio perché sarebbero compromessi, perché dire che Gesù era il Messia significa compromettersi con tutti gli altri della loro casta. Hanno detto non lo sappiamo. E invece questo era non altro che una, cos'era? Una scappatoia. Era un modo come evadere da quella domanda, possiamo dire, difficile a rispondere. E quindi sono evasi così. La loro paura e viltà impediva loro di dire la verità, perché essi non erano sinceri con la loro coscienza. Essi cercarono il loro tornaconto e non dire come stavano veramente le cose. Non è così, a volte dice io mi nascondo, magari si dice dietro il dito, purché non sia io toccato, affinché non abbia conseguenze. Però vanno a discapito della verità. Esse erano persone che temevano l'opinione pubblica. La persona che teme che cosa dirà la gente di me se io dico questo o se faccio questo, e si tiro indietro a discapito della giustizia e della verità, sono persone che Dio non può gradire. Sono di quelle persone che non pensano che alla fine la giustizia e la verità trionferanno. Si dice che la bugia ha le gambe corte, vero? O prima o poi si scopre che ha torto e che ha ragione. Quindi il Signore non risponde alla loro domanda, ripeto, perché essi non erano sinceri. A chi si rivela il Signore? A chi si rivela il Signore? C'è un versetto molto bello nel profeta Geremia. Il profeta Geremia, capitolo 29, versetto 12 a 14, dice così: voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno. Da chi si fa trovare il Signore? Qualche giorno fa una persona diceva: ma il Signore perché non si fa vedere? Il Signore non si farà vedere e non risponde a coloro che sono scettici, agli increduli, ai curiosi, agli orgogliosi. Il Signore non risponde perché il loro cuore non è sincero davanti a Dio. Il Signore risponde a quelli che sono umili, che hanno fede, quelli che vogliono piacergli, quelli che lo invocano con il cuore, e non quelli che hanno la malvagità e la cattiveria. Vediamo che Gesù si rivela a coloro che veramente lo cercano con sincerità. Vedete, conoscere Gesù non è una questione di intelligenza, ma è una questione di fede. Ci vuole la fede. Se non abbiamo la fede in Gesù, Lui non si farà trovare. Perché la fede lo onora, l'incredulità lo disonora. Che cosa può offendere una persona più di ogni altra cosa? Quando noi lo prendiamo per bugiardo, no? Se crediamo in quella persona, lo onoriamo, dici quello che tu dici, ci credo, perché tu sei una persona veramente sincera.
Ma se noi dubitiamo di quella persona che è sincera, ma noi dubitiamo, lo offendiamo. E non credere a Gesù significa offendere Dio. Perché Dio non può mentire, noi possiamo mentire, ma Dio non può mentire. Una cosa che Dio non può fare è quello che non può mentire, perché Dio è verità. Noi possiamo mentire, ma Dio non può mentire. Quindi vediamo che è una cosa da pazzi quanto la creatura si mette al di sopra del creatore, quanto l'uomo cerca di contendere con il suo creatore. Perché Dio fa queste cose? Perché Dio non si rivela? Perché Dio permette tale cose? Se ci fosse Dio queste cose non accadrebbero. Quante volte sentiamo dire queste frasi? L'uomo che vuole contendere col suo creatore. O come il vaso che vuole contendere con il vasaio che l'ha fatto. Che presunzione da parte dell'uomo quando vuole contendere, ripeto, con il suo creatore. Ricordiamoci che noi siamo sempre delle creature e che Lui è il creatore del Signore e che dobbiamo avere rispetto, timore e tremore verso Dio. Dobbiamo essere rivestiti di grande umiltà. Ebbene, quelle persone hanno detto: noi non lo sappiamo. Ma era una risposta: noi non lo sappiamo? Non era una risposta. Avrebbero dovuto dire: noi ci crediamo e noi non ci crediamo, o sì o no, al battesimo di Giovanni. Ma dire non lo sappiamo non mi dice né sì né no. Se io dico: chi è Gesù per te? Il Signore, il tuo Salvatore, oppure il tuo giudice? Se io dico a te: sei tu salvato o sei perduto? Se io dico a te: tu vai in cielo o vai all'inferno? Noi possiamo anche rispondere: non lo so. Ma non è una risposta. Non è una risposta. È come dire: tu sei maschio o sei femmina? Non lo so. Come non lo sai se sei maschio o sei femmina? È assurdo. Noi dobbiamo dire: chi è Gesù? Chi è Gesù per me? Perché vedete, dalla risposta che noi diamo a questa domanda ci va di mezzo la nostra salvezza eterna. Perché se noi diciamo: Gesù è il mio Salvatore, allora vediamo che siamo salvati. Se diciamo: Gesù non è il mio Salvatore, è una persona chiunque, allora mettiamo in dubbio la sua persona, la sua divinità, la sua missione, e quindi non siamo salvati. Perché la persona può sapere sì o no se è salvato o è perduta, mediante la parola di Dio. Quindi vediamo che questi capi sacerdoti che cercavano di contendere, di mettere in discussione l'autorità di Gesù, non è altro che fare male a loro stessi. Quindi dubitare della sua divina origine, del suo mandato divino. Nicodemo, che era un fariseo, cosa disse un giorno? Noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché le cose che tu fai li può fare solo una persona che è mandata da Dio. E poi diciamo che queste persone che contendevano con Gesù non erano degni di ricevere una risposta. Con queste persone Dio non ha clemenza, perché loro sono andati da Gesù con un intento malvagio per poterlo accusare, e non perché loro desideravano veramente sapere, ma loro ce ne sono andati con cattiveria e con malvagità. Quindi Dio non si rivela. Ebbene, chi è Gesù per noi? Un giorno Gesù ebbe a dire queste parole a coloro che lo ascoltavano: chi non è con me è contro di me, e chi non è con me dispera. E Gesù disse ancora in un altro passo, in Matteo capitolo 10: chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi la decisione importante
da prendere chi è Gesù per me, se è il Salvatore oppure il Giudice, dobbiamo prenderla mentre siamo su questa terra. Perché dopo la morte, la Bibbia lo dice, non c'è più nulla da fare. Quindi quanto è importante che noi mettiamo la nostra vita in regola con il Signore. E non prendiamo il brutto esempio di quei capi sacerdoti e di quei anziani i quali contendevano con il Figlio di Dio. Mettersi contro Gesù significa mettersi contro se stessi. Nel libro dei Proverbi dice: chi mi odia ama la morte. Chi odia Gesù ama la morte. Perché Gesù ha detto: io sono la vita, io sono la via e la verità. L'uomo non si rende neanche conto che andare contro Gesù è andare verso il suicidio della propria anima. Perché è solo Gesù quello che veramente ci salva. Quindi il dire non lo sappiamo, ripeto, non è una risposta. E noi cosa diciamo di Gesù? Chi è Gesù per me? Chi è Gesù per te? Se Gesù per me è il Salvatore, il Signore, il Mediatore fra Dio e gli uomini, allora io sono sulla via giusta, sulla via che porta al cielo. Ma se io di Gesù non ne voglio proprio sapere, un giorno Gesù abbiamo letto, se noi lo riconosciamo davanti agli uomini, anche lui ci riconoscerà davanti al Padre suo che è nei cieli. Ma se noi lo rinneghiamo davanti agli uomini, anche lui ci rinnegherà davanti al Padre suo che è nei cieli. Perché una cosa è certa, che noi lo dobbiamo incontrare Gesù. Dice la Scrittura, dopo la morte c'è il giudizio. E quindi è molto importante sapere fin da adesso come incontreremo noi il Signore. Se lo incontriamo come Signore, Salvatore, oppure come Giudice. Non possiamo evitarlo Gesù, perché la Bibbia ci parla così. Quindi è una cosa saggia e dipende il nostro destino eterno, che Gesù fin da adesso, mentre siamo su questa terra, veramente diventa il nostro Salvatore. Quindi è quello che noi ci auguriamo, e non imitiamo il male, ma imitiamo il bene, perché è veramente possiamo dire, una cosa saggia. Noi ci prepariamo a tante cose, ma non ci prepariamo per l'ultimo viaggio che noi faremo quando lasceremo questa terra. Quindi, da queste persone religiose, da questi capi sacerdoti, purtroppo abbiamo un cattivo esempio. Ma seguiamo invece quelle persone semplici, umili, che veramente credono a Gesù e lo accettano. Che il Signore ci aiuti ad essergli fedeli sino al suo ritorno. Vediamo che il ritorno di Gesù è vicino. Noi ne parliamo perché la Scrittura lo dice. E Gesù ha detto: io vengo tosto e il premio è con me. Quindi che possiamo essere noi di quelle persone che lo aspettiamo giorno dopo giorno. Amen. Amen.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Salve amici, eccoci puntuali per trascorrere il resto dei 10 minuti insieme a voi. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio numero 2 e vedremo l'immutabilità, l'onnipresenza e l'onniscienza di Dio. E ci sono tre versi che desidero leggere e condividere con voi, tre versi, dicevo, della parola di Dio che suffragano queste tre attributi. Il primo lo troviamo nel libro di Malachia, al capitolo 3, al verso 6, e dice: «Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi non siete ancora consumati». Poi il Salmo 139, al verso 7, che suffraga l'onnipresenza, e dice: «Dove potrei andarmene lontano da te? Dove fuggirò dalla tua presenza?» E poi il brano per suffragare l'onniscienza lo troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 3, e dice:

parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni degli uomini. Dio è immutabile, allora. Sapete, amici, l'immutabilità di Dio si regge sul presupposto che Dio non cambia. Non cambia né il suo carattere né le sue caratteristiche. Quando qualcosa cambia, lo sappiamo, può diventare migliore, può diventare anche peggiore o comunque diverso. Ma Dio è perfetto. Non può essere migliore il Signore, né può diventare più santo, perché è già santo. In realtà non vi è alcun motivo per cui Dio dovrebbe cambiare. L'immutabilità di Dio è importante perché ci assicura sul ruolo costante che Lui svolge nelle nostre vite. Possiamo essere certi su ciò che Dio è. Egli è nostro Padre Santo, proprio come lo è stato dall'inizio del mondo. Sta scritto: nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 2. E ancora, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità tu sei Dio. Questo è scritto nel Salmo numero 90, il verso 2. Oppure celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Questo è scritto nel primo libro delle Cronache, al capitolo 16, al verso 34. E ancora l'apostolo Paolo, sapete, quando scriveva ai credenti di Roma, li rassicurava e, devo dire, assicura anche noi, e diceva: io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Questi sono i versetti 38 e 39 del capitolo 8 della lettera ai Romani. Poi, per quanto riguarda l'onnipresenza e l'onniscienza, Dio è colui che è ovunque. La sua presenza è illimitata nello spazio e la sua conoscenza non ha limiti. Egli è un Dio che sa tutto. Egli vede tutto, vede ogni cosa, sa ogni cosa ed in ogni luogo. Conosce le cose che sono nelle tenebre come quelle che sono nella luce. Conosce ogni nostra azione e conosce appieno tutte le nostre vie. Ancora prima che la parola ci giunga in bocca, Egli già la conosce appieno, dice la sua parola.
conosce i cuori di tutti i figliuoli degli uomini e conosce tutti i loro pensieri. Sa le cose di cui abbiamo bisogno ancora prima che noi gliele chiediamo, disse Gesù. Tutte le cose sono nude e sono scoperte davanti a Lui. Egli riempie il cielo, la terra, e quindi non vi è alcun luogo dove uno possa nascondersi. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. I cieli dei cieli non lo possono contenere. Non esiste luogo in cui Dio non sia presente. Se saliamo in cielo, Egli è là. Se scendiamo nel soggiorno dei morti, Egli è là. E se andiamo alle estremità del mare, Egli è pure là. Egli è presso tutti quelli che lo invocano in verità. Dove due o tre sono radunati nel suo nome, diceva Gesù, Egli è presente ed è la sua Chiesa. Egli è un tutt'uno con noi, con i suoi figli, con i credenti. Suoi discepoli siamo diventati nell'ascolto della parola sua. E questo lo sarà fino alla fine dell'età presente e continuerà questo rapporto anche nell'eternità. Sapete, amici, poter contare su Dio che è immutabile, onnipresente, onnisciente, dà sicurezza e pace ad ogni cristiano. E a Lui sia la gloria. Bene, la puntata termina qui. Volevo solo dire che queste meditazioni hanno lo scopo di dare solo un avvio ai temi che vengono trattati, visto il tempo limitato. Bene, vi saluto, cari amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Nuova giornata, nuova settimana, nuova opportunità di fare qualcosa di bello quest'oggi. Continuiamo col Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 10 del capitolo 8. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Or come si riuniva una gran folla, la gente di ogni città correva a lui e gli disse in parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme ad esso lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno, quando fu germogliato produsse il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi per udire, oda. I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola, ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano. L'evangelizzazione di Gesù non era limitata solo alle città, ma si dedicava anche ai villaggi. I suoi compagni di viaggio erano i dodici apostoli, ed alcune donne ben specifiche. La loro menzione di questo era molto insolita. Questo fu rivoluzionario, perché gli ebrei consideravano le donne inferiori e i rabbini addirittura non insegnavano loro. Mentre Gesù proclamava il regno di Dio, forse questo era un modo per dimostrare come fosse, con tutti i partecipi in egual misura. E queste donne provenivano da diverse esperienze di vita. Maria Maddalena, che è stata liberata da spiriti di demoni, fino a Giovanna, una donna della corte di Erode. E non solo Gesù permetteva loro di seguirlo, ma era anche sostenuto finanziariamente da loro. Probabilmente un gesto piuttosto disprezzato in quei giorni. Avrebbe potuto creare tutto il denaro e i mezzi di cui aveva bisogno, ma era abbastanza umile da accettare dagli altri. Gesù spesso faceva riferimento a termini agricoli per spiegare il suo punto di vista. In quei giorni i semi venivano dispersi prima e poi arati nel terreno. Abbiamo visto questa parabola nel Vangelo di Matteo, ma una cosa interessante che Luca menziona è il calpestio prima che gli uccelli li mangino. È un'immagine vivida di ciò che spesso vediamo con l'evangelizzazione, persone che, per così dire, calpestano il messaggio. Gli apostoli non lo capivano e molto probabilmente neanche la grande maggioranza della folla riunita per ascoltare. Molte persone seguivano Gesù per comodità e notiamo che Gesù usava più frequentemente le parabole quando era circondato da opportunisti che non si preoccupavano tanto delle sue verità quanto di un pasto gratuito o di un miracolo, di una guarigione. Tuttavia, egli avrebbe svelato la chiave della parabola a coloro che volevano imparare. Ai discepoli che desideravano le cose di Dio venivano dati i segreti del regno, mentre gli altri restavano nel buio. Gesù spiegò che le sue parabole non erano illustrazioni che rendevano chiare le cose difficili per tutti coloro che ascoltavano. Era un modo di presentare il messaggio di Dio affinché coloro che erano spiritualmente sensibili potessero capire, ma coloro con cuori induriti avrebbero solo sentito una storia. Gli ascoltatori erano invitati a cercare il significato di ciò che stava dicendo, e se erano interessati veramente, avrebbero trovato applicazioni pratiche dalla verità dietro la parabola. In questo caso il seme è la parola di Dio. Se si perde la chiave, si perde l'intera parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il denaro, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti l'amore, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il duro lavoro, si perde la parabola. Si può capire solo comprendendo la chiave. Il seme è la parola di Dio. Lasciatela radicare nel vostro terreno. Riflessione. Il seme è costante, ma il terreno no. Assicurati che il tuo sia pronto a ricevere il seme. Così aralo, fertilizzalo e liberalo da tutto ciò che potrebbe soffocarne la crescita. Signore, io prego affinché il terreno di ognuno di noi che sta ascoltando rimanga sempre fertile e privo di spine o erbacce. Non vogliamo partire bene e poi essere soffocati da quello che il mondo ci offre, che è distruttivo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, buona giornata, voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.
1: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
2: Siamo in compagnia a questo punto del pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, pastore a Napoli di due comunità evangeliche. Buongiorno Pavel, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno naturalmente anche a tutte le persone in ascolto in questo momento.
2: Allora, abbiamo voluto sottolineare che sei pastore a Napoli perché c'è un bel articolo che comincia in prima pagina su Repubblica di oggi che riguarda proprio Napoli. Si legge: la scuola degli ultimi, così l'utopia di Yunus diventa realtà a Napoli, un articolo di Annalisa Cuzzocrea. Il premio Nobel firma un accordo per far nascere una rete di aziende che reinvestono gli utili per il benessere delle comunità. Poi si legge della realtà molto particolare che insomma, si sta sviluppando a Napoli, in particolare il quartiere Spagnoli, un vero miracolo napoletano, quel che Furfaro, Rachele Furfaro, è riuscita a fare con le scuole dalla parte dei bambini. Dove c'era un convento vuoto che stava andando in malora, ci sono oggi 660 persone che lavorano ogni giorno, 1000 bambini dai 3 ai 14 anni, un asilo nido gestito da una cooperativa di donne, 700 ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, un centro per giovani e adulti neurodivergenti che da qualche mese si prendono cura di un bed and breakfast nato in un appartamento sequestrato alla camorra. Ci sono 19 imprese produttive, c'è la scuola di Educa a vocazione ambientale, in terrazza c'è un orto, i bambini della materna giocano in cortile e i più grandi sono andati in piscina perché qui la scuola è aperta sempre per tutti tutto l'anno. Insomma, un piccolo paradiso.
4: No, lo sai che mi è piaciuto, c'è la scuola di Educa, di Educa,
2: perché con la Q in fondo non so come si pronuncia, devo dire. Allora, Pavel Gajewski, cos'è questo, il mondo dei sogni o è Napoli davvero?
3: No, è Napoli, è uno dei miracoli napoletani. Prima è stato citato il titolo La scuola degli ultimi, ma io con Gesù ripeterei molto volentieri che qualche volta gli ultimi diventano i primi, perché è un progetto educativo di altissima qualità. Progetti di questo genere sono stati realizzati negli anni passati anche a Scampia, e hanno Scampia un quartiere purtroppo famigerato, però anche c'è stato un grande riscatto sociale proprio in quel quartiere, ripeto, che con questi suoi mostri architettonici detti le vele, oggi come oggi si sta trasformando in maniera molto visibile, molto tangibile, e i quartieri spagnoli vivono in qualche modo la sua seconda giovinezza, anche se c'è qualche rischio perché per molti, forse anche troppi turisti che vanno a visitare i quartieri spagnoli sono il simbolo del folklore napoletano, del passato,
2: sì, certo.
3: Ma non è così. Il presente dei quartieri napoletani e dei quartieri spagnoli in particolare è oggi molto molto promettente. Io allora, sono certo.
2: A proposito di Rachele Furfaro, di cui si parla in questo articolo, lei ha dichiarato, e qui c'è un richiamo a Nelson Mandela, siamo convinti che se devi trasformare puoi solo partire dall'educazione di bambini e famiglie. È l'educazione che trasforma, è la cultura che ti rende più forte, capace di posizione critica, cittadino e non fragile e in mano a chi ti spinge da una parte e dall'altra. Allora, cos'è che diceva Mandela?
4: L'educazione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo e allora, quindi ogni città, ogni quartiere.
2: Allora, educazione in inglese è education, che è innanzitutto quello che tu ricevi a scuola. E quindi non è educazione come intendiamo noi dei genitori, ma education, quindi il percorso anche della scuola, scolastico. Ed è una scuola, questo, dove i docenti non sono sei, divisi per aree tematiche, non la maestra di una volta che da sola diventava un po' la mamma. Una scuola che parte dal presupposto che non si impara se io dico delle cose e tu almeno le ripeti a memoria, ma solo se facciamo esperienza insieme. C'è un articolo veramente interessante, quello che troviamo oggi su Repubblica, Pavel Gajewski, ma ecco, ti sembra veramente che questa sia la premessa per una città che sta cambiando? La mia paura è che si descriva solamente degli aspetti particolari, ma in realtà poi...
3: Conosco Napoli da più di 30 anni, ho anche avuto la mia prima breve vita napoletana alla fine degli anni 90, adesso siamo nel 2026 e io proprio tocco con le mie mani questi progressi. E ripeto, i quartieri periferici malfamati, e parlavo di Scampia, quartieri spagnoli, ma anche Ponticelli, dove le nostre chiese evangeliche sono anche presenti con un centro sociale, oggi naturalmente non sono cambiati ancora in maniera radicale, totale, però per citare il grande Totò, la somma dei piccoli cambiamenti fa pensare che la strada verso il futuro è spianata. Ci vuole solo la volontà, ecco, la volontà positiva di percorrere questa strada.
2: Allora, nel frattempo ci ha scritto Boris, un ascoltatore, che ci dice: è straordinario come un napoletano come Pavel riesca a parlare anche polacco. E questa è una cosa veramente... Vabbè, c'era un po' di ironia.
3: La lingua polacca torna molto utile a Napoli qualche volta, soprattutto con i turisti, che è una delle lingue che si sentono di più lungo le strade di Napoli.
2: E pensa al giovane Pavel, che se gli avessero detto sarò pastore a Napoli e dovrò parlare con tanti turisti polacchi, cioè non ci avresti creduto, Pavel,
3: No, 30 anni fa e più non
2: ci avrebbe creduto nessuno. Vabbè, allora io vorrei, prima di una canzone, un'altra frase da questo articolo. È venuto Yunus è il premio Nobel dal Bangladesh, se non sbaglio, vero? E lui parla di come è nata la sua Grameen Bank, di come si è diffusa nel mondo con piccoli prestiti senza interessi a persone che non avevano accesso al credito. Parla dell'importanza di essere ostinati, determinati, disposti a non arrendersi. E qui torna di nuovo Mandela, e chiederei a Claudio di rileggere una delle frasi con cui siamo partiti quest'oggi di Mandela.
4: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso.
2: Ok, Pavel, questo vale per tutti, anche per i pastori.
3: Questo vale per tutti, vale a Napoli, vale a Palermo, vale a Cosenza, dove questi progetti adesso stanno veramente spiccando il volo.
2: Torniamo a parlare con il nostro ospite, il pastore Pavel Gajewski, e in questa seconda parte della conversazione facciamo riferimento alla predicazione che rivolgerà a una delle due comunità di Napoli che serve, e prendendo spunto dal testo di riferimento che è tratto dalla lettera agli Ebrei, capitolo 13, primi tre versetti. Allora, l'autore scrive: l'amore fraterno rimanga tra di voi, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati come se anche voi lo foste.
3: Ecco, prima di tutto vorrei collegare questo testo al filo rosso di Nelson Mandela nel giorno del suo compleanno, 27 anni di carcere. E questi pochi versetti fanno parte dell'ultimo capitolo della lettera agli ebrei, sono indicazioni molto molto pratiche, molto concrete, e la fede cristiana che si traduce in una serie di azioni. E in questo caso è bello leggere questo testo in greco, almeno dare un'occhiata, perché la prima cosa, l'amore fraterno, Filadelfia, che poi ovviamente nella versione nostrana diventa Filadelfia, la bellissima città negli Stati Uniti, la Filadelfia, Adelfoi, fratelli, è un'espressione che indica un forte legame, prima di tutto di amicizia. Quindi noi siamo, come anche dice Gesù, noi siamo veramente amici suoi, amici di Gesù, e quindi questa amicizia profonda, sincera, è il tratto distintivo della comunità cristiana. Poi l'altra parola, ospitalità, qui abbiamo un riferimento abbastanza implicito a Genesi 18, Abramo che ospita i tre misteriosi viandanti presentati come messaggeri dell'Eterno. Però anche qui la parola è molto molto curiosa e bella, anche filoxenia. Noi spesso parliamo della xenofobia, la paura dell'altro, invece qui la parola indica non solo la nostra ospitalità calorosa, ma qualcosa di più, l'amore per lo straniero, l'amore per il viandante, per il forestiero. E alla fine, nella parte finale del versetto 3, ecco, l'autore della lettera parla delle persone maltrattate, e qui le traduzioni qualche volta non rendono perfettamente il testo, perché ecco, ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, ma anche di quelli che sono maltrattati come se voi foste proprio nel loro corpo, o meglio come se voi foste un corpo unico. Quindi è un'esortazione ad una solidarietà molto concreta che, ripeto, scaturisce da questo senso di amicizia, da questo senso della profonda convinzione concreta che siamo veramente sorelle e fratelli. Un testo breve ma appunto carico, molto carico di significati.
2: Poi tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo parlato spesso, a seguito del festival Reimagine Peace, del bisogno dell'empatia. Un testo fantastico quello che ci hai ricordato oggi, Pavel, anche perché era una piccola comunità, quella cristiana, che come tutte le piccole entità umane il rischio è sempre quello di chiudersi un po' in se stesse, e invece questo in grande incoraggiamento ad aprire il cuore e a aumentare la nostra empatia e compassione. Claudio.
4: Mi ha colpito perché qualche tempo fa avevo scritto una poesia che si chiamava Amico Fraterno, e probabilmente nella reminiscenza di questi passi ho inserito questi versetti. Ora mi ha mandato questi passi Pavel, e sembrava, io non mi ricordavo che erano della Bibbia, e invece però mi sono venuti da un punto di vista poetico con questo influsso, e questa cosa mi ha veramente commosso per questa capacità di empatia che c'è a volte nel bene. Noi ce ne dimentichiamo, ma il bene ci arriva anche proprio attraverso questi passaggi dall'uno all'altro, no? Che a volte lì per lì non ce l'accorgiamo, come quei 36 giusti che permettono a Dio di non distruggere il mondo, che non sanno di essere giusti.
2: La tradizione ebraica, naturalmente.
3: La tradizione ebraica, certo, ma la parola empatia è un perfetto riassunto del messaggio di questo breve brano.
2: Bene, è importante, ripeto, soprattutto per le nostre piccole comunità cristiane, visto che parliamo di chiese evangeliche, ricordarci questo tratto di apertura verso l'altro, perché appunto per respingere la tentazione di chiuderci noi stessi nei nostri piccoli o grandi problemi. Grazie Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
3: Grazie a voi e buon proseguimento.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 26 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: Comincia così la puntata del 27 di luglio del nostro almanacco. Qui vi do il benvenuto e vi invito a rimanerne all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 27 luglio 1921, ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biochimico Frederick Banting, isolavano per la prima volta l'ormone insulina. 1929, debutto per il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli Indifferenti. 1940, Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato intitolato A Wild Hare. 1942, Seconda Guerra Mondiale. Josef Stalin emana l'ordine numero 227 in risposta all'allarmante avanzata tedesca in Russia. In base a quest'ordine, chiunque si ritiri o abbandoni le sue posizioni senza un ordine specifico verrà giustiziato immediatamente. 1943. Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. 1949. Il prototipo del De Havilland DH-106 Comet è il primo jet commerciale a volare. 1953. Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese e Corea del Sud e del Nord firmano un accordo di armistizio. 1955. Finisce l'occupazione alleata dell'Austria, che era iniziata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, esattamente dal 9 maggio 1945. 1974, scandalo Watergate. Il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti vota 27-11 per raccomandare il primo articolo dell'impeachment contro il presidente Richard Nixon. 1986, i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell'est comunista. 1992, Palermo, a pochi mesi dalla strage di Capaci e ad 8 giorni dalla strage in cui perse la vita Paolo Borsellino, il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia. 1993. L'Italia è colpita da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano e le altre 2 a Roma. 1996. Ad Atlanta un tubo bomba esplode durante le Olimpiadi, facendo 1 vittima e 111 feriti. E per concludere, 27 luglio 2012, cerimonia di apertura dei giochi della 30ª Olimpiade a Londra.

0: Pensieri cristiani.
1: Leggiamo dal Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Il salmista Davide ci porta ad una considerazione. Invochiamo soccorso da Dio, ma non avendo risposta immediata, concludiamo che Dio ci abbia abbandonato. Forse il grido non è proprio di sfiducia, è solo un grido di dolore, ma comunque un indice che qualcosa ci manca, che qualcosa è venuto meno e che dobbiamo comunque porvi rimedio. Sentiamo il nostro Dio lontano, preghiamo e Lui non ci risponde, gli facciamo delle richieste e Lui è lontano da noi. Ma è proprio così? Quando un nostro amico non risponde alle nostre aspettative, ci rimaniamo male perché credevamo in lui e invece ci ha deluso. Con Dio non è così. Dio è padre, amico di sempre, colui che ci consola in ogni momento, anche quando sembra che sia lontano. Egli sta operando nella nostra vita in una maniera a noi sconosciuta. Il credente dunque deve avere fiducia del suo grande amico. Gesù disse: abbiate fiducia in Dio e in me. Egli opera in tutte le cose per il nostro bene. Se siamo convinti di questo, non potremo mai essere delusi e in ogni cosa renderemo grazie a Dio per quello che ci ha dato, ci dà e ci darà.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Gisella, di tradizione germanica, deriva da Gisil, il cui significato è controverso. Alcuni lo traducono in freccia, lancia, per altri significa piccola pianta o virgulto. Altri ancora lo considerano il diminutivo del nome Adalgisa. Si diffuse in Italia a partire dall'VIII secolo nelle forme di Gisa, Gisila e Gisla. Gisella fu il nome della sorella di Carlo Magno e di una delle sue figlie.

0: Jukebox.
1: Oggi ascoltiamo la versione di Grazia Dauria della conosciutissima Oh Happy Day.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Dove vediamo cosa fossero le associazioni di commercianti al tempo della Bibbia? Esistevano già nel periodo neotestamentario, avevano soprattutto lo scopo di favorire i contatti sociali, ma non erano dei sindacati nel senso moderno del termine.
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: E così anche per oggi questo nostro programma volge al termine, dandovi appuntamento di nuovo domani. Ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 39 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Giovanni, versetto 9. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. La riflessione è a cura di Davide Maglie. L'Apostolo avverte i cristiani di guardarsi da chi devia dalla dottrina di Cristo, affermando che chi non rimane fedele non ha Dio. Il contesto di questo breve biglietto è la preoccupazione per le false dottrine che già circolavano tra i cristiani sul finire del primo secolo, cioè che la sua natura fosse solo umana o solo divina. Giovanni invece esortava a rimanere saldi nell'insegnamento autentico di Gesù, l'unico mezzo per conoscere veramente Dio. La dottrina di Cristo non è un insieme di regole, ma il cuore del messaggio evangelico. Cristo è il Figlio di Dio, morto e risorto per la nostra salvezza. Il solo mediatore tra Dio e l'umanità che attraverso la sua vita, morte e risurrezione ci ha aperto la via della redenzione. Rimanere nella sua dottrina significa abbracciare questa verità, vivere secondo i suoi insegnamenti e riconoscere che accanto a Lui siamo già ora nell'orizzonte dell'eternità. Abbandonare questa dottrina significa perdersi, poiché solo in Cristo troviamo la

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Sono veramente felice ancora questa mattina di incontrarmi con voi per leggere dalla parola di Dio. E leggiamo insieme da Galati, capitolo 2, versetto 16. E dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E ancora in Efesini, capitolo 2, versetto 8. È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Salvata per grazia, non per opere. Ascoltiamo la testimonianza di questo predicatore. Una donna anziana, conosciuta per la sua vita religiosa e onesta, era venuta a una riunione che avevo tenuto per presentare l'Evangelo. Avevo spiegato le ultime parole di Cristo alla croce: è compiuto. Dopo la riunione si trattenne ancora nella sala per parlare con me. Mi accorsi che aveva una coscienza sensibile e tormentata. Non si sentiva pronta per l'aldilà, anche se aveva sempre tenuto una condotta morale. Mi disse che frequentava la chiesa, era servizievole verso i vicini, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere. Ma, aggiunse, Dio oggi mi ha fatto vedere che avevo percorso una strada sbagliata. Invece di ricevere Gesù come mio Salvatore, con le mie buone opere mi sono fatta un Salvatore. Per favore, preghi per me. Ora ella non contava più su se stessa, né sulle sue opere, ma su me e le mie preghiere. Non era ancora la soluzione giusta. Così risposi. Gesù ha detto: è compiuto. La sua opera alla croce è così perfetta che non è necessario aggiungere né le sue preghiere né le mie. Basta che lei metta tutta la sua fiducia in ciò che lui ha compiuto per la sua salvezza. È l'unico mezzo per essere salvata. Il Signore le diede di afferrare subito la verità e respingere ogni falso appiglio. Con la semplicità di un bambino si confidò pienamente nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Ormai era pronta per il cielo, salvata per grazia, mediante la fede, come scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 8. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici, l'ascolto, buongiorno a tutti, anche oggi, 27 luglio. Dalla lettera di Giacomo leggeremo nel capitolo 1, il verso 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come dicevamo ieri, i primi cristiani non avevano vita facile, erano discriminati, subivano persecuzioni politiche, avevano problemi con il lavoro e spesso soffrivano anche la povertà. Per questo motivo molti cristiani di origine ebraica erano fuggiti da Gerusalemme, ma erano dispersi in piccoli gruppi che avevano ancora più bisogno di essere incoraggiati e istruiti per mantenersi integri, compiendo il bene verso il prossimo in coerenza con la propria fede. La costanza di cui parla l'Apostolo Giacomo non è un'esortazione a subire passivamente gli eventi in sottomissione, ma fa riferimento alla parte attiva della fede, quella che ci fa andare avanti nonostante tutto, perché conosciamo il Dio che stiamo servendo e sappiamo anche che le difficoltà formano e modellano sia il nostro carattere che la nostra sfera spirituale. Nel cammino di fede cristiana non si butta via nulla, perché ricordiamo che tutto coopera al bene di quelli che amano Dio. Lo ricordate, è scritto nel libro dei Romani al capitolo 8, nel verso 28. Quando pensiamo al futuro dei nostri figli, non immaginiamo certo di vederli oziare o bighellonare o vivere da parassiti, senza arte né parte. Piuttosto pensiamo a farli studiare e ad aiutarli per inserirli nel mondo del lavoro, con dignità e competenza. Questo è quello che Dio vuole fare di ognuno di noi, che diciamo di essere figli suoi. Dio ci vuole preparati, competenti, capaci e attivi, perché le battaglie che ci aspettano non ci faranno sconti, ma con l'equipaggiamento giusto ne usciremo più che vincitori.
2: Andiamo a leggere insieme la riflessione prevista per oggi. Il titolo è Mani screpolate. Nella stagione invernale ero solita avere le mani screpolate. Ogni anno mi si formavano dei tagli sui dorsi e a volte sanguinavano pure. Poiché non le curavo, non facevano in tempo a formare un nuovo strato di pelle e continuavano a rovinarsi a causa del freddo. Così decisi di prendermene cura con più costanza. Ogni sera, prima di andare a dormire, e ogni giorno mentre ero al lavoro, applicavo una crema riparatrice. Ero sorpresa dai miglioramenti, ma non troppo, perché sapevo che la costanza produce risultati sorprendenti. Così Dio parlò al mio cuore con la parola costanza. Ci sono persone costanti nel lavoro, sempre presenti e puntuali, che faccia freddo o caldo, le trovi sempre lì, al lavoro. Ma le stesse persone, se dovessero mancare in chiesa perché fa troppo freddo, o perché sono stanche, o perché trasmettono la partita in TV, non si farebbero problemi. Sono persone incostanti nella preghiera e nella lettura della Bibbia, ma starebbero ore al telefono con un amico o leggerebbero qualsiasi romanzo. Caro ascoltatore, il nostro spirito, così come le nostre mani, se non è curato, si screpola e inizia a sanguinare. Non ci sono creme particolari che possiamo applicare, se non la presenza di Dio in noi, che diventa un balsamo riparatore. La costanza produce risultati nel bene e nel male.
3: Sono andato a vedere sul dizionario l'esatto significato della parola costanza e dice: qualità di essere fermi, stabili e duraturi nel tempo, sia nelle azioni sia nei sentimenti. Un atteggiamento o comportamento applicato in maniera costante, quindi non occasionale. I sinonimi di costanza sono perseveranza, fermezza, stabilità, tenacia, coerenza. In quali di questi ci identifichiamo di più? Perseveranza? Fin quando le cose vanno bene. Fermezza? Fin quando non ci toccano nell'intimo. Tenacia? Fino a quando non scoppia una persecuzione. Coerenza? fino a quando usciamo dal culto e ritroviamo la nostra carne fuori ad aspettarci. Non so se state pensando che io sia troppo severo, ma riuscire ad avere tutte queste virtù o caratteristiche insieme non è capacità umana. Siamo troppo emotivamente coinvolti per rimanere calmi e distaccati di fronte alle sollecitudini della vita, però non è impossibile. Una massima cristiana dice: tu occupati del possibile, per l'impossibile ci pensa il Signore. Infatti Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla. Il credente che ha compreso questa frase è colui che può dichiarare: tutto posso in Cristo che mi fortifica. Gesù non è venuto a fare un corso di potenziamento per farci imparare queste virtù. Non ci chiede di essere volenterosi, ma di riconoscere che senza di lui non possiamo fare niente. Per il compito che è affidato alla Chiesa è necessario che sia lui a vivere fortemente e completamente in noi. Credenti significa essere arresi, come lo è il traccio nella vite. La costanza che compie in noi un'opera perfetta è la resa, e la resa è: non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. Una bella sfida questa, ma se crediamo nella parola, è proprio l'opera buona che Dio ha iniziato e che vuole portare a compimento. Vi saluto con il titolo di un libro che a me piace molto: Se vuoi vincere, arrenditi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
5: Vi presentiamo
6: Attraverso la Bibbia,
5: una guida allo studio completo della parola di Dio.
6: Testi di Vernon McGee.
5: In redazione Edoardo Labanchi.
6: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
5: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi la Bibbia. Come sapete, da parecchio tempo stiamo studiando l'Evangelo di Luca e siamo giunti esattamente al capitolo 19, versetto 3, versetto nel quale si parla di Zaccheo. Zaccheo, e ora leggo il versetto che ho citato prima, Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a causa di tutta la gente, poiché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, fece come fanno tanti in certe manifestazioni popolari. Si arrampicano un po' dovunque, sui muretti, sui lampioni, sui tetti, sugli alberi. Zaccheo, dunque, dice il versetto 4, corse innanzi e salì sopra un sicomoro per vedere Gesù, poiché Gesù doveva passare per quella strada. Il sicomoro è un albero che ha la corteccia liscia e ce ne vuole prima di arrivare al primo ramo, perciò non è un albero su cui ci si possa facilmente arrampicare. Zaccheo avrà sudato 7 camicie per arrivare a una certa altezza dal suolo, ma una volta su si dovette sistemare su di un ramo tra le foglie. Pensò così di essere abbastanza appartato e di riuscire a vedere senza essere visto. Ma Gesù sapeva che Zaccheo stava lì, anzi, era venuto proprio per lui. Difatti, il versetto 5 dice che Gesù, come fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, disse a Zaccheo: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo albergare in casa tua». Io credo che Gesù abbia riso quando alzò gli occhi e vide Zaccheo su quell'albero. È vero che qui non è scritto, però bisogna ammettere che la scena ha dell'umoristico. Sembra strano che Gesù abbia poi detto al pubblicano di scendere giù dopo tutta la fatica che aveva fatto per salire su. In ogni caso, di solito è sempre più facile scendere che salire. Ma ancora più sorprendente dovette essere per Zaccheo il fatto che Gesù si autoinvitò a casa sua. Gesù non si fermò a casa di qualche nobile cittadino di Gerico, neanche a casa di qualche fariseo, ma andò proprio a casa di un pubblicano. Ora, come dicono i versetti 6 e 7 di Luca capitolo 19, Zaccheo si affrettò a scendere e accolse Gesù con allegrezza. E, veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad albergare da un peccatore». Chi erano quelli che mormoravano, potremmo chiederci? Beh, erano un po' tutti. Non potevano credere che Gesù andasse proprio a casa di un odiato pubblicano. Gesù invece ci andò e cenò con Zaccheo, ma non rimase con lui anche la notte. Chiuse la porta e nessuno sapeva che cosa si dicessero Gesù e Zaccheo. Quindi la gente si abbandonò a 1000 congetture. A un certo momento, però, la porta si aprì. La porta si aprì e, come si legge nel versetto 8, sempre di questo capitolo 19 del Vangelo di Luca, Zaccheo si presentò al Signore dicendogli: «Ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualche cosa, gli rendo il quadruplo, cioè gli rendo 4 volte quello che gli ho tolto». Qualcosa evidentemente era avvenuta nella vita di quest'uomo, di Zaccheo. Ammise infatti di avere derubato i poveri e promise di dare la metà dei suoi beni ai poveri e restituire quadruplicato tutto quello che aveva frodato alle altre persone. Insomma, Zaccheo agì in pratica secondo la legge mosaica, e qui potreste rileggervi, magari comodamente, è il libro dell'Esodo capitolo 22, dove appunto si parla del gesto che Zaccheo stesso fece. Insomma, Zaccheo era diventato veramente un uomo nuovo e il suo cambiamento lo provava chiaramente. Per qualche motivo che ci sfugge, lo Spirito Santo non ha voluto che fosse qui riferito il dialogo fra Gesù e questo pubblicano. In ogni caso, quando Gesù parlava agli uomini, sottolineava sempre 2 cose: il bisogno dell'uomo di essere salvato e la capacità di Dio di venire incontro a tale bisogno.

Certo, Gesù non dovette dire a Zaccheo che era un peccatore. Questo Zaccheo lo sapeva fin troppo bene. Il Signore però gli avrà detto che c'era un rimedio anche per i suoi peccati. Gli avrà detto in pratica: sto per andare a Gerusalemme a morire sulla croce, in modo che vi sia salvezza anche per persone come te, Zaccheo, sempre che ti ravvedi e ti converti. Poi a questo punto vediamo un'affermazione apparentemente generica che Gesù fece, ma che in realtà è di estrema importanza. Gesù disse, e ora leggo il capitolo 19, versetto 9 di Luca: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliuolo di Abramo. Zaccheo non poteva entrare nel tempio e chiedere che si facesse un sacrificio per lui, perché era un pubblicano, e non dimentichiamo che i pubblicani erano considerati peccatori gravi. Gesù però gli fece capire che anche per lui c'era la possibilità di essere perdonato da Dio senza fare alcun sacrificio di animali. Gesù fece capire a quest'uomo così odiato che egli stava andando a Gerusalemme, dove sarebbe morto per approntare un propiziatorio anche per lui, anche per Zaccheo. Così questo pubblicano credette in Gesù e divenne un uomo nuovo. Infatti, come dice il versetto 10, Gesù dice che il figliol dell'uomo, cioè Cristo Gesù, è venuto per cercare e salvare ciò che era perito, quello che era perduto. Notate, amici, che Zaccheo non andò poi alla porta di casa dicendo: magari voglio dare la mia testimonianza, Gesù salva e risolve tutti i nostri problemi. Disse piuttosto: do la metà dei miei beni ai poveri e cercherò di riparare il male fatto. Questo è un chiaro segno di conversione. E credetemi, amici, questo è l'unico modo in cui il mondo saprà che vi siete convertiti a Cristo, vedendo il cambiamento prodotto da Cristo nella vostra vita. Se non fosse stato per questo suo radicale cambiamento di vita, non avremmo saputo mai della conversione di questo pubblicano. L'esperienza di Zaccheo illustra molto bene quanto l'apostolo Giacomo affermò nella sua lettera al capitolo 2, versetto 18, quando diceva: uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Zaccheo dimostrò di avere fede proprio mediante le sue opere. Non parlò tanto della sua fede, ma dimostrò di avere questa fede. E oggi il mondo non è tanto disposto ad ascoltare quanto a vedere. Zaccheo aveva non solo ciò che il mondo può vedere, ma soprattutto ciò di cui il mondo ha disperatamente bisogno: la fede in Gesù, Signore e Salvatore. Gesù infatti cenò con Zaccheo e la vita di Zaccheo di avere questa fede. E oggi il mondo non è tanto disposto ad ascoltare quanto a vedere. Zaccheo aveva non solo ciò che il mondo può vedere, ma soprattutto ciò di cui il mondo ha disperatamente bisogno: la fede in Gesù.

non lo conoscono ancora. Gesù vuole parlarvi della vostra anima, della vostra salvezza. È passato Gesù per la vostra casa. Lo avete sentito bussare alla porta del vostro cuore. Lo avete fatto entrare. Ed eccoci ora, amici, a un'altra interessante parabola di Gesù, la parabola delle mine. Leggo il capitolo 19 di Luca, versetto 11. Ora, come essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Ormai Gesù è nei pressi di Gerusalemme. Molti suoi seguaci, compresi gli apostoli, pensano che ormai Gesù stia per stabilire il suo regno sulla terra. Invece Gesù è venuto a Gerusalemme per morire. L'instaurazione del suo regno sulla terra avverrà in altra data. E per illustrare questo pensiero, Gesù narrò appunto una parabola, e leggo adesso il versetto 12, dove è scritto che Gesù disse: «Un uomo nobile, cioè una persona di nobile stirpe, andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare». L'uomo nobile evidentemente è lo stesso Signore Gesù, e Gesù riceverà il suo regno da suo padre, non certamente da noi. Ma ascoltiamo la parabola leggendo i versetti 13 e 14. Gesù disse che questo nobile, chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine, cioè una certa somma di denaro, e disse loro: «Trafficate finché io venga». Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: «Non vogliamo che costui regni su di noi». Questo è il messaggio che il mondo ha oggi per il Signore Gesù. Questo però non impedirà a Dio di inviare di nuovo suo figlio sulla terra. Difatti i versetti seguenti riguardano proprio il ritorno di questo nobile uomo. Avvenne che quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, egli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il danaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato trafficando. Si presentò il primo e disse: «Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10». Ed egli disse: «Va bene, buon servitore, poiché sei stato fedele in cosa minima, abbi potestà su 10 città». Prima di andar via, il Signore ci ha affidato dei beni, ha dato a ogni credente un'opportunità per servirlo, e tutti noi dobbiamo custodire e fare fruttare i beni che il Signore ci ha affidati, considerandoci suoi amministratori. La nostra mina può essere un'intera città, un gruppo di persone, una casa. Qualunque essa sia, dobbiamo essere fedeli. Alcuni possono quintuplicare i beni ricevuti, altri potranno addirittura decuplicarli. Tuttavia, quando il Signore verrà, ci ricompenserà secondo la nostra fedeltà.

0: avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo ringraziare il Signore perché abbiamo un'altra possibilità per poter trascorrere un tempo insieme, un tempo dove amiamo così godere della presenza del Signore, poter anche avere uno scambio di saluti, di messaggi, come avviene nella chat, ma un tempo soprattutto prezioso perché oltre ad ascoltare dei canti abbiamo modo di ascoltare la voce del Signore, la parola del Signore. E anche questa sera il Signore ha scelto per noi un suo figlio, un suo servo per così parlarci di un tema che Chris vuole condividere con noi. E il tema è perché alcuni rifiutano Gesù mentre altri credono. Questa è la domanda che insieme a Chris andremo ad esaminare e alla quale domanda daremo, secondo la scrittura, la risposta che viene da parte di Dio. Dicevo che è bello potersi rivedere. È vero che siamo stati negli ultimi giorni impegnati, anche con l'evangelizzazione avete avuto modo di partecipare a tutto ciò che è stato fatto a Lesina fino a ieri sera, e quindi il Signore ha parlato, il Signore ha voluto chiamare a ravvedimento, e noi preghiamo adesso per chi ha avuto modo di ricevere il messaggio e nella tenda e per le strade, perché sono state fatte tante riunioni, anche se piccole, per le strade, sono stati girati, diciamo che Lesina è stato così toccato in un modo totale, anche i vicoletti sono stati raggiunti dal messaggio, e quindi nelle piazze, per i vicoli, il messaggio del Vangelo è stato così predicato con la potenza dello Spirito, in modo chiaro. E quindi adesso preghiamo affinché i cuori possano ricevere Cristo come persona e Salvatore. È bello poter così però rientrare anche nella nostra casa, poter stare un po' più comodi, ma vogliamo anche sfruttare questa comodità per trascorrere un tempo insieme. Corrado e con tutti gli altri fratelli, i volontari sono in viaggio, anche Franco sta per arrivare, alcuni sono andati invece ad Andria, a Barletta, perché insieme ad Alessandro Esposito avranno anche lì un momento di evangelizzazione. Quindi si predica il Vangelo, si predica e si parla del piano di salvezza che Dio ha predisposto per tutta l'umanità. E diciamo che anche nell'introduzione voglio ripercorrere un attimino il piano di Dio per la salvezza degli uomini, perché credo sia importante ricordare come Dio ci abbia chiamato al ravvedimento e come Dio continui oggi a chiamare al ravvedimento tutti quelli che sono lontani. Però do il benvenuto a tutti voi, vi abbraccio nel nome del Signore, non leggo tutti i messaggi perché sono tantissimi, ma voglio ringraziarvi perché siete sempre, sempre, sempre presenti ed è bello vedere anche i fratelli di Radio Logos, quindi è bello poter trascorrere questo tempo alla gloria del Signore. E proprio perché siamo alla presenza del Signore, credo che sia giusto dare a Lui la gloria e il primato, e quindi un modo per dare il primato a Dio, anche mettere questo tempo nelle sue mani, e noi vogliamo pregare, voglio pregare insieme a voi per questo. Padre Santo, voglio tu benedire questo tempo ancora che ci hai concesso, che possa essere un tempo di benedizione, un tempo di edificazione per noi che abbiamo già scelto di camminare con te, ma che sia anche un tempo di riflessione e di conversione, di ravvedimento per quanti si trovano vicini alla salvezza, ma non l'hanno ancora fatta propria perché non hanno ancora accettato Cristo come personale salvatore. Sappiamo che il tuo messaggio viene proclamato in ogni dove in modo chiaro e ti preghiamo affinché chi ascolta non possa chiudere il cuore alla tua salvezza. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, ti prego di benedire l'aspetto tecnico della trasmissione ancora per Cristo, che tu possa potenziarlo e che la tua parola possa tramite lui arrivare nelle nostre case. Ti voglio pregare anche per tutti i fratelli e sorelle che sono in ascolto, anche per chi vive un momento forse di scoraggiamento, di prova, di difficoltà, e ti prego affinché possano riposare in te, possano confidare in te, anche per gli amici che ascoltano
ti prego che possano avere lo sguardo sulla croce di Cristo Gesù e lasciarsi purificare dal sangue di Cristo. Mettiamo tutto nelle tue mani. Amen. Bene, come dicevo, voglio con voi ripercorrere il piano della salvezza. E quando si fa una campagna evangelistica, è questo ciò che viene trasmesso, viene predicato con forza, anche ripetutamente. A volte siamo lì a ripetere gli stessi concetti, ma perché? Perché vogliamo trasmettere quello che è il piano di Dio, non il piano nostro, il piano di una religione o qualcosa di diverso. Non dobbiamo inventarci assolutamente nulla, noi siamo ambasciatori di Cristo, quindi dobbiamo solo annunciare, diffondere il messaggio di salvezza che Dio ha preparato per noi. Ed è meraviglioso poter anche in questa circostanza ricordare ciò che la Scrittura ci trasmette e anche ciò che è successo nella nostra vita, perché siamo partiti, partiamo da questo, che tutti noi uomini abbiamo peccato e in quanto peccatori siamo privi della gloria di Dio, non abbiamo la possibilità di stare alla presenza del Signore, non abbiamo un contatto, non abbiamo una comunione, un legame con Dio, perché c'è una barriera caratterizzata dalla nostra natura peccaminosa e se non si risolve questo peccato, ovviamente noi non possiamo pretendere di accedere alla gloria di Dio. Siamo privi della possibilità di essere alla sua presenza, di poterlo chiamare padre, di poter così essere salvati per l'eternità. E allora, tutti noi uomini abbiamo peccato e le nostre iniquità hanno scavato un abisso tra noi è il nostro Dio. Voglio personalizzare questo verso. Però la scrittura dice in Isaia 59:2: le vostre iniquità hanno scavato un abisso tra voi e il vostro Dio, è il profeta che parla. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto, così che non vi ascolta. Cioè, pensate un po' il peccato quanto è brutto e quanti danni fa, produce nella nostra vita. Noi non diamo il giusto peso al peccato, siamo peccatori, privi della gloria di Dio e questo peccato ha fatto sì che ci fosse un abisso tra noi e Dio e i nostri peccati gli fanno nascondere il volto e privano noi della possibilità di raggiungere Dio con la nostra voce. Egli non ci ascolta. Perché? Perché dobbiamo risolvere prima di tutto il problema del peccato, il salario del peccato è la morte, è la separazione da Dio, è la morte eterna. Ma c'è un ma c'è un dono. Il dono, no, un dono, il dono, l'articolo determinativo. Il dono di Dio è la vita eterna in chi? In Cristo Gesù, che è il nostro Signore. E il fatto che Dio abbia dato Cristo dimostra quanto grande sia il suo amore verso noi. E mentre eravamo peccatori, Dio ha fatto tutto questo. Ha ideato e realizzato il piano della salvezza in Cristo Gesù, che è morto per noi. Avevamo un destino segnato, ma in Cristo abbiamo avuto la possibilità di cambiarlo, il nostro destino eterno. Far sì che egli potesse cambiarlo. E cosa abbiamo fatto per arrivare, per passare da figli di ira a figli di Dio, da uomini che andavano all'inferno a uomini che oggi hanno la certezza un giorno di essere alla presenza del Signore? Abbiamo confessato con la bocca che il Signore Gesù è colui che è morto per noi. Abbiamo creduto con il nostro cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti e siamo stati salvati. Perché? Perché col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Questo abbiamo fatto, questo è il piano di Dio. Eravamo degli uomini perduti, degli uomini condannati all'inferno, ma Cristo è morto per noi. Noi abbiamo realizzato di essere peccatori condannati, che c'era un solo modo per essere salvati. Cristo Gesù, non la religione e neanche le nostre opere, e abbiamo creduto in Lui. Se c'è qualcuno che non ha fatto questo passo, che possa farlo.
al più presto. Dio possa benedire questa semplice riflessione. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi andremo a collegarci con il nostro caro fratello Chris Zito.

0: Ecco come abbiamo cantato: la parola del Signore è una lampada al nostro piede. Vogliamo ascoltare quello che ancora questa sera il Signore ha da dirci tramite il suo servo, il nostro caro fratello Chris. E andiamo a stabilire il collegamento con il nostro caro fratello Chris. Chris, ciao, buonasera. Come
1: Buonasera di nuovo.
0: stai? Tutto bene?
1: Bene, bene. Caldo, come sempre. Come si
0: Siamo tipo in un forno, veramente non se ne può più. Se mettiamo poi l'aria condizionata a palla, va a finire che possiamo ammalarci, però dei due mali forse quello minore è proprio l'aria condizionata. Siamo pronti, ecco, il tema che il Signore ha messo nel tuo cuore è perché alcuni rifiutano Gesù mentre altri credono. Che il Signore possa benedirti, Chris, nell'esposizione. Io ti sarò di supporto per ciò che riguarda la proiezione dei versi. Ci sentiamo alla fine del messaggio. Dio ti benedica.
1: grazie, a dopo. Buonasera a tutti. Voglio continuare il nostro studio su Giovanni. Siamo arrivati a Giovanni 10, versetto 22, e voglio iniziare leggendo versetti 22 a 24. Giovanni 10, 22 e 24. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno. Che bello inverno. E Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. Perché alcuni rifiutano Gesù mentre altri credono? Questa domanda attraversa tutto il Vangelo di Giovanni. Le stesse parole sono udite da molti, le stesse opere si svolgono davanti a tutti, eppure le risposte sono opposte. Alcuni si affidano a Gesù, altri vogliono ucciderlo. La scena si svolge durante la festa della dedicazione, oggi chiamata Hanukkah. La festa ricordava la purificazione del tempio dopo la profanazione compiuta da Antioco IV, quasi 2 secoli prima, quindi è una festa già da 200 anni. Israele celebrava un santuario, un tempio restituito al culto di Dio dopo questa profanazione, dove mi pare, se mi ricordo bene, ha sacrificato un maiale sull'altare nel tempio, questo Antioco. Ma proprio nel tempio camminava colui nel quale Dio abita pienamente. Giovanni aveva già scritto che la parola ha abitato fra di noi, questo capitolo 1, e aveva presentato il corpo di Gesù come il vero tempio. L'ironia è dolorosa. Questi celebrano la casa di Dio, ma non riconoscono il figlio che il padre ha mandato. È inverno e non soltanto nell'aria. Attorno a Gesù cresce il gelo dell'incredulità. Giovanni 10, versetti 25 e 26 dicono: Gesù rispose loro: Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. La domanda dei capi sembra sincera. Se tu sei il Cristo, dillo apertamente. Gesù però smaschera ciò che si nasconde dietro quelle parole, che non hanno bisogno di un'altra spiegazione, perché hanno già ricevuto una testimonianza sufficiente. Egli ha trasformato l'acqua in vino, guarito il figlio dell'ufficiale, rialzato il paralitico, sfamato la folla e aperto gli occhi al cieco nato. Le sue opere, compiute nel nome del Padre, quindi lui attribuiva a questi segni e questi miracoli veramente grandi al Padre, no? Rivelano chiaramente chi egli è. Adesso, oggi, 2000 anni dopo, abbiamo le testimonianze delle stesse opere nelle scritture. Quindi, se non riceviamo queste testimonianze, siamo tanto colpevoli quanti quelli che abitavano, che vivevano in quel momento. Quindi il problema, e dobbiamo sottolineare questo, dobbiamo ricordarci di questo, il problema non è la mancanza di prove, ma il rifiuto di credere. Giovanni ci mostra così che l'incredulità non è soltanto una difficoltà intellettuale. Per alcuni possa essere una difficoltà, un problema intellettuale, però poi se gli spieghi e con pazienza, magari possono credere, altri comunque non credono lo stesso. Perché? Perché Gesù, come dice lui stesso, di se stesso, Gesù è la luce, ma gli uomini possono amare le tenebre più della luce, cioè vogliono continuare a vivere nel peccato, vogliono vivere come i re della propria vita, e quindi non possono credere in Gesù, perché credere in Gesù significa minacciare il loro programma di vivere come vogliono vivere. Perché Gesù non ci permette a vivere come vogliamo vivere noi, ma ci istruisce a come vivere come Dio vuole, e quello ci porta la vera vita. E quindi c'è uno scambio. Vivere come voglio io e muoio, o non vivere più come voglio io, ma come vuole Dio e vivo. Le prove hanno il loro posto e Giovanni le presenta affinché crediamo, ma nessuna prova costringe un cuore deciso a restare padroni di sé, a restare nelle tenebre. Si può fare prova dopo prova dopo prova, e la persona che vuole restare padrone di sé non crederà mai. Si può conoscere la Bibbia, frequentare il culto, discutere di Gesù ad infinitum e comunque non affidarsi a lui. I capi giudei sono vicini al Tempio e vicini fisicamente a Cristo, ma lontani da Dio. Le parole "non siete delle mie pecore" spiegano la loro risposta al pastore. Il rifiuto rivela che non riconoscono la sua voce e quindi non gli appartengono. Le parole "non siete delle mie pecore" spiegano la loro risposta al pastore. Il rifiuto rivela

Gesù che confermi le nostre attese, no? La vera domanda è se accogliamo il Gesù che il Padre ha realmente mandato. Qualcuno potrebbe chiedere, ma visto che non appartenevano alle sue pecore, per cominciare, scusate, c'è una mosca, avrebbero potuto davvero credere? Giovanni però non affronta questa domanda. Il suo punto è semplicemente che i capi religiosi sono pienamente responsabili del loro rifiuto. Perciò Gesù non dice non potete credere perché non fate parte, non siete, siete delle mie pecore, no? Ma dice invece non credete. Scusate. Prima nel Vangelo, capitolo 5, aveva detto non volete venire a me per avere la vita, non volete venire a me per avere la vita. Per dire l'unica cosa che vi costringe a venire a me è il vostro non volere. E il loro rifiuto nasce da una volontà che resiste a Cristo. E qualcuno può dire, ma lasciate a noi stessi, tutti resistiamo a Cristo. E questo è vero, no? Perché infine Gesù dice, no? Che dietro la loro incredulità c'è una realtà più profonda, cioè non appartengono al suo gregge. Ma Giovanni non cerca di spiegare come queste due verità si accordino. Vuole piuttosto mettere il lettore davanti a una domanda personale. Se rifiuti Cristo, la responsabilità è tua e morirai nei vostri peccati. Quindi hai bisogno di ascoltare la sua voce e seguirlo. Infatti, subito dopo, versetti 27 e 28, Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Allora, dopo aver parlato del rifiuto, Gesù descrive la fede con tre espressioni semplici. Le sue pecore ascoltano, sono conosciute e lo seguono. Ascoltare significa accogliere la sua parola come vera. Essere conosciuti significa vivere sotto lo sguardo personale del pastore, che vede debolezze, paure e peccati, eppure continua a chiamare i suoi per nome. Seguire significa che la fede prende una direzione concreta. Non è una fede, oh, io credo in Gesù veramente e poi vivi come vuoi. Il discepolo può inciampare, ma continua a rialzarsi e a tornare alla voce di Cristo. Le pecore sono così, non perfetti, ma perseveranti. Solo dopo aver descritto questa relazione, Gesù parla del dono della vita eterna, e qui c'è un po' di confusione.

0: il dono non si riferisce al fatto che Dio scelga ogni pecora singolarmente per poi concederle la vita eterna, come se la vita eterna fosse si può mettere in una scatola e donare a qualcuno. Qual è il dono? Il dono è la propria vita. Avendo appena detto del buon pastore che dà la propria vita per le pecore. E solo il suo sacrificio sulla croce a garantire che non periranno mai e nessuno le rapirà dalla sua mano. Senza il suo sacrificio sulla croce non c'è vita eterna. Qual è il dono della vita eterna? È il dono di se stesso, che apre la porta alla vita eterna tramite la fede in Lui. Quindi la nostra speranza non sta nella forza della nostra presa, ma nella sua. Nessuno le rapirà dalla mia mano, dice Gesù. Nessuno. Gesù continua, versetto 29. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io, ascoltate bene, io e il Padre, versetto 30 adesso, io e il Padre siamo uno. Il Figlio dona loro la vita eterna, ma è il Padre che dona le pecore al Figlio. E nessuno può strapparle né dalla mano del Figlio né da quella del Padre. Siamo assicurati due volte. E qui Gesù adempie la promessa di Ezechiele, capitolo 34. Là, in quel capitolo, il Signore, molto dispiaciuto dei pastori di Israele, dei capi di Israele, il Signore aveva in quel capitolo preannunciato che sarebbe venuto Lui stesso a cercare e custodire il suo gregge un giorno, ma anche che avrebbe stabilito un unico pastore, il suo servo Davide, il Messia. In Gesù, notate, in Gesù tutte e due le promesse si uniscono. Egli è il pastore promesso, ma compie ciò che solo Dio può fare. Dona la vita eterna e custodisce per sempre le sue pecore. Che bello! Se siamo del gregge di Gesù, siamo custoditi per sempre e nessuno può strapparci dalle sue mani. Per questo il discorso culmina nella dichiarazione: io e il Padre siamo uno. Non nel senso che siamo uno, siamo uniti come amici migliori o come, non so, marito e moglie, no? Siamo uniti. Anche se marito e moglie poi diventa un po' una metafora per questo. Io e il Padre siamo uno. Significa che Gesù sta dicendo: io e il Padre siamo uguali. Gesù può fare ciò che solo Dio fa, perché non è un semplice inviato, ma il Figlio, uno con il Padre. Per questo la sua promessa è incrollabile. Gli avversari comprendono bene la portata delle sue parole. Io e il Padre siamo uno. E per questo, leggiamo al versetto 31, presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù li richiama allora alle sue opere, perché per loro è bestemmia, no? Come vedremo. Ma Gesù li richiama alle sue opere, versetto 32. Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? Tutto ciò che Gesù ha fatto rivela la bontà del Padre e testimonia che egli è stato mandato da lui. Ma i suoi avversari rispondono: non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia. E perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Chi non crede nelle opere del Signore, chi non crede nelle parole di Gesù, non capiranno mai che è figlio di Dio. E quindi loro dicono: perché tu che sei uomo ti fai Dio? Ma quando i capi lo accusano di bestemmia, Gesù risponde citando le loro stesse scritture. Dobbiamo capire quello che Gesù dice qui, no? Nel Salmo 82, quindi siamo a versetti 34 e 35, mi pare, quando i capi lo accusano, nel Salmo 82, Dio si rivolge agli dèi. Fammi leggere versetti 34, aspetta. 34 e 35. Gesù rispose loro: non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, versetto 36, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia, perché ho detto sono figlio di Dio? E qui dobbiamo ragionarci sopra un po'. Questa è una citazione del Salmo 82, dove Dio si rivolge agli dèi, cioè, anche se ci sono altri pareri, io sono abbastanza convinto che gli dèi a cui fa riferimento sono le potenze spirituali che i popoli pagani adoravano. Il consiglio celeste, effettivamente. E poi Dio le giudica per la loro ingiustizia perché non governano come lui l'aveva detto che dovevano governare. L'argomento di Gesù è questo: se la scrittura può usare questo termine dei senza commettere bestemmia, allora non possono condannare lui, colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, solo perché ha detto sono figlio di Dio. E le parole santificato e mandato assumono un significato particolare durante la festa della dedicazione. Mentre Israele celebra la riconsacrazione del Tempio, davanti al popolo si trova colui che il Padre stesso ha consacrato. Il vero consacrato di Dio cammina nel Tempio, ma coloro che celebrano la festa vogliono ucciderlo. Gesù è più grande del Tempio e dei giudici, degli dèi del Salmo, perché è il figlio nel quale il Padre si fa conoscere. Gesù però non chiede una fede cieca basata solo sulle parole, versetto 37. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, per dire ma lo faccio, le faccio. E quindi Gesù li invita a giudicare ciò che fa, e ciò che ha fatto. Se le sue opere non rivelano il carattere e la potenza del Padre, hanno ragione a non credere. Ma aggiunge, versetto 38, se le faccio, anche se non credete alle mie parole, a me, credete alle opere. I segni confermano le sue parole. Non sono spettacoli, ma testimonianze della sua vera identità. E lo scopo è che riconoscono, versetto 38, che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Dobbiamo capire questo e dobbiamo a questo punto anche confrontarsi Gesù con altri personaggi delle altre religioni del mondo. Gesù sta dicendo in modo molto chiaro e diretto: io e Dio siamo uno. Il Padre, Dio è in me e io sono in Dio. Ma queste sono parole veramente singolari nella storia. Certo, alcuni matti l'avevano detto attraverso i secoli, ma nessuno prende Gesù per un matto e nessuno prende Gesù per un bugiardo. Quindi o Gesù era Dio come diceva, o era matto che non lo era, o era bugiardo che non lo era. Gesù non usa il Salmo come una scappatoia per evitare l'accusa, torna invece alla sua affermazione centrale e la rende ancora più chiara. La sua relazione con il Padre è unica, con Dio è unica. Il Padre opera in lui ed egli vive in perfetta comunione con il Padre. Davanti a Gesù, quindi, non esiste una posizione neutrale. Non si può dire che tutte le religioni sono uguali, perché nessuna religione ha un protagonista principale che diceva di essere Dio creatore. Se le sue affermazioni sono false, l'accusa di bestemmia è giustificata, però lo rende bugiardo o matto. Ma se le sue opere sono davvero quelle del Padre, egli merita fede, obbedienza e adorazione. E molti vorrebbero un Gesù ammirabile ma non sovrano, utile ma non divino, perché una volta che ammettiamo che Gesù è divino, il figlio di Dio, dobbiamo smettere a seguire noi stessi, a vivere per noi stessi e seguire lui. Ecco perché molti, non posso dire quante volte attraverso gli anni ho parlato con le persone e del Vangelo e loro veramente dicevano sì, sì, bello, bello, Gesù è morto per me perché mi ama, eccetera. Ma quando sono arrivati al momento di scegliere, di detronizzare loro stessi dal trono della propria vita e mettere Gesù e seguire Gesù come il loro Signore, più volte l'ho visto le persone fare così: ok, questo non posso fare. E proprio là è bello che Dio manda il figlio per morire per i miei peccati, per il perdono, ma quel perdono io non riesco a beneficiare di quel perdono se poi non scelgo lui come il Signore, perché credere significa credere le sue parole, credere i segni che ha fatto e seguirlo, essere in pecora, che ascoltare la sua voce, essere conosciuto da lui e seguirlo. Giovanni non lascia un'altra possibilità. Colui che guarisce, custodisce le pecore e dona la vita eterna è il Figlio santificato e mandato dal Padre, nel quale Dio stesso si è fatto conoscere. Rifiutare Gesù Cristo come il tuo pastore e rifiutare Dio stesso. Il finale cambia luogo e atmosfera, versetti 40-42. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano: Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero in lui. A Gerusalemme, nel Tempio, uomini ricchi di importanza, di privilegi religiosi, cercano di arrestare Gesù, di lapidarlo. Al di là del Giordano, lontano dal centro, molti persone comuni vengono a lui e credono. Giovanni ritorna al luogo dove era iniziata la testimonianza del Battista, quasi chiudendo un cerchio. Giovanni, l'autore del Vangelo, non aveva compiuto, il Battista, non aveva compiuto segni, ma aveva indicato fedelmente l'agnello di Dio. Ora la gente confronta quella testimonianza con ciò che vede in Gesù e conclude: tutto quello che Giovanni disse di costui era vero. E questo incoraggia ogni credente chiamato a testimoniare. Perché? Perché non dobbiamo produrre qualcosa di spettacolare per rendere potente il messaggio del Vangelo. Giovanni Battista ha indicato Cristo con verità e umiltà. E il frutto appare anche dopo che la sua voce si è spenta. Genitori, insegnanti, anziani, giovani possono seminare la parola senza vedere subito il risultato. Il nostro compito è indicare Gesù e dire ciò che è vero di Gesù. E sarà Dio a condurre le persone a Cristo. Sarà Dio a donare le pecore al Figlio. Il contrasto finale risponde alla domanda del titolo. Alcuni rifiutano Gesù non perché manchino la luce e le prove, ma perché resistono alla rivelazione del Figlio. E questa resistenza, come dicevo prima, torna sempre alle parole di Gesù. Io sono la luce, ma gli uomini hanno amato le tenebre perché amano i loro peccati. Altri credono perché ricevono la testimonianza di Dio, riconoscono nelle opere di Gesù la presenza del Padre e vengono a Lui. Quindi non è il luogo sacro, l'istruzione, la vicinanza esteriore a salvare. La fede nasce quando smettiamo di processare Gesù secondo le nostre condizioni e ci affidiamo a Lui così come si rivela. E questo è vero sia per i non credenti che viene a Gesù, sia per quelli che sono credenti da tanti anni. Non dobbiamo mai processare Gesù secondo i nostri parametri. Dobbiamo affidarci a lui così come si rivela. Perché se è Dio, lui è fedele ed è potente di adempiere tutto quello che dice. Giovanni dirà alla fine del suo Vangelo che ha scritto questi segni, Giovanni 20, versetti 30-31, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. E questo episodio di oggi serve proprio a quello scopo. Ci metti davanti al Figlio, consacrato e mandato dal Padre, al pastore che conosce le sue pecore, dona vita eterna e le custodisce nella propria mano. E non domandiamoci soltanto perché gli uomini nel portico di Salomone non credettero. Domandiamoci che cosa facciamo noi della voce, delle opere e delle affermazioni di Gesù. La familiarità religiosa non sostituisce la fede e altre prove non guariranno un cuore chiuso, deciso a non arrendersi. E se c'è qualcuno che sta ascoltando stasera, che si sente vicino a Cristo, ma ancora c'è distanza, ancora c'è un passo da fare, sappi questo, che nel tuo cuore devi arrenderti a Lui. Che libertà c'è quando si fa questo? Può sembrare come stiamo arrendendoci, stiamo, come si può dire, stiamo eliminando noi stessi, ma non è così. Quando ci arrendiamo a Cristo, diventiamo la versione migliore di noi stessi, perché riceviamo vita eterna. Ma quel passo che ostacola così tante persone è proprio quella, arrendersi completamente a Gesù, mettersi nelle sue mani. Se io insisto che devo controllare tutto io, posso anche vivere la mia vita, posso anche avere successo, ma sappi che alla fine morirò comunque come tutti gli altri, senza la vita di Gesù. Ma se mi arrendo, ricevo il dono della vita eterna e sono libero. Quella pressione che hanno le persone in questo mondo, quella pressione di avere successo, di fare soldi, di diventare qualcuno in questo, è una pressione costante che non finisce mai, perché si va un passo davanti e si apre la visione per vedere 100 altri passi che deve ancora fare. Non finisce mai, non c'è pace e non c'è libertà. Ma quando ci arrendiamo a Cristo, c'è pace e c'è libertà. E non solo quello, c'è la conoscenza che siamo giustificati per mezzo del sangue di Cristo e che stiamo seguendo il giusto. Chi ascolta il pastore viene a lui e lo segue, scopre di essere conosciuto, amato e custodito come parte del gregge. Oggi la domanda per tutti noi è che se sappiamo di essere conosciuti da Gesù, oggi Cristo non ci invita ad ammirarlo da lontano, ci chiama a credere in Lui e ad avere vita nel suo nome ed essere liberato da quella pressione costante della vita in cui noi dobbiamo fare tutto. Entriamo nella pace di Gesù, arrendendoci a Lui. E possiamo arrenderci a Lui, perché Lui è fedele, Lui è il buon pastore, Lui ci custodisce, ci conosce, ci ama come parte della sua famiglia, del suo gregge. Mi raccomando, riconsiderare i due lati dell'equazione. Frustrazioni, pressioni, incertezze, paure o pace e libertà in Cristo Gesù. Scegliete bene, oggi è il giorno. Signore nostro Dio, ti ringraziamo che hai fatto così tante cose per noi. E tu desideri che tutti gli uomini, tutte le persone vengano a te, che vengano alla conoscenza della verità, per avere vita, vita eterna, non solo vita senza fine dei giorni, ma una vita di una qualità celeste. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen. Amen. Grazie Chris, grazie per la parola, grazie per questo messaggio ancora una volta chiaro che è arrivato nelle case. E come dicevi tu, non è Dio che non fa ascoltare la sua voce, e non è Lui che non è stato capace di dimostrare tutta la sua potenza, oppure Cristo che non è stato capace di dimostrare che era veramente il Messia, ma è sempre l'uomo che sceglie di non arrendersi, di non piegarsi davanti a questo potente messaggio, perché è chiaro come il sole, quello che Dio è, quello che Cristo è, quello che è stato fatto per noi uomini. Quindi il rifiuto è un'autocondanna di chi crede e sceglie di non accettare Cristo come personale salvatore. Questo è brutto, perché ovviamente noi che abbiamo gustato la salvezza, sappiamo quanto è bello e quanto è grande avere una relazione con Cristo, anche se vabbè, le difficoltà le teniamo pure noi, però poterle affrontare con Cristo è meraviglioso, e vedere che ci sono uomini e donne che rifiutano il messaggio d'amore, di salvezza, e scelgono di vivere in balia dell'incertezza che c'è in questo mondo è assurdo, però vogliamo continuare a pregare per loro affinché possano arrendersi a Cristo.
0: Amen.
1: Grazie Chris, un abbraccio forte, buona serata, ci vediamo lunedì prossimo, a Dio piacendo.
0: Ciao.
1: Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Bene, allora abbiamo avuto modo di ascoltare la parola del Signore, di poter essere toccati dalla parola, di poter così ancora una volta esaminare questa grande salvezza che è arrivata a noi. Però se da un lato, come diceva Chris, c'è chi accetta Cristo, dall'altro lato ci sono coloro che rifiutano e lo fanno senza considerare il male che stanno facendo a loro stessi, perché si stanno autocondannando, stanno rifiutando la salvezza per continuare ad essere uomini e donne condannati a causa del peccato. Però noi vogliamo continuare a predicare questo messaggio d'amore, un messaggio che possa spingere chi ascolta, anche chi ha ascoltato questa sera, ad arrendersi a Cristo e a farlo stasera, come diceva Cristo, non a rimandare a domani, perché il domani non ci appartiene, ma oggi riconoscere Cristo come persona salvatore. Dio benedica la sua parola. Vi salutiamo nell'amore del Signore e vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera, e vi diamo appuntamento a domani sera, sempre sui canali di Cristiani Online. Dio vi benedica.

0: di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao a tutti col libro più letto. È bello pensare che Dio giudica ogni persona individualmente. Quindi tu hai da render conto solo della tua vita, io della mia. Questo è interessante. Ascoltiamo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Mi auguro che possiamo passare anche questa settimana che ci sta davanti insieme. Stiamo studiando, vi ricordo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Vi ricordo che Ezechiele era un giovane contemporaneo di Geremia. E mentre quel grande uomo, servo di Dio, concludeva le sue profezie a Gerusalemme, Ezechiele invece iniziava il suo ministero fra gli esiliati. Iniziò il suo ministero molto presto, durante il regno del giovane re Giosia, ma rimase nel paese con chi non era stato portato via e solo successivamente fu trasferito in Egitto. Daniele era stato portato alla corte del re di Babilonia ed era diventato il suo primo ministro. Ezechiele era invece rimasto con i deportati che erano giù ai fiumi di Babilonia, presso il gran canale che fluiva dal fiume Eufrate, parecchi chilometri da Babilonia stessa. E il ministero di Ezechiele si svolse tra questa gente. Mentre queste persone sconsolate avevano già appeso le loro cetre ai salici e si sedevano per piangere, quest'uomo, Ezechiele, aveva visioni del Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. A conclusione della scorsa settimana abbiamo iniziato con il capitolo 18 che ci presenta un esempio di come il salario del peccato sia la morte e come Dio, nel suo giudizio, abbia un modo specifico e individuale di trattare con ogni persona. Leggiamo ora altri versetti di Ezechiele capitolo 18 che vanno dal 5 al 9. Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se non si accosta a donna mentre è impura, se non opprime nessuno, se restituisce al debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di vesti chi è nudo, se non presta interesse, non dà usura, se allontana la sua mano dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, se segue le mie leggi e osserva le mie prescrizioni, agendo con fedeltà, egli è giusto, certamente vivrà, dice Dio, il Signore. Troviamo qui un elenco di cose positive che l'uomo può compiere. Il termine «se non mangia sui monti» significa che non è coinvolto in un'attività di idolatria, quindi quell'uomo cammina seguendo le leggi di Dio e osservando le sue prescrizioni. Esso certamente vivrà, dice Dio. È chiaro che in questo passaggio il Signore si riferisce alla vita vissuta e non alla vita eterna. Pertanto Dio lo benedirà, lo farà prosperare in questa vita. Quello che sto affermando riguarda il concetto di benedizione dell'Antico Testamento. Vediamo però il contrasto nei versetti seguenti, dal 10 al 13 di Ezechiele, capitolo 18. Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue e fa suo fratello qualcuna di queste cose, che il padre non commette affatto, mangia sui monti e contamina la moglie del suo prossimo, opprime l'afflitto e il povero, commette rapine, non restituisce il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, presta interesse e dà usura, questo figlio vivrà forse? No, non vivrà. Egli ha commesso tutte queste abominazioni e sarà certamente messo a morte. Il suo sangue ricadrà su di lui. Questo brano, dal versetto 10 al 13, mette in evidenza che un genitore può avere un figlio che non sia per nulla giusto e quindi Dio giudicherà quel figlio ribelle per la sua caparbietà e non il padre.
0: Stai ascoltando Il libro più letto.
2: Leggiamo ancora un brano di contrasto da Ezechiele 18 che va dal versetto 14 al 18. Ma se egli ha generato un figlio, il quale dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha commesso, vi riflette e non fa tali cose. Non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli idoli della casa di Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, non opprime nessuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di vesti chi è nudo, non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura, osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi, Questo figlio non morrà per l'iniquità del padre, egli certamente vivrà. Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo. Ecco che muore per la sua iniquità. D'altra parte, possiamo anche trovare che un figlio può decidere di non seguire il cammino malvagio del padre. E questo è stato un successo più di una volta nella storia di Israele. Ecco alcuni esempi. Il vecchio Acaz era un re malvagio, ma suo figlio Ezechia iniziò un risveglio spirituale in tutta la nazione. Il re Giosia era un uomo meraviglioso e, nonostante questo, aveva un padre molto malvagio, di cui Dio non si compiacque. Dio afferma che ogni uomo sarà giudicato per come conduce la sua vita. Ricordati che non si sta parlando della vita eterna, ma del giudizio, qui e ora. Egli vuole che Israele sappia che questa è la base sulla quale lui, il Signore, intendeva giudicarli. I versetti seguenti mettono in evidenza che Dio giudicherà ognuno per come ha vissuto la sua vita. Leggiamoli. Se voi diceste, perché il figlio non paga per l'iniquità del padre? Ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia, osserva tutte le mie leggi e le mette a effetto. Certamente egli vivrà. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio. È molto chiaro, amici. Infatti troviamo scritto per ben due volte in questo capitolo: la persona che pecca è quella che morirà. I versetti che ora leggerò evidenziano che fra le persone che ascoltavano ve ne potevano essere alcuni che non erano d'accordo con Dio, e pertanto egli dà delle spiegazioni nei versetti seguenti, dal 21 al 30. Sempre, vi ricordo, da Ezechiele, capitolo 18. Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, si osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesso sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio, il Signore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ma la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice Dio, il Signore. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Quanta pazienza vi è in Dio! Egli infatti è sempre attento per benedire coloro che con volontà si ravvedono da un cammino che li porta lontani da Lui ed è sempre pronto a benedirli. Ma come sempre succede, vi può essere qualcuno che non sia d'accordo con questo atteggiamento di misericordia. Abbiamo letto che essi arrivano anche a dire «la via del Signore non è retta», non considerando invece che sono proprio loro a non essere a posto con le vie di Dio.

Il versetto 31 che ora leggiamo è proprio un invito a cambiare atteggiamento e a rivolgersi al Signore. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? L'insegnamento di questo capitolo, amici, risponde alla nuova psicologia che abbiamo oggi. La psicologia sostiene che la ragione per cui una persona è deviata è perché molto probabilmente sua mamma non lo trattava bene, lo ignorava o non lo amava. Queste cose sono vere, le sofferenze dell'infanzia lasciano un segno nella vita delle persone, ma questo non significa che non si è responsabili per le proprie azioni. Tu sei un peccatore perché tu stesso sei stato concepito nel peccato. Ogni individuo un giorno starà davanti a Dio e non sarà in grado di dare la colpa a suo papà o a sua mamma, perché ciò che lo condannerà sarà la condotta che avrà tenuto nella sua vita. Ezechiele in questo versetto rende molto chiaro che l'israelita sarà giudicato nella sua vita, sulla base della vita che condusse, sia che fosse credente oppure no. La fede in Dio, la fede che ci dona la vita eterna, non è un lasciapassare per compiere qualsiasi azione, giusta o sbagliata, in questa vita. Il sacrificio di Cristo ci mette al sicuro per quello che riguarda la vita eterna, ma siamo tenuti ad avere un comportamento giusto e santo. Ora siamo arrivati all'ultimo versetto di Ezechiele 18 che dice: «Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio il Signore. Convertitevi dunque e vivete». Di nuovo, questo passo si riferisce alla morte fisica. Dio non prova alcun piacere nel vedere morire qualcuno. Infatti, ciò è qualcosa di strano per lui, perché egli non intendeva che la morte regnasse nella umanità. Essa fu solo la causa della disubbidienza dell'uomo. Ricordati, amico, amica che ci stai ascoltando, che il Signore Gesù pianse alla tomba di Lazzaro, anche se sapeva che stava per risuscitarlo. L'uomo, ribellandosi al suo creatore, portò la morte nella vita. Nel capitolo 19 di Ezechiele, che ora passiamo a considerare, vi troviamo due lamentazioni. Nella prima, i capi di Giuda sono descritti come dei leoni, nella seconda come i tralci di una vite. Passiamo ora ai primi 9 versetti dove la famiglia reale è paragonata a una madre per il regno. Ciò che è descritto è la rovina della casa reale di Giuda che avvenne al tempo di Ezechiele. Questo è per noi un esempio lampante, sconvolgente, per ciò che nel linguaggio profetico significa morire. Un completo fallimento di fronte a Dio. Leggiamo quindi questi primi 9 versetti. Pronuncia un lamento sui principi di Israele, di: che cos'era tua madre? Una leonessa. Tra i leoni stava accovacciata. In mezzo ai leoncelli allevava i suoi piccoli. Allevò uno dei suoi piccoli, il quale divenne leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini. Ma le nazioni ne sentirono parlare, ed esso fu preso nella loro fossa. Lo condussero con dei ferri alle mascelle, nel paese d'Egitto. Quando essa vide che aspettava invano e la sua speranza era delusa, prese un altro dei suoi piccoli e ne fece un leoncello. Questo andava e veniva fra i leoni, e divenne un leoncello. Imparò a sbranare la preda, a divorare gli uomini, devastò i loro palazzi, desolò le loro città. Il paese, con tutto quello che conteneva, fu atterrito al rumore dei suoi ruggiti. Ma da tutte le province circostanti le nazioni gli diedero addosso, gli tesero contro le loro reti e fu preso nella loro fossa. Lo misero in una gabbia con dei ferri alle mascelle e lo condussero al re di Babilonia. Lo chiusero in una prigione perché la sua voce non fosse più udita sui monti di Israele. Il re Giosia, giudicato essere un ottimo re, visto che con lui vi fu un vero risveglio nel paese, lasciò due figli, Joacaz e Joachim. Questi non seguirono per niente l'esempio del padre. Anche i figli di Joachim, Joachin e Sedechia, fecero ciò che è male agli occhi del Signore, come scritto in Seconda Cronache 36, nei versetti dal 9 al 12. Joacaz fu deportato in Egitto dopo solo 3 mesi di governo dal re egiziano Neco. Joachim venne legato con catene di bronzo per essere deportato in Babilonia, come pure fu deportato poi suo figlio Joachin dopo aver regnato solo 3 mesi. La stessa sorte colpì il prossimo erede al trono, Sedechia, che si rese colpevole anche lui della rovina di questa dinastia regale. Nessuno di questi eredi al trono, nonostante che Giosia fosse stato un re che onorò il Signore, fu risparmiato dal giudizio. Ognuno di loro dovette pagare con la vita la propria scelta per il male. E qui si avvera ciò che Dio dice in Ezechiele 18, al versetto 4. «Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio». Chi pecca morirà.
Qui abbiamo quindi un vero lamento funebre su una casa regale che scelse lei stessa il male, quindi il giudizio di Dio e la propria rovina. Questa non è la lamentazione di Ezechiele. In fondo è la lamentazione del Signore. In realtà è la lamentazione della stessa persona che pianse dopo molto tempo su Gerusalemme, il Signore Gesù, come citato nel Vangelo di Matteo al capitolo 23. Egli è lo stesso che sta piangendo qui sui principi di Giuda. Essi erano un gruppo di persone di quel paese di cui pochi si preoccuparono, ma Dio era così tanto preoccupato che pianse per loro.

proposito, amico, amica, sai se c'è qualcuno che si sta preoccupando per te oggi? Sospetto che siano in pochi. Forse sono preoccupate per te le persone con cui lavori? O quelli della tua famiglia, o magari quelli della tua chiesa? Un uomo di affari di successo una volta mi disse: «Mi chiedo sinceramente chi si preoccupa per me veramente. Penso che tutti, inclusi anche i miei familiari, sono soltanto interessati per quello che possono ricevere da me dopo la mia morte. Com'è triste questa situazione, non è vero, amici? Ma sappi che Dio si sta preoccupando di te e si preoccupa anche di me. Questo è molto consolante in questo universo tremendo in cui viviamo. Potrei anche perdermi perché sono così piccolo, ma Egli, il Signore, veglia e si preoccupa per ognuno di noi». Questi principi di Giuda erano della peggior specie, quindi erano persone di cui non molti si compiacevano, ma Dio si preoccupò di loro. Leggiamo ora nella seconda parte di questo 19° capitolo di Ezechiele, dove Gerusalemme è rappresentata da un'altra similitudine. Lei è la vigna e i principi sono i tralci. «Tua madre era come te, simile a una vigna, piantata presso le acque, era feconda, ricca di tralci, per l'abbondanza delle acque. Aveva rami forti, adatti per scettri da governatori, si elevava sublime fra il folto dei tralci, era appariscente per la sua elevatezza, per la moltitudine dei suoi rami, ma è stata sradicata con furore e gettata a terra. Il vento orientale ne ha seccato il frutto, i rami forti ne sono stati rotti e seccati, il fuoco li ha divorati. Ora è piantata nel deserto, in un suolo arido e assetato. Un fuoco è uscito dal suo ramo e ne ha divorato fronda e frutto, al punto che in essa non c'è più né ramo forte né scettro per governare. Questo il lamento che rimarrà un lamento». E questa è una vera lamentazione sul paese di Giuda. Questo popolo si stabilì in quel paese e Dio lo benedisse. Esso era come una vite piantata nel paese, ma adesso egli è stato tagliato e sono portati via in cattività a Babilonia. Il tema del capitolo 20 è il riepilogo della lunga storia dei peccati di Israele, del loro giudizio futuro, del ritorno. Infatti i capitoli dal 20 al 24 contengono le predizioni finali riguardo al giudizio di Gerusalemme. E ci sono due cose sulle quali vorrei chiamare la tua attenzione. Prima di tutto, nota quanto sia lungo, esteso il messaggio che Dio rivolge a questo popolo. Poi, dal giorno in cui Nabucodonosor assediò la città, Dio inizialmente risparmiò Gerusalemme. Egli avrebbe potuto respingere Nabucodonosor dalla città come aveva fatto prima con gli Assiri, non permettendogli di distruggerla. Però il popolo non si pentì, non si rivolse a Dio e quindi venne il suo giudizio. Ma fino all'ultimo momento Dio offrì loro la sua misericordia. Secondo, il giorno stesso in cui iniziò l'assedio di Gerusalemme, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse che non doveva né piangere né fare cordoglio. Considero infatti che Ezechiele sia una persona totalmente diversa da Geremia. Questi aveva un cuore sensibile e il messaggio che diede spezzò il suo cuore. Ezechiele invece è quasi come un attore che interpreta un ruolo. Egli svolge il suo lavoro senza commuoversi perché Ezechiele era semplicemente la bocca di Dio. Nel capitolo 20 abbiamo un riepilogo dei peccati della nazione e di nuovo non è la parola di Ezechiele che viene enunciata, ma quella di Dio. Ezechiele, amici, permettetemi l'accostamento, è un po' come il servizio postale che ti porta un messaggio. Magari è un messaggio lieto o triste, ma il postino ti consegna il messaggio senza provare delle emozioni. Ma quello che si commuove sei tu.

Leggiamo quindi i primi due versetti di questo nuovo capitolo 20 di Ezechiele. Il settimo anno, il decimo giorno del quinto mese, alcuni anziani di Israele vennero a consultare il Signore e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Sempre più persone si rivolgono a Ezechiele per sentire una parola proveniente da Dio. E questo successe più o meno nel 590 a.C. La distruzione di Gerusalemme ebbe luogo poco tempo dopo, attorno al 588-586 a.C. Ed Ezechiele, come sempre, non annuncia la sua parola, ma quella che solo proviene da Dio, la parola di Dio. I versetti 3 e 4 aggiungono questo. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro. Così parla Dio, il Signore. Siete venuti per consultarmi? Com'è vero che io vivo, io non mi lascerò consultare da voi. Dice, non annuncia la sua parola, ma quella che solo proviene da Dio, la parola di Dio. I versetti 3 e 4 aggiungono questo. Figlio d'uomo, parla agli anziani di Israele e di loro. Così parla Dio, il Signore. Siete venuti per

0: giusto nel giudicarli e nel distruggere Gerusalemme, la città. Essi infatti pian piano si stanno rendendo conto che succederà veramente. Ed Ezechiele ripasserà tutta la storia con loro, perché a Dio non dispiace dichiarare la sua posizione, i suoi argomenti per il giudizio che porterà. Domani, se ci seguirete, e mi auguro proprio di sì, leggeremo insieme i versetti dal 5 al 24 che elencano poi le varie promesse di Dio e i suoi interventi. Vi rinnovo quindi l'appuntamento a domani al solito orario. Intanto vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato. Ciao e a domani allora.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, è una gioia per Patrizia e per me essere nuovamente insieme per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Iniziamo il capitolo 13 e Patrizia gentilmente ci leggerà il versetto 1.

Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.

Grazie, Patrizia. Da questo punto fino alla fine, il Vangelo di Giovanni narra degli ultimi giorni della vita terrena del Signore Gesù. Questa narrazione può essere suddivisa in tre parti. La prima consiste nell'ultima sera trascorsa da Gesù con i suoi discepoli. Il suo atteggiamento, i suoi discorsi, la sua preghiera sacerdotale. Poi troviamo il racconto dell'arresto, del processo, della condanna, delle sofferenze e della morte in croce del Signore Gesù. E infine, l'ultima parte del Vangelo tratta il trionfo della resurrezione e le apparizioni del Cristo risorto. Ci avviciniamo così alla conclusione di questo importante libro biblico, e in queste ultime pagine possiamo ammirare il Signore Gesù nell'intimità della sua cerchia di amici, i discepoli, per poi considerare la sua immutabile determinazione ad affrontare il giudizio degli uomini, le sofferenze della croce e la morte, ed infine il fatto della resurrezione e le conseguenti apparizioni ai discepoli. Il tutto di questa toccante narrazione è all'insegna delle parole contenute nel testo che ci è stato letto. Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine.

0: è l'amore, il concetto di fondo che anima questo racconto. Ed è ancora l'amore che si esprime da tutti gli atteggiamenti e da tutte le parole del Signore Gesù. Lo scenario che si presenta è la festa di Pasqua. Questa era la prima delle tre maggiori feste ebraiche e ricordava la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto attraverso la decima piaga, cioè la morte di tutti i primogeniti. L'etimologia del nome ricorda il passaggio del Signore che risparmiò le case degli ebrei dove le porte erano segnate dal sangue dell'agnello. Questa ricorrenza veniva celebrata nel modo tradizionale, ma Gesù era a conoscenza di un fattore completamente nuovo che si affiancava al passaggio di Dio in Egitto. Il ricordo di quell'antico fatto era abbinato al suo personale passaggio da questo mondo al Padre. Se la festa di Pasqua celebrava la liberazione degli ebrei dall'Egitto, era giunto il momento di istituire una liberazione maggiore, una liberazione duratura, efficace, una liberazione eterna, quella operata dal sacrificio del Signore Gesù. È molto poetica, è molto dolce questa definizione della morte del Signore Gesù, il passare oltre, il ritornare a casa del Padre. Ma sappiamo quanto dolore, quanta angoscia abbia sofferto il nostro Salvatore per mettere coloro che credono in Lui al riparo del suo sangue, sotto la protezione del suo sacrificio. Amò i discepoli, li amò fino alla fine, amò noi fino da allora, e il suo amore ci accompagna fino al momento in cui anche noi passeremo da questo mondo a colui che vuole esserci Padre. Naturalmente se crediamo, se veramente siamo cristiani e se anche noi siamo passati ai piedi della sua croce per depositarvi con pentimento il peso dei nostri peccati. Vi giunga il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Anche oggi vorrei parlare un po' di vita di coppia e di problemi che si incontrano nella vita di coppia. Come dice un famoso psicologo e consulente matrimoniale, Paul Tournier, di nazionalità svizzera, la pretesa incompatibilità di carattere all'interno di un matrimonio è un mito inventato da giuristi a corto di argomenti per sostenere il divorzio e una comoda scusa che invocano i coniugi per coprire il loro fallimento. Per quanto mi riguarda, dice Paul Tournier, io non ci credo. Non esistono caratteri incompatibili. Ci sono incomprensioni, errori, che però si possono sempre correggere se si vuole. L'errore più frequente sembra essere la mancanza di trasparenza, dice ancora Tournier. Ho occasione di vedere molte coppie. Alla base delle loro difficoltà trovo sempre questa mancanza di apertura reciproca, leale, completa. Se essa manca, non può esserci vera comprensione. Una coppia che avrà il coraggio di dirsi sempre tutto avrà senza dubbio delle scosse, ma potrà costruire un matrimonio sempre più riuscito. Ogni piccolo segreto, invece, sarà segno di un cammino verso l'insuccesso. Questo è quello che pensa Paul Tournier. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Oameni prea de mari.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto.
5: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
6: E all'interno dell'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
7: Carmen Zammataro
6: e al telefono il dottor Giuseppe Fatati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e presidente dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Benvenuto dottore.
7: Grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi.
7: Il 10 ottobre è Diabetes Day, una manifestazione nazionale che coinvolge i centri ADI, servizi di dietetica e nutrizione clinica, nello specifico campo della prevenzione e della cura dell'obesità e del sovrappeso. Dottore, quali sono le finalità della giornata?
8: Le finalità di questa giornata, che è la settima che noi organizziamo, sono quelle di spostare l'attenzione dei mass media, dell'opinione pubblica, della popolazione, dall'obesità come problema estetico all'obesità come problema di salute e richiamare l'attenzione sul ruolo essenziale che nel trattamento di questa malattia, perché l'obesità vera è una malattia, sul ruolo dei servizi di dietetica e nutrizione clinica che possono assicurare una cura corretta e se non altro l'inizio di un percorso che poi sarà di un certo impegno per chi è affetto da questo problema.
6: Dottor Fatati, lei già diceva l'obesità è appunto una malattia e questo è l'aspetto più importante, ma quali sono le cause dell'obesità?
8: Ma le cause dell'obesità sono legate alla nostra genetica. Noi abbiamo una genetica antica di persone che dovevano vivere in un mondo in cui la carestia era più frequente dell'abbondanza, invece viviamo in un secolo molto rapido che ci ha portato ad un rapido benessere, quindi a introdurre molte più calorie di quelle che ci servono per vivere. Spendiamo veramente poco oggi per vivere e invece continuiamo a mangiare come mangiavamo 100 anni fa.
7: Quindi significa che introduciamo più calorie di quelle che poi riusciamo a spendere?
8: Sicuramente sì, rispetto a quello che ci serve oggi per vivere. Il dispendio, consideriamo per esempio il dispendio termico che non esiste più, perché noi abbiamo degli abiti che con un peso molto relativo si isolano completamente, abbiamo fortunatamente i termosifoni che ci consentono di vivere a una temperatura costante, abbiamo dentro la macchina i condizionatori e così via. Questo diciamo è uno dei tanti aspetti, però questo per esempio è uno di quegli aspetti che ci dice che servono meno calorie per vivere. Poi l'attività fisica si è ridotta, fortunatamente i lavori eccezionalmente pesanti non ci sono più, non ci spostiamo in maniera sempre meccanizzata e così via, è normale che tutto questo ha portato ad un risparmio energetico. Questo risparmio dell'energia che consumiamo poi però si riflette sul nostro peso, perché noi in realtà continuiamo a mangiare in maniera costante come si mangiava prima.
7: Certo. Insomma, la società del benessere, se da una parte ha creato delle cose positive, dall'altra ha creato dei problemi.
8: Sì, c'è questo rischio che il troppo benessere, tanto che l'obesità, il diabete, quella che oggi viene chiamata la diabesità, che noi in realtà continuiamo a mangiare in maniera costante come si mangiava prima.
7: Certo. Insomma, la società del benessere, se da una parte ha creato delle cose positive, dall'altra ha creato dei problemi.
8: Sì, c'è questo rischio che il troppo benessere...

0: ha una percentuale, un tasso di prevalenza intorno al 10%. Forse le donne sono più obese, ma gli uomini sono più in sovrappeso, perché poi c'è un 35% della popolazione che è in sovrappeso, quindi sono dei problemi che riguardano quasi la metà della nostra popolazione, quindi sono cifre veramente enormi.
1: E cosa intendiamo per sovrappeso e che cosa poi per obesità, dottore?
0: Beh, noi tecnicamente usiamo l'indice di massa corporea, che è una misura molto banale, che è il peso in chilogrammi diviso l'altezza in metri al quadrato, per indicare i range di normalità, di sovrappeso e di obesità. Però se vogliamo tradurre questo indice in maniera molto sintetica, diciamo che quello che ha 5-10 kg in più è in sovrappeso, e chi ha 20-30 kg in più di quello che dovrebbe avere è francamente obeso. Se consideriamo l'indice di massa corporea, diciamo che tra 25 e 30 il sovrappeso, sopra 30 l'obesità.
2: Certo. Bene, dottore, abbiamo penso ormai tutti capito che il sovrappeso e l'obesità non sono solo un problema estetico, ma comportano invece dei rischi per la nostra salute. Quali sono i fattori di rischio?
0: Ma i fattori di rischio sono l'aumento del grasso addominale, non tanto il peso in sé, ma quanto grasso viene depositato a livello addominale, perché questo dà inizio a un fenomeno che si chiama resistenza insulinica, che porta al diabete, all'ipertensione, alla malattia atero-arteriosclerotica e quindi alla cardiopatia ischemica e alla cerebrovascolopatia. Quindi la maggior parte delle patologie, delle malattie che oggi noi conosciamo sono legate proprio a questo fenomeno, e teniamo presente che anche un certo numero di tumori sono legati all'aumento di peso.
1: Dottore, per quanto riguarda invece l'obesità nei bambini, ecco, ne abbiamo sentito parlare spesso, si parla di merendine, di alimentazione un po' sballata, tra virgolette, cosa possiamo dire a questo proposito?
0: L'obesità dei bambini è l'altro problema emergente, perché il bambino obeso oggi sarà l'obeso di domani, quindi il problema è che se vogliamo fare prevenzione corretta lo dobbiamo fare sui bambini. Io sui bambini però sarei molto attento a penalizzare singoli alimenti o gruppi di alimenti, mentre vedo un problema enorme nell'attività fisica che fanno i bambini non si muovono più, stanno fermi un numero di ore enormi davanti a uno schermo, che sia un televisore, un computer, un DVD o altre cose, poco cambia, però stanno tantissimo fermi, e in questa società del benessere non c'è, per esempio, faccio un esempio banale, neanche il moto, che prima era legato all'avvicinamento alla scuola, nel senso che noi abbiamo le scuola bus che portano i bambini dentro la scuola. Quindi, se non altro, se vogliamo fare prevenzione, dobbiamo seguire l'esempio di qualche comune del nord che ce l'ha fatto, di ricreare dei percorsi in sicurezza che consentano almeno al bambino un percorso di avvicinamento a piedi, pedonale, alla scuola, perché già lì si comincia a far capire e a insegnare di nuovo ai bambini a muoversi, a giocare fra di loro, a socializzare, ma soprattutto a fare un corretto movimento.
1: Certo, quindi una sorta di pista pedonale scolastica, diciamo così.
0: Noi abbiamo chiamato pedibus una volta, ecco. quando io ero piccolo c'era una mamma che si prendeva carico di accompagnare gruppi di bambini, no? Forse bisognerebbe ritornare a questa vecchia usanza, i genitori a turno o persone della terza età. Adesso sono tanti che vogliono impegnarsi nel sociale, che assicurano di accompagnare gruppi di bambini in percorsi di avvicinamento che siano messi in sicurezza. Chiaramente non possiamo far passare attraverso il traffico, certo. Dobbiamo creare intorno alle scuole dei percorsi di avvicinamento in cui i bambini possano rimuoversi.
2: Dottore, quanto incide la genetica nell'obesità?
0: Ma la genetica incide molto, perché è la nostra genetica, quindi la genetica incide nel senso che noi abbiamo, come dicevo prima, una genetica di gruppo, che è una genetica che ha fatto sì che il genere umano sia sopravvissuto in periodi in cui di alimenti disponibili ce n'erano veramente pochi.
2: Certo, questo è in senso generale.
0: Poi abbiamo dei gruppi di famiglie che hanno una genetica molto particolare, ma questi sono veramente casi sporadici, in cui troviamo delle obesità gravissime in gruppi molto limitati, e quella è una mutazione genetica più particolare, ma legata solo a pochi individui.
2: Ma i figli degli obesi sono destinati ad essere obesi anche loro, o si può fare qualcosa?
0: I figli degli obesi ereditano due cose.

0: l'ambiente. Sui geni ci possiamo fare poco, sull'ambiente molto, quindi dobbiamo spiegare ai genitori qual è il problema e cercare di modificare l'ambiente, perché la genetica non si modifica.
1: Ma è vero che molte persone sono obese, però dicono di non mangiare e che sono purtroppo in quella situazione che non dipende da loro?
0: Questo fa parte della variabilità individuale, no? Se noi mettiamo due individui e facciamo mangiare nello stesso modo, non è detto che tutti abbiano entrambi lo stesso peso, ognuno di noi ha un proprio metabolismo, è un po' come una macchina, lei mette la stessa benzina nello serbatoio, ma c'ha delle macchine che a parità di prestazione con un litro fanno 13 km e un altro con un litro ce ne fa 20, quindi c'è chi ha una genetica. Si chiama un gene risparmiatore, chi non ce l'ha, diciamo, questo quindi incide fortemente, però anche su questo si può in un qualche modo provvedere, perché l'attività fisica cambia la nostra composizione corporea e quindi con adeguata attività fisica il dispendio energetico può aumentare proprio anche a livello basale, non solo quando faccio attività fisica, perché se ho più massa magra io per vivere spendo di più durante tutta la giornata.
2: Certo. Dottor Fadati, ma c'è un giusto approccio con l'obeso? Alcuni vorrebbero colpevolizzare, altri si comportano in un altro modo. Come ci si può approcciare al meglio?
0: Allora, il giusto approccio è quello di capire che l'obeso non ha delle colpe specifiche. Questa l'idea della irresponsabilità dell'obeso è folle. L'obeso è un individuo come un altro, va considerato, è un grande obeso, un malato a tutti gli effetti, e come tale va trattato, nel senso che va seguito con un supporto psicologico, con un intervento integrato che prevede un'equipe in cui il medico nutrizionista, il dietista, l'infermiere e lo psicologo lavorino insieme in un percorso che sarà lungo, faticoso per il paziente e per l'equipe, ma alla fine foriero di buoni risultati.
2: Certo.
1: Dottore, poi c'è un'altra classe di pazienti che sono quelli ossessionati dai cibi sani, cosa ci può dire a proposito?
0: I pazienti ossessionati dal cibo, quello che posso dire è che è una nuova classe che sta comparendo adesso, sono gli ortoressici, quelli che danno al cibo un valore che il cibo non può avere, ossia il cibo non può essere un farmaco, il cibo non può essere un'ossessione per tutta la vita, e soprattutto il singolo alimento, non esiste l'alimento che ci fa guarire da tutto, l'alimento che fa male a tutto, bisogna avere in tutte le cose il giusto mezzo, e anche nell'alimentazione, soprattutto nell'alimentazione, bisogna ricordarsi che bisogna guardarla, si deve guardare con attenzione, ma evitando di dare dei valori all'alimentazione che sono al di fuori di quelli che realmente ha, perché fa parte di un comportamento generale e non è un singolo e unico evento.
2: Dottor Fadati, per quanto riguarda, ecco, ritorniamo al tema importante, l'obesità, ci sono cure? Quando bisognerebbe ricorrere o non ricorrere alla chirurgia?
0: Beh, questa è una decisione tutta medica, non può, quello che dobbiamo specificare è che non può essere il paziente che decide quando e come ricorrere.
2: Cosa fare, insomma, certo.
0: Bisogna sicuramente avere un'indicazione di un medico, avere l'assicurazione a un psicologo che c'è un stato psicologico tale e ci consente di affrontare questi interventi, perché nell'un caso sono restrittivi e quindi poi dovremo stare ancora di prima, e nell'altro caso sono in un qualche modo demolitivi e quindi poi ci creeranno un altro problema.
1: Bene, dottore, a che punto è la ricerca su queste malattie?
0: La ricerca mi sembra che sia abbastanza avanti, ormai sappiamo molte cose, sappiamo quasi tutto. Certo, il problema è a che punto stanno gli interventi sull'ambiente, perché per fare interventi seri servono dei soldi veri e quindi servono degli investimenti veri, non soltanto nella ricerca ma anche nelle strutture poi deputate a mettere in pratica questa ricerca, che sono i servizi di dietetica. Se non si spende qualche lira per i servizi di dietetica, l'obesità non potrà mai essere trattata.
1: Ricordiamo allora 10 ottobre di l'Obesity Day.
2: Ed è stato con noi il dottor Giuseppe Fadati, responsabile dell'unità di diabetologia, dietologia e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e presidente dell'ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica. Grazie dottore, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di sentirla.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Bene, vogliamo subito iniziare l'incontro di oggi leggendo la gran parte del capitolo 3 del libro della Genesi. Anzi, possiamo leggerlo tutto. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie due delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Il racconto sicuramente più drammatico di tutta la storia dell'umanità. Da questo racconto apprendiamo in quale modo l'uomo si è lasciato coinvolgere dal male. In questo racconto, le vedremo ora insieme una ad una, ci sono almeno 7 rivelazioni importanti che siamo invitati dal Signore a raccogliere. La prima rivelazione è che il peccato è intervenuto nella vita dell'uomo, il peccato inteso ovviamente come trasgressione, disubbidienza della legge di Dio, è intervenuto nella vita dell'uomo dopo la sua creazione. Questo vuol dire che per principio creazionale il peccato non è un elemento costitutivo della natura umana. L'uomo cioè è stato creato buono. Questo vuol dire ancora che il peccato è il risultato di una sollecitazione esterna che l'uomo ha ricevuto. La seconda rivelazione che è importante fare: Dio non ha alcuna responsabilità nella caduta dell'uomo. Quando uno è tentato, scrive Giacomo al capitolo 1 della sua lettera, non può dire che è stato tentato da Dio, perché Dio non tenta alcuno. La istigazione, la sollecitazione esterna alla disubbidienza non è venuta da Dio, ma è venuta da colui che, come abbiamo visto questa mattina, aveva scelto di diventare l'antagonista, l'avversario di Dio. L'ordine che Dio aveva dato, l'ordine di non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del male, non può essere inteso come qualcuno ha fatto, ponendosi in una posizione di critica di Dio. Non può essere inteso come una sollecitazione al male da parte di Dio, ma piuttosto come un'occasione fornita ad Adamo ed Eva per esprimere in modo libero la loro sottomissione al Signore. Il Signore non voleva dei robot ubbidienti ciecamente alla sua volontà, voleva piuttosto una creatura che, nella piena libertà che il Signore gli aveva donato, scegliesse la sottomissione o la disubbidienza. Non possiamo quindi in alcun modo pensare che questo ordine di Dio, non mangiare dell'albero, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, sia un'istigazione a disubbidire. Quando i vostri genitori vi danno dei suggerimenti, dei consigli, degli ordini, non lo fanno sicuramente perché vogliono il vostro male, ma lo fanno perché impariate a scegliere liberamente il bene, perché la vostra sottomissione a loro, la sottomissione ai genitori, sia frutto di una scelta responsabile, di una scelta libera. È vero, e dobbiamo sottolinearlo con forza per rivelare l'amore di Dio. È vero che Dio aveva previsto la caduta dell'uomo, tanto è vero che Pietro, capitolo 1, versetto 20 della sua prima lettera, ci ricorda che Gesù era stato designato prima della creazione del mondo, cioè prima ancora di creare il mondo, di creare l'uomo, Dio aveva designato, aveva preparato un piano di salvezza designando, scegliendo il dono del suo figlio come mezzo di salvezza. Ma questo Dio lo ha fatto nella sua preconoscenza. E la caduta dell'uomo, ogni nostra disubbidienza, non è certo provocata dalla preconoscenza di Dio, ma è sempre provocata dalla nostra disubbidienza. Si potrebbe aprire un dibattito nel quale non saremmo mai in grado di trovare una via di uscita, perché la realtà del male e dell'impietà, come abbiamo visto questa mattina, rimane per tanti aspetti avvolta nel mistero. Si potrebbe dire che se Dio sapeva che l'uomo avrebbe disubbidito, allora perché lo ha creato? O perché non ha fatto in modo tale da impedire che l'uomo si ribellasse e peccasse? Dobbiamo inquadrare tutto questo e lasciare illuminare tutta questa serie di problemi dal concetto di libertà. Dio è un essere libero, autonomo, che ha creato anche l'uomo libero di compiere le sue scelte. Dio preconosce, cioè conosce in anticipo quello che accadrà e che cosa l'uomo avrebbe fatto, ma Dio non condiziona le scelte dell'uomo. In alcun modo, quindi, troviamo in questo racconto una responsabilità da parte di Dio nella caduta dell'uomo. L'autore vero della sollecitazione esterna, della tentazione che ha portato l'uomo al peccato, è indicato come il serpente. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che il Signore Dio aveva fatti. Ora, è chiaro da quello che diversi testi della parola del Signore, in particolare il testo di Apocalisse che vi ricordavo questa mattina, ci dicono che il serpente antico è l'animale, il mezzo con il quale Satana ha portato la tentazione all'uomo. Quindi il serpente fu uno strumento in mano di Satana. Satana ed il serpente rimangono come due creature distinte. Tanto è vero che nei versetti 14 e 15 che abbiamo letto poco fa comprendiamo chiaramente questo, che al versetto 14 sono riportate le parole di giudizio da parte di Dio sul serpente che aveva accettato di essere strumento da parte di Satana. Sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvamente questo, che al versetto 14 sono riportate le parole di giudizio da parte di Dio sul serpente che aveva accettato di essere strumento da parte di Satana.

a Satana, colui che lo ha usato, che lo ha strumentalizzato. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Qual è l'unico uomo venuto al mondo come progenie della donna? Tutti noi siamo progenie della donna e dell'uomo, del nostro papà o babbo, come diciamo in Toscana, della nostra mamma. Vi è un solo uomo che è stato progenie della donna perché non ha avuto un padre umano. Come sapete, quest'uomo è il Signore Gesù, e vedremo questo anche nei prossimi giorni quando parleremo, anzi già domani mattina, quando parleremo della promessa di un Salvatore. La progenie della donna, cioè l'unico uomo che sarebbe nato non per intervento umano, per un rapporto umano, ma che sarebbe nato per un intervento da parte di Dio sulla donna, avrebbe schiacciato il capo, non del serpente, avrebbe schiacciato il capo di colui che il serpente rappresentava in quel momento, il capo di Satana, e tu gli ferirai il calcagno. Un riferimento al fatto che la progenie della donna avrebbe dovuto soffrire, come abbiamo ricordato questa mattina, ricordando la morte del Signore Gesù, avrebbe dovuto soffrire per schiacciare il capo del serpente. Quindi l'autore della seduzione, della tentazione esterna, è il serpente strumentalizzato da Satana. Questa tentazione esterna viene portata in due momenti. Vi dico subito che io ho intitolato la dispensa che vi darò breve sintesi del piano della salvezza, nel senso che su ognuno dei testi biblici che leggeremo ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io ho scelto l'essenziale in modo che possiamo tornare via da questo campo avendo un'idea chiara delle diverse tappe del piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Allora, anche sul colloquio fra Eva e il serpente, poi fra Eva ed Adamo, fra il Signore ed Adamo, il Signore ed Eva, ci sarebbero tanti insegnamenti da raccogliere. Io mi limiterò all'essenziale e vi chiedo a questo punto di aprire bene le orecchie, perché questo essenziale, cioè queste due fasi che portano l'uomo a cadere, sono le due fasi che Satana usa ancora oggi nei miei confronti, nei nostri confronti. Prima fase, Satana che cosa fa? Insinua il dubbio a proposito della parola pronunciata da Dio. Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Ma com'è possibile che vi abbia detto questo? Ma non vi è venuto nessun dubbio? Ecco, quando l'uomo si pone ancora oggi davanti alla parola di Dio, finisce con il considerare sorprendenti, incomprensibili i suoi avvertimenti. Ma come mai Dio vi ha detto di non mangiare dei frutti dell'albero del giardino? Poi vedete che Satana esagera sempre per mettere Dio in cattiva luce. In realtà Dio aveva detto che potevano liberamente mangiare tutti i frutti tranne quello dell'albero della conoscenza del bene e del male. Satana ancora oggi ha questo stesso atteggiamento. Quando l'uomo si pone davanti alla scrittura, davanti alla Bibbia, attraverso la quale Dio ci parla, sappiamo molto bene che oggi Dio non ci parla più direttamente come aveva fatto con Adamo ed Eva, ci parla attraverso la sua parola. Quando Dio ci parla, noi consideriamo come sorprendenti, incomprensibili per noi i suoi avvertimenti, le sue esortazioni. La prima fase che Satana realizza sempre nella sua tentazione dell'uomo è insinuare il dubbio. Non è possibile che Dio abbia detto questo. E la seconda fase, direttamente collegata a questo, ma
allora se Dio vi ha

ha detto questo, Dio non vi vuole bene, perché voi non morirete affatto, anzi, se voi mangerete il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, avrete due grandi benefici, due benedizioni che il Signore vuole negarvi. Voi avrete gli occhi aperti, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, perché conoscerete il bene e il male, avrete la conoscenza del bene e del male. Non morirete affatto, ma avrete due grandi benefici, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Il Signore aveva annunciato un giudizio alla disubbidienza. Satana che cosa dice? La disubbidienza non porta guai, la disubbidienza porta dei benefici. La menzogna di Satana sovrapposta alla verità. E il Signore Gesù, quando parla di Satana, capitolo 8, versetto 44 del Vangelo di Giovanni, che cosa dice? Che Satana era ed è il padre della menzogna, cioè fa apparire ai nostri occhi come bene quello che in realtà è male. Satana ci parla di benefici, ma di benefici a quale costo? Satana che cosa fa? Ci nasconde sempre il prezzo da pagare. Io ho una figlia grande. Diversi di voi che mi conoscono sanno che ormai molti anni fa la mia prima moglie è mancata, è stata chiamata dal Signore e mi ha lasciato in dono questa figlia grande che lavora in una cooperativa affiliata al SERT. Sapete cosa è il SERT? È il servizio sanitario per la prevenzione dell'alcolismo e della tossicodipendenza. E mi racconta delle cose che veramente mi fanno venire, anche nel riferirle a voi, se chi è più vicino può anche vederlo, mi fanno venire la pelle d'oca. Ragazzi della vostra età che bevono come spugne e... scusate, le prime tre panche, potreste venire qui davanti? Le ultime tre panche, oppure mi ascoltate, perché non c'è niente da ridere su quello che sto dicendo. E se ci ridete ora e non mi ascoltate, può darsi che un giorno, non ve lo auguro, ma può darsi che un giorno vi trovereste a piangere. Ragazzi che bevono come spugne, è bello bere, si dimentica, si diventa più allegri, si fa meglio sesso. Non è assolutamente vero, perché tutti quelli che bevono troppo fanno cilecca quando è il momento di avere, sapete cosa vuol dire cilecca? Sì, ecco, sparano a vuoto. E non c'è niente da ridere, perché il sesso, come vedremo insieme fra poco, è un dono di Dio, e il disprezzarlo e il non utilizzarlo, come il Signore dice, vuol dire rimanere smarriti fra le tante strade che ci porteranno sulla soglia, sul ciglio di un baratro, non sicuramente alla felicità. Ragazzi ai quali viene offerta la droga, vedrai che bei viaggi che farai, ti sentirai più leggero, ti sentirai sollevato da terra, dimenticherai il fatto che non riesci a trovare una ragazza o il fatto che non riesci a trovare lavoro. Ad altri ragazzi si dice: fumate tranquillamente, il fumo non fa mica male. Io avevo un suocero, il marito della mia prima moglie, che anche dopo la sua conversione purtroppo non ha voluto sforzarsi di liberarsi da questo fumo, ed è morto per causa del fumo. Il fumo dà gravi forme di malattie cardiache, circolatorie, respiratorie. Disprezzate il vostro corpo, fatevi pure del male. Satana che cosa vi dice?
non vi dirà mai il costo che dovrete pagare per le vostre scelte, anzi vi dice: bevete, mica morirete. Anzi, e poi vengono tutte le forme di malattie, cirrosi, gastriti, epatiti, eccetera, eccetera. Drogatevi, fate sesso liberamente con chiunque vi capita a tiro. Non morirete affatto. Il padre della menzogna. Satana che trasforma il male che Dio ci indica come un accadimento, come un fatto sicuro conseguente alla nostra disubbidienza, lo trasforma in bene. Non morirete, anzi i vostri occhi saranno aperti. Mi è capitato per un matrimonio di una parente di partecipare ad una cena di nozze all'interno di una discoteca. Qualcuno di voi è entrato dentro una discoteca? No, no, non alzate la mano, è una domanda che vi lascio là così. Anche se c'era questa festa, la discoteca funzionava normalmente, luci gialle, rosse, verdi, di tutti i colori, una musica assordante. Io, come si dice in Toscana, sono uscito da lì dentro rimbecillito, proprio rintronato, non riuscivo più a sentire neppure la voce di mia moglie, non riuscivo più a sentire i rumori, e devo dire che tutti i rumori e tutte le luci mi hanno creato delle difficoltà nella guida, nel tornare a casa la sera tardi. Sapete perché tanti ragazzi muoiono fra il venerdì sera e il sabato e la domenica, e il sabato sera e la domenica? Perché non sono tanto sotto l'effetto, non soltanto sotto l'effetto dell'alcol o della droga, ma sono letteralmente resi incapaci dall'alto volume e dai colori delle luci di discernere la realtà, di riconoscere la realtà che è davanti a loro. Non morirete affatto, fate le vostre scelte. Non potete dire che in questo campo non siete stati messi in guardia. Adamo ed Eva hanno compiuto la scelta sbagliata. Noi abbiamo la parola del Signore che ci ricorda le conseguenze della loro scelta sbagliata e che ci pone davanti al fatto che Satana è il padre della menzogna. Le sue offerte, le proposte che ci porta attraverso il mondo, l'alcol, la droga, il sesso, i guadagni facili, sono tutte fattore di male, fattore di maledizioni, di guai per la nostra vita. Quindi Satana prima insinua il dubbio e poi accusa apertamente Dio di una minaccia bugiarda, trasformando il giudizio di Dio in benefici che l'uomo avrebbe ricevuto ascoltandolo. Quindi possiamo dire, come quinto punto rivelatoci da questo racconto, che la caduta fu provocata dal dubbio e dall'incredulità nei confronti della parola pronunciata da Dio. Eva ed Adamo non prestarono più ascolto a quello che Dio aveva detto, ma prestarono fede alle parole del serpente e non presero sul serio le parole di avvertimento e di giudizio pronunciate da Dio, anzi le disprezzarono. Ed è bene sottolineare, dal momento che spesso si pone in evidenza la responsabilità di Eva, che suo marito era con lei, come leggiamo al versetto 6, ha seguito tutta la scena, non è intervenuto per difendere e per impedire ad Eva la scelta che aveva compiuto di allungare la sua mano e di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. La caduta dell'uomo, il suo peccato, è sempre ancora oggi provocato dai dubbi nei confronti della parola di Dio e dall'incredulità, dal non prendere sul serio

0: quello che Dio dice. Sesta rivelazione. Con la caduta sembra che l'uomo diventi come Dio. Chi è che lo dice questo? Lo dice Dio stesso. Versetto 22. L'uomo è diventato come uno di noi. Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, però specifica quanto alla conoscenza del bene e del male. Apro una parentesi per dire che qui abbiamo una rivelazione straordinaria della Trinità di Dio, del suo essere Padre, Figlio e Spirito Santo. Infatti Dio non dice come è diventato come me, ma è diventato come uno di noi. La persona unica di Dio ci appare già distinta in diverse persone che saranno poi nel resto della scrittura rivelate nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Appare già distinta in questo episodio in più persone.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Salve amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi pochi minuti, 10 in realtà, nel programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro, come sempre, un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, numero 3. Oggi vedremo l'unicità di Dio. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, al verso 6, e dice così: «C'è un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti». Da due puntate, cari amici, stiamo vedendo gli attributi di Dio. In particolare stiamo vedendo gli attributi incomunicabili di Dio, cioè quelle caratteristiche che sono proprie della sua persona. Abbiamo visto come Dio è autoesistente, infinito, eterno, immutabile, onnipresente e onnisciente. Oggi vedremo l'unicità di Dio, appunto. Esiste quindi un unico Dio, vero e vivente. L'unicità di Dio deriva dal fatto che può esistere un solo essere assoluto e infinito. Non possono esistere, infatti, due esseri o più esseri infiniti, i quali riempiono i cieli e la terra, così dice il profeta Geremia nel capitolo 23 al verso 24. Se un essere infinito riempie esseri o più esseri infiniti, i quali riempiono i cieli e la terra, così dice il profeta Geremia nel capitolo 23 al verso 24.

Se un essere infinito possiede tutta la potenza, non rimane alcun potere per un secondo essere infinito. Se esistessero due esseri infiniti, l'uno dovrebbe necessariamente includere l'altro. Di conseguenza, in realtà, i due dovrebbero essere uno. Sapete, amici, questa dottrina esclude, in un modo categorico, qualunque visione politeistica di Dio, come credevano gli antichi greci, i romani, e dobbiamo dire in realtà ancora oggi vi è la tendenza al politeismo, quella di considerare tanti dii diversi a seconda poi della necessità dell'uomo. E in questi tanti dii, diciamo, visti in un politeismo moderno, ci troviamo l'Allah dei musulmani, ci troviamo il Geova dei testimoni di Geova, e ci troviamo le varie divinità degli induisti, ci troviamo il Buddha dei buddisti, e senza parlare poi dei vari dii personali di tante popolazioni africane del nord e del Sud America e così via. Sappiamo che il Dio della Bibbia, che è l'unico e vero Dio, è un Dio trino. Con questo, il fatto che il Dio della Bibbia è il Dio trino, si intende che le tre persone divine, cioè il Dio Padre, il Dio Figlio e il Dio Spirito Santo, che è il Consolatore, costituiscono una sola essenza, un unico e invisibile Dio, così come ci viene detto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 al verso 30. Queste tre persone distinte non sono tre parti di cui è composta l'essenza divina, bensì un unico Dio immutabile e autoesistente. Mentre passeggiavo in un prato della città dove vivo, vidi che il prato era formato dal trifoglio e rimasi incantato di tanta bellezza. E nel contemplare una singola piantina del trifoglio, la mia mente non poté fare a meno di considerare che, appunto, il trifoglio si presta molto bene alla spiegazione della Trinità, che comunque rimane sempre un mistero per la nostra mente razionale. Comunque sia, nella dottrina della redenzione degli uomini, cioè la salvezza, vediamo come le tre persone della Trinità interagiscono in un modo perfetto per raggiungere l'obiettivo, che è quello di recuperare la creatura perduta nel peccato. E in questa cooperazione divina vediamo Dio Padre, che ama il mondo e manda il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede ha vita eterna. Il Figlio, Gesù, che accetta la missione e viene in questo mondo, fa conoscere Dio come Padre, predica il suo amore, che è il Vangelo, e si sostituisce alla condanna che spetterebbe agli uomini come conseguenza del peccato. Poi risuscita e, prima di ritornare da dove era venuto, promette il Consolatore, cioè lo

Spirito Santo, che viene nella vita di chiunque crede come caparra nell'attesa della resurrezione. Cari amici, in conclusione, prendo in prestito le belle parole che l'Apostolo Paolo scriveva al suo collaboratore Timoteo al capitolo 1 della prima lettera, al verso 17, che dice: al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore, gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, anche oggi siamo giunti al termine, vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Continuiamo oggi col capitolo 8 di Luca e leggiamo dal versetto 11 al versetto 21. Questo è il significato della storia. Il seme è il messaggio di Dio agli uomini. Il sentiero su cui cadono alcuni semi rappresenta il cuore duro di quelli che ascoltano le parole di Dio, ma poi viene il diavolo e porta via quelle parole, impedendo loro di credere e di essere salvati. Il terreno roccioso rappresenta quelli che ascoltano con gioia il messaggio, che però non penetra fino a fondo nel cuore, non mette radici e né cresce in loro. Queste persone sanno che il messaggio è vero e per un po' credono, ma quando giunge il momento della prova, allora perdono ogni interesse. I semi fra le spine rappresentano quelli che ascoltano e credono alla parola di Dio, ma dopo un po' si lasciano soffocare dalle preoccupazioni, dalle ricchezze, dalle responsabilità o dai piaceri della vita, e così non sono mai capaci di aiutare nessun altro a credere nel Vangelo. Ma il terreno fertile rappresenta la gente dal cuore buono e onesto. Queste persone ascoltano le parole di Dio, vi si aggrappano e con la loro perseveranza producono un abbondante raccolto. Un'altra volta Gesù chiese: «Se hai mai sentito qualcuno che accende una lampada e poi la copre perché non risplenda? No, anzi, le lampade vengono messe bene in vista dove tutti possono vedere la luce. Così un giorno tutto ciò che ora è nascosto sarà portato alla luce e reso palese. Perciò attenzione a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato ancor di più e chi non ha sarà privato perfino di quel poco che pensa di avere». Accade una volta che la madre e i fratelli di Gesù vennero per vederlo, ma causa la folla non riuscirono ad entrare nella casa dove lui stava insegnando. E quando Gesù fu avvertito che stavano fuori e volevano vederlo, disse: «Mia madre e i miei fratelli sono tutti quelli che ascoltano il messaggio di Dio e lo mettono in pratica». Come abbiamo già detto ieri, questa parabola nel Vangelo di Matteo e di Marco è riportata anche qui a Luca. Abbiamo appreso in precedenza che il seme è la parola di Dio, proclamata a tutti attraverso dei mezzi diversi. Tuttavia però non tutti coloro che ascoltano la ricevono, poiché ciò che attiva il seme è il terreno, cioè i nostri cuori, e l'acqua, cioè lo Spirito Santo. Ciò che mi colpisce è una semplice annotazione che sia Marco che Luca evidenziano. Sappiamo che il sentiero era un terreno duro dove le persone passavano spesso, proprio come l'asfalto di oggi. Marco dice che Satana viene e porta via la parola seminata in loro. Luca invece dice che il diavolo la porta via dal loro cuore affinché non credano e siano salvati. Quindi oserei dire: che garanzia ha una persona di aggrapparsi alla parola fino alla fine della sua vita terrena se il nemico poi può venire e portarla via dal suo cuore? Tutte le altre condizioni sono autoesplicative, ma questa è difficile, perché potremmo congetturare, non so neanche se è una parola in italiano, congetturare che i semi non erano in superficie, ma Satana li ha portati via dopo che sono stati seminati nel cuore. E questo è un argomento per la perdita della salvezza, forse? Boh. Esiste un limite oltre il quale Satana non potrebbe esercitare alcun potere sull'individuo? Sappiamo che il terreno è il componente critico, poiché la parola è costante, così anche l'acqua. E forse questa dovrebbe essere chiamata la parabola del terreno invece che del seminatore, perché un buon terreno è privo di rocce, di cespugli, è privo di frequenti viandanti che lo calpestino. E qui Luca identifica un terreno, o dovremmo dire un cuore, come uno onesto, buono e paziente. Ed infine, quando Maria e i suoi fratelli andarono a vedere Gesù, egli rispose in modo peculiare: «Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica». Seguire Gesù non è solo
ascoltare e concordare con fatti riguardanti Dio o la santità, la natura umana, il peccato, il giudizio, la grazia, la misericordia, il perdono. Dobbiamo anche agire su queste verità. Sì, la fede ci ha salvati, ma dobbiamo agire sulla base di quella fede. Dio ci concede sia l'ascolto che l'agire. Riflessione. Dio non ha acceso la tua lampada affinché tu la tenga nascosta. Padre, tu hai acceso la luce che è dentro di noi. Aiutaci a continuare a farla risplendere, specialmente nelle tenebre che ci circondano, come testimonianza, non come arroganza, ma come testimonianza di quanto tu grande sia. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Che ragazzi, ci si sente domani. Un abbraccio.

continuiamo la nostra meditazione, capitolo 21 di Matteo, dal versetto 28 al 32. Ripeto, Matteo 21, dal 28 al 32, leggiamo la parabola dei due figlioli. Gesù dice così: «Ora che vi par egli? Un uomo aveva due figlioli. Accostatosi al primo disse: "Figliolo, va oggi a lavorare nella vigna." Ed egli rispondendo disse: "Vado, signore", ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso. Ma egli rispondendo disse: "Non voglio", ma poi pentitosi v'andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: "L'ultimo". E Gesù a loro: "Io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto e voi che avete veduto questo, neppure voi vi siete pentiti per credere a lui." Bene, qui vediamo che la parabola dei due figlioli non è altro che la continuazione del discorso dell'incontro che il Signor Gesù aveva avuto con quei capi sacerdoti e con gli anziani. Quindi, dopo la domanda e controdomanda, il Signore continua e dice questa parabola. Questa parabola non è altro che una constatazione di come il Signore vedeva, dal punto di vista spirituale, questa casta di sacerdoti e degli anziani. E quindi lui dice questa parabola. E qui vediamoci anche la spiegazione di questa parabola, che si parla di due figlioli. E diciamo che il primo figlio è la figura dei capi sacerdoti e degli anziani, mentre il secondo figlio è la figura dei pubblicani e delle meretrici. Vediamo ancora un'altra cosa, che il primo figlio aveva detto di andare e dopo non è andato. Il secondo figlio aveva detto di non andare e poi pentitosi andò. Vediamo più da vicino questo fatto. Il padre chiama i suoi due figlioli ad andare a lavorare la vigna. Cioè la chiamata è la stessa, come per l'uno e anche per l'altro. Dice: andate a lavorare la vigna. Qui il padre, se noi diciamo che il padre rappresenta Dio, ed è questo, rappresenta Dio, questi due figlioli rappresentano i figlioli di Dio. Però vediamo un'altra cosa, che dobbiamo fare una precisazione, che a volte tante persone non sanno, che Dio è il padre di tutte le creature sotto l'aspetto di creatore. Cioè Dio è il creatore di tutti noi. Sotto questo aspetto, diciamo, naturale, Dio è nostro padre. Però vediamo che i veri figli di Dio sono coloro che hanno fatto di Gesù il loro personale Salvatore e Signore. Quindi non tutte le creature sono figlioli di Dio dal punto di vista spirituale. Perché leggiamo nell'Evangelo di Giovanni che dice così: è venuta in casa sua, capitolo 1 di Giovanni, versetto 11 e 12, è venuta in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi non tutti gli esseri umani sono figlioli di Dio, ma solo coloro che hanno creduto ed accettato Gesù nella propria vita. Quando fu il tempo di andare a lavorare la vigna? Quando gli ha detto il padre di andare a lavorare la vigna? Quando gli ha detto? Oggi, oggi voi andate a lavorare la vigna. Nella scrittura troviamo diverse volte usare questa parola oggi. Conoscete certi passi che dicono oggi? Per esempio, in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 2, dice, è un ammonimento, una esortazione che l'Apostolo Paolo fa ai credenti di Corinto.
poiché egli dice: tu hai esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, ora il tempo accettevole, eccolo, ora il giorno della salvezza. Troviamo ancora in Ebrei un altro versetto che ci esorta ad essere non soltanto uditori, ma anche facitori della parola. E ci mette in guardia di come fu il caso del popolo di Israele, che si sono allontanati e che non sono entrati nel riposo del Signore. Leggiamo questo passo in Ebrei capitolo 3, versetto 12 a 16. Dice così: guardate, fratelli, che talora non vi si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo, che vi porti a ritrarvi dal Dio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? Sapete, queste sono parole che ci fanno riflettere. A quelli che non perseverano, perché ci viene detto nella parola di Dio che 600.000 ebrei dai 20 anni in su che uscirono dal paese d'Egitto, tutte queste persone, meno due persone, furono tutte atterrate nel deserto. In quei 40 anni nel deserto vediamo che queste persone morirono a motivo della loro incredulità, a motivo delle loro lamentele, a motivo perché non credettero in Dio e perché non ubbidirono a Dio. E questo l'Apostolo Paolo ci dice: impariamo da quello che sta scritto le cose che riguardano anche la nostra vita. Quindi non basta iniziare, ma ci vuole anche una buona fine, no? Uno che corre perché vuole vincere la corsa non può a un certo punto fermarsi e si tira indietro. Deve arrivare sino al traguardo, deve arrivare sino alla meta, altrimenti non può ricevere il premio. E sono tanti quelle persone che confessano Gesù e poi a un certo punto si allontanano dalla fede. Non c'è una vera conversione. In Ebrei, sempre capitolo 2, versetto 2, dice così: perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita? Questo versetto mi colpisce. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Quando le persone sentono e risentono il messaggio dell'Evangelo e la prendono con leggerezza, indugiano, rimandano, dicono non oggi ma domani, e non riflettono che il domani non ci appartiene. Quante persone vanno all'inferno pur avendo ascoltato e riascoltato la parola di Dio e alla fine è troppo tardi. Dopo la morte si sa che è troppo tardi. Tutto questo perché? Perché trascurano. E ne conosco tante persone che sono decenni a quale predichiamo l'Evangelo ma non hanno preso ancora la decisione di seguire Gesù. Oppure di quelli che sono così un po' come le onde del mare. Quindi il Signore vuole perseveranza, vuole costanza. Vedete, quelle che uscirono dal paese d'Egitto non entrarono tutte nella terra promessa, perché durante il cammino nel deserto si lamentavano, bestemmiavano, ingiuriavano il Signore,
peccavano. Cioè il Signore non era felice e furono tutte atterrate nel deserto. E noi credo che non siamo migliori degli altri. Abbiamo la stessa natura. Per cui dobbiamo studiarci. Nell'Evangelo di Matteo, un uomo aveva detto a Gesù, leggo capitolo 8, versetto 21, e un altro dei discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Quante persone, diciamo che mettono le cose di Dio, forse all'ultimo posto. Se ho tempo, allora faccio questo. Sono tante, se ho tempo. Giorni fa telefonavo a una persona, detto, ma perché non sei venuto? Cioè, è venuto qui, ma non è venuto più. Sai, non ho tempo. Detto, non hai tempo, non hai la volontà. Perché il tempo per altre cose ce l'hai, ma per venire al Signore non c'hai tempo. Quindi bisogna vedere sempre quale posto diamo alle cose di Dio. Non ho tempo. Diciamo che non hai volontà. A volte noi mettiamo queste cose, le cose di Dio, come l'ultimo posto. O forse non c'è nel nostro programma. Nel nostro programma giornaliero, settimanale, o mensile, o annuale, non abbiamo tempo per le cose di Dio. Non è che non abbiamo tempo. Diciamo che non abbiamo volontà. Perché con la volontà si raggiunge tutto, no? Dove era il posto di lavoro? Cosa gli ha detto il padre? Andate a lavorare la vigna. Qualcuno ha detto, se fosse stato il lavoro in una miniera, beh, dicevo, la miniera non è tanto bello lavorare nella miniera, perché al buio, al freddo, nel pericolo. Però qui vediamo che il padre ha detto, andate a lavorare alla vigna. C'è l'aria aperta, in mezzo alla natura. Ed è bello lavorare all'aperto. Quindi anche era gradevole poter lavorare la vigna. E anche perché era interesse anche dei figlioli, per il bene della famiglia, di andare a lavorare la vigna. Che cosa ci insegna questo? Che se Dio ci chiama all'opera sua, è la cosa in più primaria, più importante. E io credo che quello che noi facciamo e lavoriamo per la gloria di Dio, io credo che è la cosa più onorevole che ci sia per noi. Non è così? Perché quello che facciamo è per una buona causa. Chi sono le prime persone alle quali noi, fra virgolette, dovremmo lavorare? Quali sono le prime persone che dovremmo raggiungere? Quelle di casa nostra. Quelle di casa nostra. E qui tutti forse siamo un po' mancanti, perché magari quelle di casa nostra sono state evangelizzate, poi ci sono i parenti, sono i più prossimi, poi magari i colleghi, o gli amici, o i conoscenti, o gli estranei, ma tutti abbiamo un debito verso loro, quello di parlare loro dell'Evangelo, e noi siamo debitori. Se siamo figli di Dio dovremmo lavorare, primo, con gioia e volonterosamente e con zelo, se siamo figli di Dio, no? Secondo, dovremmo lavorare con perseveranza, anche se il frutto non si vede subito. Ci vuole perseveranza. A volte ci stanchiamo, non è così? Ci stanchiamo magari di visitare sempre le stesse persone, ci abbiamo parlato e riparlato tante volte, però dobbiamo avere quella forza di continuare a evangelizzare, a parlare, a pregare per loro. Terzo, lavorare con riconoscenza e gratitudine perché l'amore di Cristo ci costringe a fare questo. Quarto, dobbiamo lavorare sapendo che la nostra fatica non è vana nel Signore. E l'Apostolo Paolo dice, perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quello che facciamo
il Signore ce ne darà una ricompensa. Un esempio molto bello lo troviamo nell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era una persona consacrata a Dio al 100%. Sapete, c'è un versetto negli Atti degli Apostoli che ci fa riflettere il prezzo che era Paolo disposto a pagare. Atti capitolo 20, versetto 24, dice così: «Ma io non faccio alcun conto della vita, quasi che mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo dalla grazia di Dio». Paolo, per lo zelo che aveva per il Signore e per l'opera sua, era pronto anche a morire. Era pronto a dare la vita per l'Evangelo. E così fu, perché lui morì a Roma, si dice decapitato o ucciso con una spada, non sappiamo esattamente, ma lui morì da martire. E così lo fu Pietro, così lo furono altri apostoli che diedero la loro vita per la causa dell'Evangelo. E l'esempio perfetto lo troviamo in Gesù, dove in Giovanni capitolo 17, versetto 4 dice a Padre suo: «Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data a fare». Gesù sulla croce gridò: «Tutto è compiuto». E io credo che il Signore anche per ognuno di noi ha un piano. Torniamo ai capi religiosi e agli anziani. Essi avrebbero dovuto dimostrare di servire Dio con serietà, dedizione, ma non l'hanno fatto. Infatti essi rappresentano che cosa? Il primo figlio che disse: «Io vado» e non andò. Questo figlio è una figura di quelle persone che fanno belle promesse, usano buone parole, ma alla fine sono disubbidienti ai comandamenti di Dio. Usano parole melate, mostrano rispetto, prontezza nel servizio, ma rimangono inattivi. Sono solo parole e niente fatti. Lo singono gli altri di voler fare, ma non si scomodano di nulla. Fanno finta di sottomettersi, ma si scopre che sono ipocriti, perché nella sostanza non mettono, come si dice, un dito nell'acqua calda. Il secondo figlio che disse: non voglio proprio, cosa dimostra? Tanto esse rappresenta che cosa? I pubblicani e le meretrici, i quali non vogliono saperne di Dio, sono lontani e vivono una vita deplorevole. Sapete chi erano i pubblicani? Essi erano i esattori di tasse che erano a servizio del governo romano e che facevano inflazioni e si arricchivano frodando il prossimo. Quindi i pubblicani erano odiati perché non servi dell'imperatore Cesare, ed erano odiati perché erano a servizio dello straniero. Chi erano le meretrici? Le meretrici facevano il mestiere più antico del mondo ed è per questo erano disprezzati da tutti. Quindi due categorie di persone che erano, possiamo dire, ai margini della società, chiamate le scorie umane, persone che non contavano, ma che erano soltanto disprezzate. Eppure qui vediamo che il Signore li menziona come le persone che vanno innanzi al regno di Dio più di quelli sacerdoti e degli anziani, dicendo questo: che molti pubblicani e meretrici avevano creduto al battesimo di Giovanni Battista, mentre non l'avevano fatto né i capi sacerdoti né gli anziani. Sono di quelle persone che non conoscevano molto le scritture, però vediamo che all'udire l'Evangelo si sono convertiti e hanno seguito Gesù. Cosa che invece, al contrario, i capi sacerdoti conoscevano le scritture, però non si sono né pentiti né umiliati davanti a Dio. E quindi a volte vediamo che la persona religiosa
è piena di sé, è orgogliosa e si vanta di essere migliore degli altri e crede di essere più santa degli altri. Perché vedete, in genere la persona religiosa è una persona orgogliosa, perché dice io faccio questo, io faccio quest'altro. E sono di quelle persone che rimangono su un piedistallo. Mentre la gente comune, e io ne conosco, ne ho letto anche di libri, di persone che sono state ubriaconi, bestemmiatori, adulteri, bugiardi, magari ladri, che poi si sono convertiti e sono state veramente persone e hanno dato una grande testimonianza della potenza della grazia di Dio. E poi il Signore li usa come messaggeri dell'Evangelo. Invece, al contrario, religiose sono poche quelle che si convertono. Vediamo che il secondo figlio, nel dire non voglio, sembra essere duro, inflessibile, ostinato, ribelle, impenitente, ma poi si pente, non dice parole ma fa i fatti. Quello che conta sono i fatti. Il primo figlio assomiglia ai cristiani che hanno solo il nome di cristiani, ma trasgrediscono senza nessun scrupolo la legge di Dio. Non si creano nessun problema, sono morti spiritualmente, non hanno la vita di Cristo in loro. Questi sono i falsi cristiani. Il secondo figlio nell'agire dimostra un vero pentimento, perché si vedono in lui i frutti del ravvedimento. E quindi vediamo che una persona veramente convertita, una persona pentita, una persona nata di nuovo, si vede nei frutti di una vita rinnovata. Di una vita rinnovata. Diciamo ancora che il primo figlio sembra essere migliore, ma risulta il peggiore. Il primo promette troppo e non fa nulla. Il secondo non promette nulla e fa tutto. Quindi vediamo quale contrasto c'è fra l'uno e l'altro. Il Signore, alla fine della parabola, fa una domanda ai capi sacerdoti e agli anziani. E dice così: quale dei due fece la volontà del Padre? Essi gli dissero: l'ultimo. Nel dire questo, vediamo che loro si sono autocondannati, perché non hanno creduto al battesimo di Giovanni, pur sapendo che Giovanni era stato mandato da Dio. Invece i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, cosa che invece non hanno fatto i capi sacerdoti. Quindi qui vediamo che questa parabola serve di ammonimento, di esortazione, non solo per gli increduli, ma anche per noi. E voglio concludere nel leggere un versetto che il Signore Gesù dice nell'Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. Dice così, Matteo 7, versetto 21-23 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo hai cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quante persone sentiranno questa terribile sentenza quando il Signore dirà loro: io non vi conobbi mai. Persone che hanno lavorato per la Chiesa o nella Chiesa, però il Signore dirà: io non vi conobbi mai. Chi sono queste persone alle quali il Signore dirà questa sentenza? Avete riflettuto? Chi possono essere queste persone? Sono le persone religiose, molti di queste che appartengono al clero, che credono di servire Dio, però alla fine il Signore dice: io non ti conosco. Persone che hanno dedicato la loro vita pensando di servire il Signore, ma hanno servito un sistema. Persone che non hanno mai realizzato la vita nuova in Cristo nella loro vita. Persone che non hanno mai ubbidito a Gesù, ma hanno ubbidito agli uomini. Hanno fatto
e insegnato precetti d'uomini e non la parola di Dio. Persone che rimarranno ingannate, e molti sono quelli che oggi servono un sistema, una religione e non il Signore. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Quindi non basta conoscere la parola di Dio. Molti ecclesiasti conoscono la Bibbia, conoscono le scritture, però non la praticano, fanno tutto al contrario. E quante persone invece semplici, persone che hanno poca cultura, appena appena sanno leggere la Bibbia, persone non istruite. L'esempio l'abbiamo dagli apostoli, che erano semplici operai. Non è nei capi religiosi, farisei, sadducei, che erano persone molto preparate dal punto di vista scritturale, ma il Signore li condanna dicendo che sono ipocriti. E accetta quella persona semplice, perché quella che il Signore vede non è tanto la nostra cultura o la nostra intelligenza o la nostra conoscenza. Quella che il Signore vede è il nostro cuore, se è sincero, se è onesto, se è umile, se ha fede e se c'è la nuova nascita. Quindi ognuno di noi possiamo, sotto questo aspetto, anche esaminarci e dire: Signore, io ti sto servendo, io sto facendo qualcosa per te, c'è la vita nuova in me, e si manifesta, si vede, oppure soltanto, come abbiamo letto l'altra volta, soltanto foglie e non frutto, solo teoria e non pratica, solo belle parole ma niente fatti. Io voglio esaminare me stesso, ognuno può esaminare se stessa e dire: Signore, io voglio fare veramente qualcosa di concreto nell'opera tua. Che il Signore ci aiuti affinché non inganniamo noi stessi. Il Signore sta per tornare, e a Lui come ci presenteremo? Con le mani vuote o con le mani piene? Questo è, ognuno si deve studiare, dire: Signore, io voglio fare qualcosa. Ascoltare, ascoltare, ascoltare, però alla fine non muovo un dito.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Le cose che non sai di me, Mara Sattei, questa è RWS e diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Si tratta del dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore che ha lavorato per quasi 30 anni nell'ambito delle dipendenze della salute mentale. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno e buona mattina a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, lei, abbiamo detto, è un divulgatore e i divulgatori si devono confrontare con un problema molto serio, questo vale anche per la nostra radio tra l'altro, e cioè non basta le informazioni, offrire delle informazioni corrette, quello naturalmente è fondamentale, ma si tratta di capire come affrontare anche quello che normalmente gli esperti chiamano bias cognitivo da parte di chi ascolta. Cioè non basta mettere insieme tutta una serie di dati corretti e razionali, perché poi non è sempre detto che chi ascolta dall'altra parte sia in grado di interpretarli correttamente. Addirittura ci sono delle resistenze che sembrano incomprensibili. Dottore, ho detto bene?
2: No, ma è esattissimo. Si chiamano bias cognitivi e sono degli inganni della nostra mente. Cioè giudizi che pensiamo di prendere in modo razionale e invece è il nostro pensiero stesso che ci inganna, ma non perché siamo stupidi o in malafede, è una cosa naturale ma che può provocare dei danni piuttosto importanti.
1: Allora, vogliamo fare qualche esempio? Mi viene in mente il problema del Covid, penso poi dei vaccini,
2: sì,
1: e poi
2: sì.
1: Ancora il tema dei cambiamenti climatici, fa parte della natura umana questo bias cognitivo?
2: Assolutamente sì, ma in fondo è un meccanismo naturale che serve per qualcosa nel cervello, cioè sono delle decisioni automatiche che il cervello ci porta a prendere per risparmiare tempo, quindi non so, se io la sera mi corico, non è che tutte le sere mi metto lì a discutere con me stesso dove mettere i pantaloni, decido una volta e poi non ci penso più. Ma quando le decisioni sono più importanti, questa attitudine della mente entra in azione e questa cosa un po' ci frega. Allora, il bias più importante è il bias di conferma. Che significa? Che quando noi ci convinciamo di un'idea, da quel momento in avanti, quando noi riceviamo informazioni, andiamo a cercare informazioni, in realtà non siamo più obiettivi, ma cerchiamo solo informazioni che confermano il nostro punto di vista. Se troviamo qualcosa che invece la smentisce, facciamo finta di niente e andiamo avanti, no? La scartiamo, la ignoriamo. E questo ovviamente crea un sacco di problemi. Primo, perché questa trappola funziona.

0: funziona in varie fasi, per esempio nella ricerca. Conosco tante persone che non cercano in maniera obiettiva, cercano solo le cose che confermano quello che già credono. Se trovano un dato contrario, dicono: no, no, ma io questo già lo sapevo, a questo punto di vista già lo conosco, non ho bisogno di ascoltarlo ancora, non vale niente, ho deciso che non vale niente. Però quando poi mi trovo davanti a un fatto che può essere interpretato in due modi, ecco, io prendo la cosa sempre da un punto di vista. Ma la cosa pazzesca è che quando mi ricordo dei fatti, dei comportamenti, anche la memoria viene cambiata. Noi ci fidiamo della nostra memoria, ma la nostra memoria è selettiva. Ci ricordiamo alcune cose e altre ce le dimentichiamo perché sono contrarie alla nostra idea. Questo, per esempio, succede anche nel campo della salute, no? Giustamente, abbiamo fatto l'esempio dei vaccini, o per esempio, mi viene in mente l'esempio delle trasfusioni, no? Delle trasfusioni. Ci sono gruppi, comunità anche religiose che sono contrarie alle trasfusioni, si convincono una volta che Dio è contrario alle trasfusioni. E quando vanno a cercare qualcosa, ammesso che cerchino, perché poi quando uno si convince di qualcosa smette di cercare, eh? La ricerca della verità si ferma, e quando cerca qualcosa cerca solo di confermare,
1: Sì.
0: oppure piglia un pezzettino, una piccola frase di una pubblicazione scientifica che dice magari l'esperto dice il campo delle trasfusioni non è esente da rischi, e io lo traduco, lo vedi, ci sono dei danni. Beh, ma però smetto di valutare i benefici, cioè smetto di essere obiettivo.
1: Dottor Tinghino, io in questo momento penso anche alla dimensione politica. Abbiamo in questo momento un presidente degli Stati Uniti veramente imbarazzante, uso un eufemismo, e non era una persona sconosciuta anche agli elettori americani. E lì, anche lì entra una sorta di bias cognitivo per cui certe cose
0: Sì,
1: vengono declassate, altre invece
0: sì,
1: vengono enfatizzate. Ma è un
0: sì, sì.
1: sistema questo che è un gravissimo limite della democrazia anche alla fine.
0: Ma è un limite della democrazia, del nostro pensiero,
1: Certo.
0: perché io sono stato di recente negli Stati Uniti e chiacchierando con delle persone mi rendevo conto che anche quando io mettevo sul tavolo dei dati di realtà, loro li negavano, dicevano: ma no, queste sono tutte cose inventate dai democratici. Ecco. Allora, questo meccanismo, no? Cioè, tu parli con quelli che sono contro le trasfusioni, ma queste sono tutte cose inventate dalla catena, cioè dall'industria delle trasfusioni, oppure tutte queste sono cose inventate dall'industria dei vaccini. Cioè, si smette di essere oggettivi, cioè di cercare tutto.
1: E
0: E poi
1: senza
0: magari ci
1: esserne
0: sono.
1: consapevoli, e questo è il dramma.
0: E questo è il punto, senza esserne consapevoli. Io l'altra
1: Allora,
0: volta.
1: dottor Tinghino,
0: Mi fermo.
1: rimane il problema che è chiarissimo, oltretutto i social network accentuano questa situazione, per cui ognuno coltiva il suo giardinetto, mai va a guardare, come dire, obiezioni possibili, no? Rispetto alle proprie convinzioni, perché gli algoritmi ci confermano sempre di più nelle nostre
0: Sì.
1: convinzioni o pseudotali. Ma il vero problema è come se ne esce. Però io direi a questo punto, siccome ci deve pensare parecchio, le do la
0: Sì.
1: possibilità di ascoltare una canzone della durata di 3 minuti e 15 secondi per trovare la risposta che, se la trova, le danno il premio Nobel.
0: Insomma, mi sembra un po' difficile.
1: Vabbè, insomma, comunque adesso si scherza naturalmente. Andrew Reap, Love's Got Away, qui si parla di amore come una strada possibile. Vabbè, ne parliamo fra poco. Andrew Reap con Love's Got Away, e ricordo che siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore che ha lavorato per quasi 30 anni nell'ambito delle dipendenze e della salute mentale. E a proposito di salute mentale, ce n'è una di problematiche che forse sottovalutiamo, ed è il cosiddetto bias cognitivo, che riguarda ciascuno di noi, mi verrebbe da dire, eh? Non è che è qualcosa che riguarda solo gli altri, eh? Cioè l'incapacità di veramente prendere in considerazione l'altra faccia della medaglia di una questione, insomma. Ora non vorrei banalizzare, però insomma noi vediamo che anche di fronte alle evidenze scientifiche ci sono persone che non semplicemente per i loro interessi economici, e questo sarebbe comprensibile, ma proprio perché c'è una sorta di bias cognitivo. E io ritorno a parlare del tema, per esempio, dei mutamenti climatici. Ci sono chiaramente dei dati scientifici che affermano come non le nostre estati di oggi non sono quelle di 50 anni fa. Eppure continuiamo a sentire persone anche vicino a noi, che dicono: no, sono sciocchezze. Io ricordo benissimo. Ecco, questo è un piccolo esempio. Ma, sì,
0: ma in effetti
1: come se ne esce? Delle, vediamo un po'.
0: Quello del cambiamento climatico insieme ai problemi dell'uso del tabacco e quello dei vaccini sono stati i campi più importanti di ingegneria sociale, cioè in cui la comunicazione manipolata ha distorto la visione della realtà. Non so, io ricordo che poco tempo fa in una lezione c'era una collega, un medico, che mi ha detto ma guarda che effettivamente io mi sono vaccinato, dopo 6 mesi mi è spuntato il tumore alla mammella. Ho detto: collega, tu sei un medico e sai che un tumore alla mammella non ti spunta in 6 mesi, perché i tempi dell'oncogenesi sono almeno di 6, 8, 10 anni. Però capite che nonostante la competenza a volte ci sono queste modificazioni. Allora dobbiamo fare lo sforzo di avere la pazienza sempre di ascoltare gli altri. Però questa cosa oggi, se stiamo molto tempo sui social, peraltro io sto preparando un video su YouTube sulla dipendenza da social, questa cosa ci viene difficile, perché se io mi informo sui social, sono profilato, l'algoritmo mi comincia a proporre tutte le cose che a me piacciono, quindi crea una camera d'eco in cui in realtà noi pensiamo di vedere quello che succede nel mondo, in realtà ci stanno mostrando tutto quello che a noi piace, cioè stanno confermando la nostra idea e stanno rinforzando il bias, che è il bias appunto cognitivo di conferma, e questo è un disastro, cioè la mia verità viene confermata, io non ho nessun dubbio, ma io dico da un punto di vista laico, da un punto di vista del credente, da un punto di vista dell'onestà intellettuale, tutto questo ci imporrebbe sempre di ascoltare entrambi i punti di vista, sempre, continuamente, con pazienza, poi di farci un'opinione. Ecco, quando noi ci convinciamo di qualcosa e diciamo no, ma su questo ormai non ho dubbi, e cominciamo a demonizzare l'avversario, assistiamo ad una polarizzazione delle opinioni, cioè non si discute più, si diventa nemici, si diventa avversari, ci si schiera dalla parte o dei crociati o di quelli che dobbiamo conquistare, cioè entriamo in un'arena in cui i movimenti d'odio aumentano. Ecco, questo è il fatto che è successo oggi, che sta succedendo, e i politici lo cavalcano perché vogliono polarizzare in maniera estrema la discussione, non tenerla su basi corrette, diciamo serene, perché quando polarizzano le persone le fanno arrabbiare, le fanno indignare, e poi vengono e raccolgono i voti, e questo è un problema.
1: Però non si raccolgono solo i voti, si raccoglie anche la violenza a volte,
0: perché, è vero, in effetti quando noi poi ci chiediamo come mai stiamo assistendo a questi episodi d'odio, di violenza, e qualche politico ne rimane colpito, io penso, amico mio, avete creato un mostro negli anni precedenti perché lo volevate cavalcare, ma i mostri poi non si fermano al punto in cui tu vuoi, certo. Continuano, e difatti la nostra società ormai è impregnata di violenza, di odio, se andate sui social vedete persone che apparentemente erano serene, tranquille, che dicono parolacce, che insultano gli altri, questo è il risultato della polarizzazione e dei bias cognitivi, cioè delle nostre stesse trappole mentali.
1: Allora, dottor Dinghino, siamo un po' a corto di tempo, però rimane il problema fondamentale, e cioè come se ne viene fuori, ma non solamente gli altri, perché questo, ecco, già il primo bias cognitivo, non so se lei è d'accordo, è questo è un problema che riguarda gli altri, non riguarda me.
0: No, è un riguardo che è un problema che riguarda anche me, perché l'impostazione naturale della mente vale anche per me, ovviamente, queste scorciatoie. Io faccio degli esercizi quotidiani, devo essere sincero, quando io per esempio ascolto delle notizie, sono uno dei pochi che ascolta le notizie ai telegiornali, perché una grandissima quantità di persone che conosco ha smesso, dicendo io ormai so come va a finire, e quelli ovviamente sono le prede favorite dei manipolatori. Io faccio l'esercizio di ascoltare un po' tutti, per esempio vedere una notizia come viene data, non so, dalle televisioni private, non so, gruppo Mediaset, influencer, non so, di centrodestra, come viene dato da Rai 3, come viene dato dalla 7, e noto le sfumature e mi esercito a un pensiero critico. Altra cosa che secondo me noi dovremmo fare ogni tanto, appena sentiamo una notizia che ci colpisce, la mattina ci fermiamo e su quella notizia proviamo a sentire due opinioni diverse. Poi, cioè, diverse significa anche una che non mi sta simpatica. E su quella notizia che non mi sta, o quella opinione che non mi è simpatica, io dovrei fermarmi un po' di più e provare a trovare uno o due punti positivi. Cioè, vedere che anche nella notizia, diciamo, a me ostile, in realtà ci sono degli elementi di verità. Questo è un esercizio della mente, un esercizio del pensiero critico.
1: Io aggiungerei, non so se lei è d'accordo, quello che abbiamo sentito anche nel corso degli ultimi giorni nel festival Reimagine Peace, che è un festival che è stato promosso a Firenze, ma gira un po' in tutta Europa, portato avanti da persone di nazionalità palestinese e di nazionalità israeliana, che rifiutano la polarizzazione e suggeriscono sempre l'ascolto con empatia. E sì, questo aspetto dell'empatia, che sa molto di etica giudaico-cristiana, sì, insomma, e o anche islamica, ecco, questo è un aspetto che forse va considerato.
0: È fondamentale.
1: Allora, so che Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: No, il rischio di parlare per etichette diventa poi una polarizzazione terrificante.
1: Ma vale anche per noi questo.
2: Vale per tutti. Però ecco, questo che ci hanno insegnato anche queste donne, queste madri, appunto,
1: che hanno perso dei figli,
2: in cui l'ascolto è più importante della voce, c'è anche proprio un qualcosa che lo dice sempre. C'è una trasmissione che ascolto tutte le mattine, Lupus in Fabula, e dice proprio questo: ricordate che nel racconto la voce è meno importante dell'orecchio. Quindi se non c'è, ma Gesù stesso lo ripete molte volte.
1: Bene.
2: A chi ha orecchi per, quindi bisogna
1: che oda, ecco.
2: Vero,
0: allora, mi sembrava che dicesse anche del non giudicate, del tutto non giudicate, cioè non fatevi un giudizio tassativo sulle cose, ma in qualche modo oggi laicamente possiamo dire coltivate il ragionevole dubbio che voi possiate sbagliarvi.
1: Va bene, ci fermiamo qui. Coltiviamo il dubbio, insomma, cerchiamo di farlo. Ora, naturalmente,
0: il sano dubbio.
1: Ecco, sì, naturalmente. Poi, naturalmente, chi è senza peccato getti la prima pietra. E qui siamo accidenti al migliore, verrebbe da dire. Ma insomma, dai, ci dobbiamo fermare. Grazie davvero, dottor Tinghino, per queste importanti considerazioni che valgono ben al di là dell'aspetto della scienza, che pure anche quello è importantissimo.
0: Sì.
1: A risentirci la prossima settimana. Grazie.
0: Grazie, buongiorno.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.